Senti anche tu queste vibrazioni? Sono le onde di Domus Novas, il nuovo hub radiofonico che spazza via l'ordinario. Troverai qui da noi previsioni meteo, emergenze ambientali e tante informazioni utili. Siamo la tua bussola per un viaggio sicuro attraverso qualsiasi tempesta. Domus Novas, dove la sicurezza e l'intrattenimento si incontrano. Dai grandi successi contemporanei al meglio della musica di sempre, qui è dove il mondo si trasforma in suoni. Domus Novas, dove la voce e la sicurezza si fondono per offrirti il meglio, e poi programmi, rubriche che rendono la nostra radio davvero unica. E ora fai un salto nel futuro, scarica anche tu l'app Domus Novas su Android ed Apple Store. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.

0: Porta in posto e segnati sti nomi.
1: Radio Domus Novas, la simpatia. Radio Domus Novas, la tua musica preferita.

0: Amici di Radio Domus Novas, ben sintonizzati qui sulla nostra radio. Questo è un appuntamento. No, sto scherzando. L'appuntamento con Troppo Forti va in onda ogni lunedì alle ore 10 e il giovedì alle ore 12.
1: Troppo Forti.
2: Hai capito? Ho capito, sì. Mica succede.

Siamo in mare da sempre per garantire la tua sicurezza. Una missione che portiamo avanti grazie a 11.000 uomini e donne, mezzi e tecnologie. Abbiamo un unico grande obiettivo: proteggere il mare e chi lo vive. Guardia Costiera, la tua sicurezza in mare. Per le emergenze in mare, chiama la Guardia Costiera.

0: il fuoco deve solo accendere emozioni. Pronto? 15-15.
1: Se avvisti un incendio boschivo, chiama il 1515 del Corpo Forestale dello Stato.

Tifosi del Cagliari, ci siete tutti? La vostra presenza allo stadio è una presenza importante. La vostra presenza agli incontri di calcio del Cagliari serve a incoraggiare la squadra verso traguardi sempre più prestigiosi. Forza Cagliari!

0: Hai scelto chi volevi diventare.
1: A, B, C.
0: Hai scelto chi ti faceva battere il cuore. Hai scelto di seguire i tuoi sogni. Rispondere al telefono non è un incidente, è una scelta. Quando guidi, non distrarti. Scegli la sicurezza. Scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

In Sardegna arriva il numero unico europeo NUE 112 per le chiamate di emergenza, soccorso sanitario, forze dell'ordine, vigili del fuoco e capitaneria di porto. Puoi chiamare gratuitamente da rete fissa o mobile e scaricare l'app Where Are You, che garantisce l'accesso alle persone con disabilità. La centrale unica di risposta dell'112 invia il soccorso in tempi rapidi, grazie alla geolocalizzazione della chiamata e al servizio di traduzione multilingue. Per conoscere la data di attivazione nel tuo territorio, vai sul sito www.regione.sardegna.it. 112, un numero unico per ogni emergenza.

se avete intenzione di pubblicizzare la vostra attività commerciale. Voi ragazzi, rivolgetevi con fiducia a Radio Domus Novas. Eh sì, se no, cosa ci sto a fare qua io? Voi ragazzi, ciao.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di venerdì 29 maggio. Ariete, certe volte avete in testa delle idee stravaganti, grazie a questa luna sarete al massimo della vostra eccentricità. Avrete voglia di proporre idee che vanno in contrasto con tutte le convenzioni. Toro, la luna opposta può creare qualche piccolo malinteso nella coppia, ma certo vi darà anche un'energia straordinaria. Sono bellissime le nuove avventure. Gemelli, piano con l'attività fisica, la luna è difficile e può provocare qualche piccolo infortunio. In famiglia ci sono delle tensioni da tenere sotto controllo. Cancro, una luna bellissima perché è alla ricerca di nuove emozioni sentimentali, in un segno amico vi rende lucidi nel valutare i sentimenti. Quindi sarà bene seguire la voce del cuore. Leone, luna difficile, siete un po' preoccupati in amore, visto che ci sono alcuni atteggiamenti del partner che vi lasciano perplessi. Lavoro pieno di problemi. Vergine, vivrete una giornata molto interessante in cui avrete modo di prendere di petto alcuni problemi che vi rallentano. Potete concludere una trattativa d'affari. Bilancia, sarete molto impegnati sul lavoro e non vi sarà facile staccare la spina rapidamente per pensare al prossimo weekend. L'amore continua ad essere un'oasi di serenità. Scorpione, luna davvero straordinaria, vi permette di realizzare qualcosa di importante sul lavoro, un progetto può andare in porto, anche l'amore è pronto a regalarvi momenti intensi. Sagittario, sarà il caso di non tirare troppo la corda sul lavoro, alcuni vostri comportamenti sono ritenuti pericolosi, in amore pretendete davvero tanto dal partner. Capricorno, luna interessante perché è alla ricerca di appoggi importanti o per chi deve risolvere dei problemi attraverso l'intervento di specialisti. Siete pieni di grinta. Acquario, sarà una giornata stressante ma proficua sul lavoro. Potete risolvere delle questioni legali e risolvere problemi anche antipatici. Riposate di più in serata. Pesci, luna bellissima, notizie importanti arrivano da lontano oppure voi stessi avete deciso di fare un viaggio. L'amore è magico, oggi vi emozionerete. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei Cartomanti Europei.
1: Sono qui per raccontarvi una storia. La storia di Nicolas, mio figlio. Ha 20 anni, vabbè, io da mamma posso dire un gran bel ragazzo. Nicolas non si ferma mai, dice sempre, non c'è tempo, devo fare tanto. Nicolas esce una sera. Doveva festeggiare il compleanno del suo migliore amico. Quindi partono in quattro e prima di arrivare in discoteca la macchina del suo amico perde il controllo e si schianta contro un palo. Non c'è Nicolas a raccontare questa storia perché lui quella sera è morto sul colpo in quell'incidente. E voi dite, cosa fa questa mamma qua? Perché viene qui a raccontarci una cosa così triste? Perché mio figlio mi fece fare una promessa tempo prima. Mi dice, se mi dovesse succedere qualcosa, tu mi devi promettere di donare i miei organi. Io non volevo promettere, sinceramente. Ma sapete quando non pensi mai possa accadere a te? E quindi io ho promesso. Quella sera io avevo dentro un vuoto. Era come se mi avessero tolto il cuore. Però ragazzi, io ho ricordato la promessa. Sono andata dal dottore e gli ho detto mio figlio voleva donare gli organi, ma erano compromessi, quindi io non ho potuto donare niente. E lì è come se lui mi avesse detto, mamma, non fermarti, tu puoi fare molto di più, molto di più. Io ho aperto un'associazione a suo nome, Associazione Nicola Scomati, e con questa associazione vado nelle scuole, parlo a tanti ragazzi come sto parlando a voi, e porto quello che è la sensibilizzazione della sicurezza stradale. La storia di Nicolas, se a uno di voi entra nel cuore e ci pensa quando andrà in macchina, è una vita salvata e io riesco a mantenere la sua promessa.

0: Alta pressione ancora prevalente sull'Italia, sebbene minata da infiltrazioni fresche in quota, responsabili di qualche temporale. Nella prima parte della giornata avremo un ampio soleggiamento da nord a sud, con presenza al massimo di poche nubi sparse. Da segnalare però locali addensamenti e rovesci su Basso Piemonte, Liguria e Appennini centrali. Nel pomeriggio l'instabilità sarà in aumento e quindi il rischio temporalesco, che interesserà l'arco alpino, il versante tirrenico e le due isole maggiori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli sulle vostre località c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Hai imparato a cadere con stile, come fanno i campioni di Muay Thai. Hai ragione a non dire per sempre, tanto per sempre non arriva mai. Hai capito che non è il destino a tirarti fuori da milioni di guai, ma abbracciami, abbracciami, che è normale stringerti forte e spettacolare.

0: è normale. Stringerti forte è spettacolare.
1: Radio Domus Novas, ogni giorno conquista la vostra attenzione.

in viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 292 nord-occidentale sarda è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari in corrispondenza dei viadotti compresi tra gli svincoli per Villanova Monteleone e Monteleone Rocca Doria in provincia di Sassari, contestuale divieto di transito per i mezzi con peso superiore a 7,5 tonnellate. Sulla strada statale 196 di Villa Cidro è attivo un senso unico alternato di circa 600 metri fra lo svincolo per la strada statale 293 di Giba e lo svincolo di Villa Cidro in provincia del Medio Campidano. Sulla strada statale 131 Carlo Felice è attiva una riduzione di carreggiata in entrambe le direzioni, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in località Macomer in provincia di Nuoro. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 84 1148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: Ciao, sono Geppi Cucciari, forse l'avevi notato. E forse tu ed io abbiamo una cosa in comune, amiamo la Sardegna. Forse ne abbiamo un'altra, non ci piacciono i ladri.
1: Non siamo come quelli che bottiglia dopo bottiglia, scatoletta dopo scatoletta, furto dopo furto, trafugano sabbia, conchiglie, coralli, che stavano tanto bene qui.
0: Per metterli spesso in brutti acquari, in brutti soggiorni. Guardate che poi vi muoiono i pesci. E magari non lo sapete, ma è un reato. Prevede il ritiro di quello che vi siete portati via e anche una sanzione pecuniaria. Naturalmente non parlo con voi che in valigia avete souvenir del tutto leciti, forse non per il vostro dietologo, ma sicuramente legali. Porta con te il calore del nostro sole che scalda le spiagge, ma non portare via la nostra sabbia. Ci serve per farci lo scrub, per farci castelli, per farci l'amore. I più abili fanno queste tre cose contemporaneamente. Frequentateli. La Sardegna, portala nel cuore.

Venerdì 29 maggio 2026 la Chiesa ricorda San Paolo VI e San Massimo di Verona. La luna è gibbosa crescente. Il proverbio di oggi è cinese e dice: la luna e la donna hanno molte facce da mostrare. E si celebra la giornata internazionale dei Peacekeeper. Vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nel passato insieme al sito accaddeoggi.it. 850 anni fa, nel 1176, nella battaglia di Legnano, la Lega Lombarda sconfiggeva l'esercito del Sacro Romano Impero Germanico di Federico Barbarossa. Nel 1913, al Teatro degli Champs-Élysées, debuttava a Parigi il balletto La Sagra della Primavera con le musiche di Igor Stravinsky. Nel 1940 il ciclista Fausto Coppi conquistava la sua prima maglia rosa di capoclassifica al Giro d'Italia. E nel 1942 l'attore e cantante Bing Crosby incideva in questo giorno White Christmas, sarebbe diventata una delle canzoni simbolo del Natale. Nel 1953 l'esploratore neozelandese Edmund Hillary e lo sherpa Tenzin Norgay diventavano i primi a raggiungere la vetta del Monte Everest. Nel 1979 a Roma venivano arrestati i terroristi Valerio Morucci e Adriana Faranda. Nella loro abitazione c'era la mitraglietta usata per l'assassinio di Aldo Moro. Nel 1985 era il giorno della tragedia dell'Eisel, l'attacco degli hooligans ai tifosi juventini in occasione di Juventus-Liverpool, costato la vita a 39 persone. 40 anni fa, nel 1986, la bandiera europea veniva issata per la prima volta davanti a Palazzo Berlaymont a Bruxelles, sede della Commissione europea. Nel 2011 a Malta il referendum sull'introduzione del divorzio otteneva il 72% di voti favorevoli. Era rimasto l'unico paese europeo a non prevedere la revoca degli effetti civili del matrimonio. Nel 2013 moriva 83enne a Milano l'attrice Franca Rame e nel 2022 la Gioconda di Leonardo da Vinci era di nuovo obiettivo di proteste ambientaliste. Un 36enne travestito da donna disabile in carrozzina gli lanciava contro una torta alla panna, fortunatamente senza danni. Sono nati il 29 maggio, nel 1906 l'attrice Laura Carli, nel 1917 il 35esimo presidente statunitense John Fitzgerald Kennedy, nel 1931 il cardiochirurgo Gaetano Azzolina e nel 1968 la doppiatrice Chiara Colizzi. Sono nati oggi anche l'attore Diego Casale, nel 1971, il calciatore e dirigente sportivo Massimo Ambrosini, nel 1977, e la schermitrice due volte oro mondiale ed europeo Ilaria Bianco, nata in questo giorno nel 1980. Era l'ultima segnalazione per il 29 maggio 2026. Tutti gli altri fatti accaduti oggi nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: Ogni giorno
1: musica,
0: voglia.
1: Tutti i giorni voglia di musica.
0: Radio Dom.

sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di vivere. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la radio. Radio Domus Novas, è sempre con te. Radio Domus Novas, momenti da vivere.

0: ciao.
1: La violenza? La violenza è la cosa più stupida che si possa fare a se stessi. E poi, oltre a non aver mai risolto niente, è così antiquata. Se proviamo a sfidarci, la nostra energia volta al bene comune, non si può mai dire. C'è del mistico nella vita.
2: Gli altri sono te. Rispettati.

0: Conosci bene questa specie d'amore. Come conosci questa? Ma esiste anche questa. E queste. L'amore non è di una sola specie e può raggiungere anche gli animali che ne hanno più bisogno, anche a distanza. Adotta a distanza. È un'emozione vicina. EMPA, Ente Nazionale Protezione Animali. www.empa.it.
1: Le stelle di Azus. Le stelle di Azus.
2: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di venerdì 29 maggio. Ariete, certe volte avete in testa delle idee stravaganti, grazie a questa luna sarete al massimo della vostra eccentricità. Avrete voglia di proporre idee che vanno in contrasto con tutte le convenzioni. Toro, la luna opposta può creare qualche piccolo malinteso nella coppia, ma certo vi darà anche un'energia straordinaria. Sono bellissime le nuove avventure. Gemelli, piano con l'attività fisica, la luna è difficile e può provocare qualche piccolo infortunio. In famiglia ci sono delle tensioni da tenere sotto controllo. Cancro, una luna bellissima per chi è alla ricerca di nuove emozioni sentimentali, in un segno amico vi rende lucidi nel valutare i sentimenti. Quindi sarà bene seguire la voce del cuore. Leone, luna difficile, siete un po' preoccupati in amore, visto che ci sono alcuni atteggiamenti del partner che vi lasciano perplessi. Lavoro pieno di problemi. Vergine, vivrete una giornata molto interessante in cui avrete modo di prendere di petto alcuni problemi che vi rallentano. Potete concludere una trattativa d'affari. Bilancia, sarete molto impegnati sul lavoro e non vi sarà facile staccare la spina rapidamente per pensare al prossimo weekend. L'amore continua ad essere un'oasi di serenità. Scorpione, luna davvero straordinaria, vi permette di realizzare qualcosa di importante sul lavoro, un progetto può andare in porto, anche l'amore è pronto a regalarvi momenti intensi. Sagittario, sarà il caso di non tirare troppo la corda sul lavoro, alcuni vostri comportamenti sono ritenuti pericolosi, in amore pretendete davvero tanto dal partner. Capricorno, luna interessante per chi è alla ricerca di appoggi importanti o per chi deve risolvere dei problemi attraverso l'intervento di specialisti. Siete pieni di grinta. Acquario, sarà una giornata stressante ma proficua sul lavoro. Potete risolvere delle questioni legali e risolvere problemi anche antipatici. Riposate di più in serata. Pesci, luna bellissima, notizie importanti arrivano da lontano oppure voi stessi avete deciso di fare un viaggio. L'amore è magico, oggi vi emozionerete. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei cartomanti europei.

Buongiorno. Siete sintonizzati su Radio Domus Novus. In caso di blackout, spegnete la radio. Non ne trovereste un'altra uguale a questa.

0: Scopri cosa ti riservano le stelle con Le stelle di Azus.
1: Le stelle di Azus.
0: L'oroscopo del giorno, segno per segno, che ti guiderà su amore, lavoro e denaro.
2: Prodotto da cartomanti europei, Le stelle di Azus
0: è disponibile in esclusiva sulle emittenti del circuito Airplay. Affidati alla saggezza celeste e preparati ad affrontare la giornata con consapevolezza e fiducia. Sintonizzati e lasciati ispirare da
2: Le stelle di Azus,
0: solo per chi desidera il meglio dall'universo.
1: Le stelle di Azus.

Radio Domus Novas. L'infedele, amica di Vasco Rossi, si concede le scappatelle con Michael Jackson, ma fila anche con Sammy Fox. Poi improvvisamente si accoppia a Lucio Dalla. Ma c'è una cosa di cui puoi stare certo: Radio Domus Novas ci sta sempre. Se la vuoi, portala con te, quando più ti piace.

0: Ehi, dico te, sì, proprio a te.
1: Se fumi, non gettare mozziconi o fiammiferi accesi, anche se sei in macchina o nei pressi del mare. Non utilizzare a sproposito qualunque tipo di fuoco d'artificio. Le marmite catalitiche possono incendiare facilmente l'erba secca e se ti trovi in una zona a rischio di incendio boschivo, presta attenzione all'ambiente che ti circonda. Con queste piccole e semplici regole puoi salvare la nostra splendida Sardegna. Campagna sugli incendi a cura di Radio Domus Novas e Associazione Difesa Ambiente e Volontariato Domus Novas.
2: Due minuti, un libro.
3: Viviamo immersi in un fiume di voci. Eppure a volte ci sentiamo soli, come se mancasse una parola capace di darci un nome e un posto nel mondo. Bentrovati a Due Minuti un Libro, io sono Gianluca Melilli e oggi esploriamo una storia che cerca di colmare questo vuoto interiore. Se anche tu scrivi libri che interrogano il bisogno umano di appartenenza e di significato, vieni a trovarci su dueminutiunlibro.it e parleremo del tuo libro qui in radio. Intanto apriamo quello di Maura Gancitano, si chiama Animali narrativi, dal sottotitolo Perché non possiamo smettere di credere alle storie. Fin dagli albori del tempo, l'uomo ha sentito il bisogno di raccontare, creare mondi, immaginare universi possibili, assecondando un istinto innato e ancestrale. Viviamo oggi l'epoca della più grande proliferazione narrativa dell'umanità. Siamo circondati da storie nei media, nei social network, nella politica, nel marketing. Eppure le narrazioni sembrano diventate incapaci di creare un significato condiviso e un orientamento collettivo. Il loro consumo ossessivo non fa che lasciarci inappagati. E questa è la contraddizione da cui parte l'autrice per rispondere alla domanda generata da un simile scenario. Perché il vuoto che sentiamo non si colma? La fame non si placa? Intrecciando filosofia, critica letteraria e scienze cognitive, questo libro esplora la condizione contemporanea di chi vive nel guado fra il tramonto delle narrazioni tradizionali e l'emergere di nuove possibilità. E si interroga su cosa significhi essere umani quando gli strumenti che abbiamo sempre usato per dare forma all'esperienza sono diventati al tempo stesso indispensabili e insufficienti. Se è chiaro che qualcosa nel meccanismo si è rotto, cerchiamo ancora nei racconti quello che non sono più in grado di offrirci: un senso di continuità, una direzione, uno spazio simbolico comune. Perché forse questa fame inestinguibile che ci anima non è fame di narrazioni, ma di essere narrati. Quello che ci manca è una voce che dica il nostro nome, che ci inserisca in una trama più grande e ci riconosca come personaggi di una storia che non abbiamo inventato noi e che non finirà con noi. Di Maura Gancitano, Animali narrativi, in libreria da Marsilio.
2: Conosci bene questa specie d'amore? Come conosci questa? Ma esiste anche questa. E queste. L'amore non è di una sola specie e può raggiungere anche gli animali che ne hanno più bisogno, anche a distanza. Adotta a distanza. È un'emozione vicina. EMPA, Ente Nazionale Protezione Animali. www.empa.it.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
1: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
4: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
5: Pronti? Azione!
6: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
5: Qual è il piano?
7: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
8: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
5: Non conosco avventurieri migliori.
8: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
9: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
10: Chiudi gli occhi, che note sono?
11: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
12: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
13: Vuoi fare soldi veri?
14: Chiamami.
12: Un thriller emozionante.
14: Scordatelo, ho chiuso.
12: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
15: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
14: Io sono solo un accordatore.
12: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

respuesta es. Radio Domus Novas. La tua vita sicura tra le onde radio. Radio Domus.

0: in the mix.
1: Ciao, sono Andrea T. Noi stiamo insieme il sabato alle ore 11 e la domenica alle ore 19 su Radio Domus Novas con la classifica Trend Italia di Riviera Trend. Un abbraccio da Andrea T. Vi aspetto con Trend Italia Dance, la classifica dance di Riviera Trend.
2: Open your mind. Open your mind.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di venerdì 29 maggio. Ariete, certe volte avete in testa delle idee stravaganti, grazie a questa luna sarete al massimo della vostra eccentricità. Avrete voglia di proporre idee che vanno in contrasto con tutte le convenzioni. Toro, la luna opposta può creare qualche piccolo malinteso nella coppia, ma certo vi darà anche un'energia straordinaria. Sono bellissime le nuove avventure. Gemelli, piano con l'attività fisica, la luna è difficile e può provocare qualche piccolo infortunio. In famiglia ci sono delle tensioni da tenere sotto controllo. Cancro, una luna bellissima perché è alla ricerca di nuove emozioni sentimentali, in un segno amico vi rende lucidi nel valutare i sentimenti. Quindi sarà bene seguire la voce del cuore. Leone, luna difficile, siete un po' preoccupati in amore, visto che ci sono alcuni atteggiamenti del partner che vi lasciano perplessi. Lavoro pieno di problemi. Vergine, vivrete una giornata molto interessante in cui avrete modo di prendere di petto alcuni problemi che vi rallentano. Potete concludere una trattativa d'affari. Bilancia, sarete molto impegnati sul lavoro e non vi sarà facile staccare la spina rapidamente per pensare al prossimo weekend. L'amore continua ad essere un'oasi di serenità. Scorpione, luna davvero straordinaria, vi permette di realizzare qualcosa di importante sul lavoro, un progetto può andare in porto, anche l'amore è pronto a regalarvi momenti intensi. Sagittario, sarà il caso di non tirare troppo la corda sul lavoro, alcuni vostri comportamenti sono ritenuti pericolosi, in amore pretendete davvero tanto dal partner. Capricorno, luna interessante perché è alla ricerca di appoggi importanti o per chi deve risolvere dei problemi attraverso l'intervento di specialisti. Siete pieni di grinta. Acquario, sarà una giornata stressante ma proficua sul lavoro. Potete risolvere delle questioni legali e risolvere problemi anche antipatici. Riposate di più in serata. Pesci, luna bellissima, notizie importanti arrivano da lontano oppure voi stessi avete deciso di fare un viaggio. L'amore è magico, oggi vi emozionerete. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei Cartomanti Europei.
1: Se c'è il pericolo di una piena, non sostare sui ponti o vicino ai fiumi. Non percorrere strade inondate o sottopassi allagati. Ricordati che l'auto non è un rifugio sicuro. Se la tua casa è minacciata da un'alluvione, chiudi il gas, stacca la corrente e raggiungi i piani superiori. Usa il telefono solo per chiedere soccorso. E ricorda, la protezione civile sei anche tu.
2: In Sardegna arriva il numero unico europeo NUE 112 per le chiamate di emergenza a soccorso sanitario, forze dell'ordine, vigili del fuoco e capitaneria di porto. Puoi chiamare gratuitamente da rete fissa o mobile e scaricare l'app Where Are You, che garantisce l'accesso alle persone con disabilità. La centrale unica di risposta dell'112 invia il soccorso in tempi rapidi, grazie alla geolocalizzazione della chiamata e al servizio di traduzione multilingue. Per conoscere la data di attivazione nel tuo territorio, vai sul sito www.regione.sardegna.it. 112, un numero unico per ogni emergenza.

Hai scelto di metterti in gioco. Hai scelto di non arrenderti. Hai scelto di ascoltare il tuo cuore. Hai scelto di goderti ogni momento. Superare i limiti di velocità non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i limiti di velocità.

Alta pressione ancora prevalente sull'Italia, sebbene minata da infiltrazioni fresche in quota, responsabili di qualche temporale. Nella prima parte della giornata avremo un ampio soleggiamento da nord a sud, con presenza al massimo di poche nubi sparse. Da segnalare però locali addensamenti e rovesci su basso Piemonte, Liguria e Appennini centrali. Nel pomeriggio l'instabilità sarà in aumento e quindi il rischio temporalesco, che interesserà l'arco alpino, il versante tirrenico e le due isole maggiori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli sulle vostre località c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.

sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di ritmo. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la radio. Radio Domus Novas è sempre con te. Radio Domus Novas, momenti da vivere.

0: nel disco novità di questa nuova settimana un grande protagonista della musica italiana che torna con una sua nuova produzione dopo 4 anni. Stiamo parlando di Ron. Questa è una canzone con raffinate sonorità dove la sua voce è come un tappeto che il tempo ha reso sempre più calda ed espressiva. Disco novità, Ron con Vite Parallele.
1: Dimmi, sei perso, ho preso quello che c'era. Se il verde che davo alla tua primavera si nasconde. Se hai cambiato città o parli piano la sera, se i fogli che abbiamo riempito

0: disco novità, Ron con Vite Parallele.
1: Disco novità.
2: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 292 nord-occidentale sarda è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari in corrispondenza dei viadotti compresi tra gli svincoli per Villanova Monteleone e Monteleone Rocca Doria in provincia di Sassari, contestuale divieto di transito per i mezzi con peso superiore a 7,5 tonnellate. Sulla strada statale 196 di Villa Cidro è attivo un senso unico alternato di circa 600 metri fra lo svincolo per la strada statale 293 di Giba e lo svincolo di Villa Cidro in provincia del Medio Campidano. Sulla strada statale 131 Carlo Felice è attiva una riduzione di carreggiata in entrambe le direzioni in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in località Macomer in provincia di Nuoro. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 84 1148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
3: Ciao a tutti, sono Alex De Sì, vi aspetto ogni lunedì alle ore 10 e in replica il giovedì alle ore 12 con
4: Troppo Forti, Troppo Forti, Troppo Forti.
3: Perché collegarsi su radiosdomusnovas.it? Perché è una bella radio, fa buona musica e poi c'è Troppo Forti.
4: Troppo Forti con Alex De Sì.
5: Hai capito? Ho capito sì, mica succede.

Radio Domus Novas informa che mette a disposizione di associazioni, enti pubblici e privati, spazi autogestiti all'interno della fascia giornaliera di programmazione.

Ci sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di ritmo. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la radio. Radio Domus Novas è sempre con te. Radio Domus Novas, momenti da vivere.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di venerdì 29 maggio. Ariete, certe volte avete in testa delle idee stravaganti, grazie a questa luna sarete al massimo della vostra eccentricità. Avrete voglia di proporre idee che vanno in contrasto con tutte le convenzioni. Toro, la luna opposta può creare qualche piccolo malinteso nella coppia, ma certo vi darà anche un'energia straordinaria. Sono bellissime le nuove avventure. Gemelli, piano con l'attività fisica, la luna è difficile e può provocare qualche piccolo infortunio. In famiglia ci sono delle tensioni da tenere sotto controllo. Cancro, una luna bellissima per chi è alla ricerca di nuove emozioni sentimentali, in un segno amico vi rende lucidi nel valutare i sentimenti. Quindi sarà bene seguire la voce del cuore. Leone, luna difficile, siete un po' preoccupati in amore, visto che ci sono alcuni atteggiamenti del partner che vi lasciano perplessi. Lavoro pieno di problemi. Vergine, vivrete una giornata molto interessante in cui avrete modo di prendere di petto alcuni problemi che vi rallentano. Potete concludere una trattativa d'affari. Bilancia, sarete molto impegnati sul lavoro e non vi sarà facile staccare la spina rapidamente per pensare al prossimo weekend. L'amore continua ad essere un'oasi di serenità. Scorpione, luna davvero straordinaria, vi permette di realizzare qualcosa di importante sul lavoro, un progetto può andare in porto, anche l'amore è pronto a regalarvi momenti intensi. Sagittario, sarà il caso di non tirare troppo la corda sul lavoro, alcuni vostri comportamenti sono ritenuti pericolosi, in amore pretendete davvero tanto dal partner. Capricorno, luna interessante per chi è alla ricerca di appoggi importanti o per chi deve risolvere dei problemi attraverso l'intervento di specialisti. Siete pieni di grinta. Acquario, sarà una giornata stressante ma proficua sul lavoro. Potete risolvere delle questioni legali e risolvere problemi anche antipatici. Riposate di più in serata. Pesci, luna bellissima, notizie importanti arrivano da lontano oppure voi stessi avete deciso di fare un viaggio. L'amore è magico, oggi vi emozionerete. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei cartomanti europei.
1: È caldissima, speaker simpaticissimi, programmi giovanissimi, Radio Domus Novas, la radio che

0: La violenza negli stadi è il modo più vile di uccidere lo sport.
1: Gli altri sono te. Rispettati.

0: Radio Domus Novas. La radio dei volontari della protezione civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Venerdì 29 maggio 2026 la Chiesa ricorda San Paolo VI e San Massimo di Verona. La luna è gibbosa crescente. Il proverbio di oggi è cinese e dice: la luna e la donna hanno molte facce da mostrare. E si celebra la giornata internazionale dei Peacekeeper. Vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nel passato insieme al sito accaddeoggi.it. 850 anni fa, nel 1176, nella battaglia di Legnano, la Lega Lombarda sconfiggeva l'esercito del Sacro Romano Impero Germanico di Federico Barbarossa. Nel 1913, al Teatro degli Champs-Élysées, debuttava a Parigi il balletto La Sagra della Primavera con le musiche di Igor Stravinsky. Nel 1940 il ciclista Fausto Coppi conquistava la sua prima maglia rosa di capoclassifica al Giro d'Italia. E nel 1942 l'attore e cantante Bing Crosby incideva in questo giorno White Christmas, sarebbe diventata una delle canzoni simbolo del Natale. Nel 1953 l'esploratore neozelandese Edmund Hillary e lo sherpa Tenzin Norgay diventavano i primi a raggiungere la vetta del Monte Everest. Nel 1979 a Roma venivano arrestati i terroristi Valerio Morucci e Adriana Faranda. Nella loro abitazione c'era la mitraglietta usata per l'assassinio di Aldo Moro. Nel 1985 era il giorno della tragedia dell'Heysel, l'attacco degli hooligans ai tifosi juventini in occasione di Juventus-Liverpool, costato la vita a 39 persone. 40 anni fa, nel 1986, la bandiera europea veniva issata per la prima volta davanti a Palazzo Berlaymont a Bruxelles, sede della Commissione europea. Nel 2011 a Malta il referendum sull'introduzione del divorzio otteneva il 72% di voti favorevoli. Era rimasto l'unico paese europeo a non prevedere la revoca degli effetti civili del matrimonio. Nel 2013 moriva 83enne a Milano l'attrice Franca Rame e nel 2022 la Gioconda di Leonardo da Vinci era di nuovo obiettivo di proteste ambientaliste. Un 36enne travestito da donna disabile in carrozzina gli lanciava contro una torta alla panna, fortunatamente senza danni. Sono nati il 29 maggio, nel 1906 l'attrice Laura Carli, nel 1917 il 35esimo presidente statunitense John Fitzgerald Kennedy, nel 1931 il cardiochirurgo Gaetano Azzolina e nel 1968 la doppiatrice Chiara Colizzi. Sono nati oggi anche l'attore Diego Casale, nel 1971, il calciatore e dirigente sportivo Massimo Ambrosini, nel 1977, e la schermitrice due volte oro mondiale ed europeo Ilaria Bianco, nata in questo giorno nel 1980. Era l'ultima segnalazione per il 29 maggio 2026. Tutti gli altri fatti accaduti oggi nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
2: Maurillo, vieni qui!
3: Cosa vuoi?
2: Ascolta, dobbiamo ricordare che noi siamo in onda tutti i giorni su Radio Domus Novas!
3: È vero, assolutamente! Vogliamo ricordare gli orari, quindi tutti i giorni, dal lunedì al venerdì e la domenica, dalle 8.30 alle 10. Assolutamente sì, in diretta su Radio Domus Novas! Vi aspettiamo!
2: Maurillo, però ti sei dimenticato il nome del programma! Noi siamo Saluti e Baci e su Facebook siamo Saluti e Baci la Radio. Devo fare tutto io, dai.
4: Hai scelto di metterti in gioco. Hai scelto di non arrenderti. Hai scelto di goderti ogni momento. Superare i limiti di velocità non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i limiti di velocità. Scegli la sicurezza. Scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Conosci bene questa specie d'amore. Come conosci questa? Ma esiste anche questa. E queste. L'amore non è di una sola specie e può raggiungere anche gli animali che ne hanno più bisogno, anche a distanza. Adotta a distanza. È un'emozione vicina. ENPA, Ente Nazionale Protezione Animali. www.enpa.it

0: Due minuti, un libro.
1: Viviamo immersi in un fiume di voci. Eppure a volte ci sentiamo soli, come se mancasse una parola capace di darci un nome e un posto nel mondo. Bentrovati a Due minuti un libro, io sono Gianluca Melilli e oggi esploriamo una storia che cerca di colmare questo vuoto interiore. Se anche tu scrivi libri che interrogano il bisogno umano di appartenenza e di significato, vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it e parleremo del tuo libro qui in radio. Intanto apriamo quello di Maura Gancitano, si chiama Animali narrativi, dal sottotitolo Perché non possiamo smettere di credere alle storie. Fin dagli albori del tempo, l'uomo ha sentito il bisogno di raccontare, creare mondi, immaginare universi possibili, assecondando un istinto innato e ancestrale. Viviamo oggi l'epoca della più grande proliferazione narrativa dell'umanità. Siamo circondati da storie nei media, nei social network, nella politica, nel marketing. Eppure le narrazioni sembrano diventate incapaci di creare un significato condiviso e un orientamento collettivo. Il loro consumo ossessivo non fa che lasciarci inappagati. E questa la contraddizione da cui parte l'autrice per rispondere alla domanda generata da un simile scenario. Perché il vuoto che sentiamo non si colma? La fame non si placa? Intrecciando filosofia, critica letteraria e scienze cognitive, questo libro esplora la condizione contemporanea di chi vive nel guado fra il tramonto delle narrazioni tradizionali e l'emergere di nuove possibilità. E si interroga su cosa significhi essere umani quando gli strumenti che abbiamo sempre usato per dare forma all'esperienza sono diventati al tempo stesso indispensabili e insufficienti. Se è chiaro che qualcosa nel meccanismo si è rotto, cerchiamo ancora nei racconti quello che non sono più in grado di offrirci: un senso di continuità, una direzione, uno spazio simbolico comune. Perché forse questa fame inestinguibile che ci anima non è fame di narrazioni, ma di essere narrati. Quello che ci manca è una voce che dica il nostro nome, che ci inserisca in una trama più grande e ci riconosca come personaggi di una storia che non abbiamo inventato noi e che non finirà con noi. Di Maura Gancitano, Animali narrativi, in libreria da Marsilio.
2: Ehi, dico a te, sì, proprio a te. Se fumi, non gettare mozziconi o fiammiferi accesi, anche se sei in macchina o nei pressi del mare. Non utilizzare a sproposito qualunque tipo di fuoco d'artificio. Le marmite catalitiche possono incendiare facilmente l'erba secca e se ti trovi in una zona a rischio di incendio boschivo, presta attenzione all'ambiente che ti circonda. Con queste piccole e semplici regole puoi salvare la nostra splendida Sardegna. Campagna sugli incendi a cura di Radio Domus Novas e Associazione Difesa Ambiente e Volontariato Domus Novas.

Radio Domus Novas, la radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Chiudi gli occhi, che note sono?
2: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
3: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
4: Vuoi fare soldi veri?
5: Chiamami.
3: Un thriller emozionante.
6: Scordatelo, ho chiuso.
3: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
7: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
8: Io sono solo un accordatore.
3: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
9: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
10: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
11: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
12: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
10: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
13: Lo lascerai, prima o poi.
10: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
14: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
15: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
16: Qual è il piano?
17: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
14: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
18: Troverò io la marmotta.
14: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Idea News Magazine.
1: Il mondo del lavoro sta cambiando, in parte per l'intelligenza artificiale, le nuove sfide tecnologiche che cancelleranno numerosi posti di lavoro, ma apriranno le porte a nuovi posti di responsabilità e di comando per i quali bisogna essere preparati. Inoltre, i giovani di oggi sono meno disposti a compromessi, danno una grossa importanza al loro benessere, alla loro vita privata, tanto quanto alla passione per il lavoro che hanno scelto. Le aziende sono pronte ad accogliere questi ragazzi, questa gioventù vincente che bada molto anche all'etica aziendale e al tema della sostenibilità. Credo che ci sia un grande scollamento fra le aspettative dei giovani e le aziende scarsamente preparate ad accogliere lavoratori che sono cambiati sicuramente in meglio, ma per i quali non hanno probabilmente una cura e un'attenzione significativa. Gli stage che si susseguono sono sicuramente un modo per defiscalizzare, un modo per rimandare il momento di inserimento a tempo indeterminato del lavoratore, ma tutto questo è accompagnato da una reale attenzione da parte dell'impresa verso il benessere e le esigenze di questi ragazzi che si affacciano al mondo del lavoro. Inoltre i ragazzi sono sufficientemente informati su quelle che sono le posizioni che il mondo del lavoro offre, o c'è anche in questo caso un grande scollamento perché inseguono i loro sogni, le loro passioni, ma non sanno realmente che cosa venga ricercato e che cosa sia necessario oggi. Ci siamo posti questi quesiti e ne abbiamo parlato con l'azienda Galdus, impegnata in prima linea per l'inserimento dei giovani nell'orientamento e nella formazione e del lavoro.
2: Siamo con Diego Montrone, presidente Galdus. Galdus è un ente di formazione professionale nato a Milano che è una realtà per l'orientamento che si sta sempre più affermando in tutta l'Italia. Buongiorno Diego, grazie per essere con noi.
3: Ma buongiorno a lei, grazie per l'invito.
2: Come nasce Galdus e a chi si rivolge?
3: Ma intanto Galdus nasce molto tempo fa, più di 30 anni fa. Come accade allora, accade anche adesso, nacque sulle sollecitazioni della realtà. Giovani che ci chiedevano di partecipare, aiutarli a comprendere il loro destino, il loro posto nel mondo, e noi che tentavamo di aiutarli in una risposta proponendogli la ricchezza della realtà, quindi delle professioni e dei lavori. Il tema è rimasto attuale allora come adesso, perché i giovani sempre di più forse quando si ritrovano a scegliere hanno pochi strumenti, hanno dedicato poco tempo del loro percorso sia scolastico che di vita a comprendere questa ricchezza della realtà, e spesso si avvicinano con molti pregiudizi o con una conoscenza assolutamente limitata. Noi diciamo: come fai a scegliere quale sarà il tuo posto se non sai cosa esiste?
2: E se non ti conosci, perché anche questo è importante, no? Cioè entrare in contatto con le proprie parti più profonde, con i propri desideri, le proprie aspirazioni e attitudini, poi conoscere il mercato e a quel punto fare un match.
3: Hai perfettamente ragione, e per farlo bisogna sperimentare, cioè non bisogna limitarsi ad apprendere l'esistenza di un mestiere, di un lavoro solo osservandolo a distanza o leggendo qualche cosa. Se si ha la possibilità, e noi vogliamo darla, bisogna sperimentarlo quel lavoro, fare qualche piccola esperienza, avvicinarsi. Noi vediamo che quando questa cosa accade, in molti ragazzi si accende una luce, si accende un interesse, si accende un desiderio di approfondire, che è veramente la chiave per iniziare un percorso.
2: Quanto è importante l'alternanza scuola-lavoro per cercare di comprendere meglio che cosa si desidera e che cosa offre la realtà?
3: È fondamentale, oserei dire, ed è fondamentale per tutti, anche per chi magari sceglie degli studi che apparentemente escludono in una fase perlomeno immediata l'ipotesi di dedicarsi ad una professione o a un lavoro. Noi consigliamo a tutti i ragazzi di di farla questa esperienza, proprio perché altrimenti si rischia di perdere delle opportunità, cioè si rischia di scegliere esclusivamente nell'ambito delle proprie conoscenze che, se sono limitate, appunto tendono a far perdere delle opportunità e delle occasioni che possono rivelarsi straordinarie per una crescita non solo professionale.
2: Voi, oltre ad aver investito molto nella formazione, siete stati in grado di creare una vasta rete di contatti con le imprese, stringendo una collaborazione che direi è fondamentale per l'ingresso nel mondo di lavoro dei ragazzi. Quali sono le imprese che hanno risposto meglio al vostro appello?
3: Sono le imprese, diciamo, visionarie sicuramente, quelle che comprendono che anche un loro interesse coinvolgere, far scoprire ai giovani che esistono delle professioni, diciamo le proprie, che possono rappresentare dei percorsi di successo e virtuosi per i giovani, e sono le imprese che manifestano, soprattutto in questo periodo dove si parla di denatalità e di quindi pochi giovani, sono le imprese che quindi manifestano un bisogno.

0: poi il lavoro coerente sia, sia reso possibile al numero più alto di giovani. È per questo che abbiamo fatto anche una manifestazione che l'anno scorso ha coinvolto 16.000 giovani, quest'anno ce ne aspettiamo 30.000 in mind, che faremo a novembre, e quindi invitiamo tutti i giovani veramente a fare questi percorsi di esperienza, e contemporaneamente chiediamo alle imprese di venire e di
1: conoscere,
0: sperimentare.
1: Sì. Ma queste aziende che si sono mostrate più aperte, poi in realtà hanno anche una cultura dell'accoglienza, perché il battesimo nel mondo del lavoro è fondamentale anche per il futuro dei giovani.
0: Noi proviamo a sollecitarlo, sicuramente sarà sempre più un fattore vincente per l'impresa avere questa che tu chiami cultura dell'accoglienza. E credo che le imprese, soprattutto quelle magari di una certa dimensione, ne siano ampiamente consapevoli, perché poi vediamo questo enorme flusso di persone che continua a cambiare mestiere e lavoro, che è un dato, è il dato negativo dell'assenza di quello che tu adesso stai chiedendo. Bisogna ridurlo, bisogna rendere più felici le persone all'interno del contesto nel quale si trovano,
1: sì.
0: Altrimenti
1: la mancanza di focus poi fa perdere molto tempo.
0: Esatto, è così.
1: Diego, io ti ringrazio moltissimo per questa testimonianza, grazie a Galdus per l'impegno nei confronti dei giovani e per facilitare l'ingresso nel mondo del lavoro. A risentirci.
0: È stato un piacere, grazie, a presto.
1: Anna Mirabile per il Circuito Airplay.
2: Idea News Magazine è una produzione del Circuito Airplay.

Aiuto, aiuto, fate presto! Fate presto, fate presto! Veniteci a salvare! Tutto, tutto, tutto, tutto!

0: Le stelle di Azus. Le stelle di Azus.
1: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di venerdì 29 maggio. Ariete, certe volte avete in testa delle idee stravaganti, grazie a questa luna sarete al massimo della vostra eccentricità. Avrete voglia di proporre idee che vanno in contrasto con tutte le convenzioni. Toro, la luna opposta può creare qualche piccolo malinteso nella coppia, ma certo vi darà anche un'energia straordinaria. Sono bellissime le nuove avventure. Gemelli, piano con l'attività fisica, la luna è difficile e può provocare qualche piccolo infortunio. In famiglia ci sono delle tensioni da tenere sotto controllo. Cancro, una luna bellissima perché è alla ricerca di nuove emozioni sentimentali, in un segno amico vi rende lucidi nel valutare i sentimenti. Quindi sarà bene seguire la voce del cuore. Leone, luna difficile, siete un po' preoccupati in amore, visto che ci sono alcuni atteggiamenti del partner che vi lasciano perplessi. Lavoro pieno di problemi. Vergine, vivrete una giornata molto interessante in cui avrete modo di prendere di petto alcuni problemi che vi rallentano. Potete concludere una trattativa d'affari. Bilancia, sarete molto impegnati sul lavoro e non vi sarà facile staccare la spina rapidamente per pensare al prossimo weekend. L'amore continua ad essere un'oasi di serenità. Scorpione, luna davvero straordinaria, vi permette di realizzare qualcosa di importante sul lavoro, un progetto può andare in porto, anche l'amore è pronto a regalarvi momenti intensi. Sagittario, sarà il caso di non tirare troppo la corda sul lavoro, alcuni vostri comportamenti sono ritenuti pericolosi, in amore pretendete davvero tanto dal partner. Capricorno, luna interessante perché è alla ricerca di appoggi importanti o per chi deve risolvere dei problemi attraverso l'intervento di specialisti. Siete pieni di grinta. Acquario, sarà una giornata stressante ma proficua sul lavoro. Potete risolvere delle questioni legali e risolvere problemi anche antipatici. Riposate di più in serata. Pesci, luna bellissima, notizie importanti arrivano da lontano oppure voi stessi avete deciso di fare un viaggio. L'amore è magico, oggi vi emozionerete. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei Cartomanti Europei.
0: Lo smooth jazz è un genere musicale derivante fondamentalmente dal jazz.
2: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco e Del Vagis. Poche parole e tanta musica. Il jazz e dintorni sarà in onda il venerdì sera alle 21 su Radio Domus Novas. Ti aspetto.
3: Jazz e dintorni, tutta un'altra musica.

Alta pressione ancora prevalente sull'Italia, sebbene minata da infiltrazioni fresche in quota, responsabili di qualche temporale. Nella prima parte della giornata avremo un ampio soleggiamento da nord a sud, con presenza al massimo di poche nubi sparse. Da segnalare però locali addensamenti e rovesci su Basso Piemonte, Liguria e Appennini centrali. Nel pomeriggio l'instabilità sarà in aumento e quindi il rischio temporalesco, che interesserà l'arco alpino, il versante tirrenico e le due isole maggiori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli sulle vostre località c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano. What if I'm the one for you?

0: Nel disco novità di questa nuova settimana, un grande protagonista della musica italiana che torna con una sua nuova produzione dopo 4 anni. Stiamo parlando di Ron. Questa è una canzone con raffinate sonorità, dove la sua voce è come un tappeto che il tempo ha reso sempre più calda ed espressiva. Disco novità, Ron con Vite Parallele.
1: Dimmi, sei perso, ho preso quello che c'era. Se il verde che davo alla tua primavera si nasconde. Sei cambiato città o parli piano la sera? Sei fogli che abbiamo riempito

0: disco novità, Ron con Vite Parallele.
1: Disco novità.
2: Maurillo, Maurillo, vieni qui, vieni qui.
3: Cosa vuoi?
2: Ascolta, dobbiamo ricordare che noi siamo in onda tutti i giorni su Radio Domus Novas.
3: È vero, assolutamente. Vogliamo ricordare gli orari, quindi tutti i giorni dal lunedì al venerdì e la domenica dalle 8.30 alle 10. Assolutamente sì, in diretta su Radio Domus Novas. Vi aspettiamo.
2: Maurillo, però ti sei dimenticato il nome del programma. Noi siamo Saluti e Baci e su Facebook siamo Saluti e Baci la Radio. Devo fare tutto io, dai.
4: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 292 nord-occidentale sarda è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari in corrispondenza dei viadotti compresi tra gli svincoli per Villanova Monteleone e Monteleone Rocca Doria in provincia di Sassari, contestuale divieto di transito per i mezzi con peso superiore a 7,5 tonnellate. Sulla strada statale 196 di Villacidro è attivo un senso unico alternato di circa 600 metri fra lo svincolo per la strada statale 293 di Giba e lo svincolo di Villacidro in provincia del Medio Campidano. Sulla strada statale 131 Carlo Felice è attiva una riduzione di carreggiata in entrambe le direzioni, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in località Macomer in provincia di Nuoro. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 84 1148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
5: La violenza negli stadi è il modo più vile di uccidere lo sport.
6: Gli altri sono te. Rispettati.
7: Venerdì 29 maggio 2026 la Chiesa ricorda San Paolo VI e San Massimo di Verona. La luna è gibbosa crescente. Il proverbio di oggi è cinese e dice: la luna e la donna hanno molte facce da mostrare. E si celebra la giornata internazionale dei Peacekeeper. Vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nel passato insieme al sito accaddeoggi.it. 850 anni fa, nel 1176, nella battaglia di Legnano, la Lega Lombarda sconfiggeva l'esercito del Sacro Romano Impero Germanico di Federico Barbarossa. Nel 1913, al Teatro degli Champs-Élysées, debuttava a Parigi il balletto La Sagra della Primavera con le musiche di Igor Stravinsky. Nel 1940 il ciclista Fausto Coppi conquistava la sua prima maglia rosa di capoclassifica al Giro d'Italia. E nel 1942 l'attore e cantante Bing Crosby incideva in questo giorno White Christmas, sarebbe diventata una delle canzoni simbolo del Natale. Nel 1953 l'esploratore neozelandese Edmund Hillary e lo sherpa Tenzin Norgay diventavano i primi a raggiungere la vetta del Monte Everest. Nel 1979 a Roma venivano arrestati i terroristi Valerio Morucci e Adriana Faranda. Nella loro abitazione c'era la mitraglietta usata per l'assassinio di Aldo Moro. Nel 1985 era il giorno della tragedia dell'Eisel, l'attacco degli hooligans ai tifosi juventini in occasione di Juventus-Liverpool, costato la vita a 39 persone. 40 anni fa, nel 1986, la bandiera europea veniva issata per la prima volta davanti a Palazzo Berlaymont a Bruxelles, sede della Commissione europea. Nel 2011 a Malta il referendum sull'introduzione del divorzio otteneva il 72% di voti favorevoli. Era rimasto l'unico paese europeo a non prevedere la revoca degli effetti civili del matrimonio. Nel 2013 moriva 83enne a Milano l'attrice Franca Rame e nel 2022 la Gioconda di Leonardo da Vinci era di nuovo obiettivo di proteste ambientaliste. Un 36enne travestito da donna disabile in carrozzina gli lanciava contro una torta alla panna, fortunatamente senza danni. Sono nati il 29 maggio, nel 1906 l'attrice Laura Carli, nel 1917 il 35esimo presidente statunitense John Fitzgerald Kennedy, nel 1931 il cardiochirurgo Gaetano Azzolina e nel 1968 la doppiatrice Chiara Colizzi. Sono nati oggi anche l'attore Diego Casale nel 1971, il calciatore e dirigente sportivo Massimo Ambrosini nel 1977 e la schermitrice due volte oro mondiale ed europeo Ilaria Bianco, nata in questo giorno nel 1980. Era l'ultima segnalazione per il 29 maggio 2026. Tutti gli altri fatti accaduti oggi nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Chiudi gli occhi, che note sono?
2: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
3: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
4: Vuoi fare soldi veri?
5: Chiamami.
3: Un thriller emozionante.
6: Scordatelo, ho chiuso.
3: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
7: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
8: Io sono solo un accordatore.
3: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
9: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
10: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
11: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
12: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
10: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
13: Lo lascerai, prima o poi.
10: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
14: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
15: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
16: Qual è il piano?
17: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
14: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
18: Troverò io la marmotta.
14: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
19: Questa è Radio Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio. Radio Domus

Buongiorno, Maria Lucia e Rosana da Montesardo. Semplicemente grazie per il programma straordinario. Un abbraccio e un bacio a te, Maurillo. Muah.

0: Solo l'amore ha la forza di trasformare il dolore in speranza e la rabbia in perdono.
1: Saluti e baci alla radio. Ogni giorno da domenica a venerdì, dalle ore 8:30 alle 10. Chiama o messaggia al numero 351 340 92 20. Risponde Saluti e baci alla radio.

0: Maurillo deve ancora arrivare. Chissà dove è andato. Aiuto, io da solo non ce la faccio. Per fortuna. Buongiorno a tutti. Per fortuna c'è Erika. Buongiorno Erika. Erika, aiutami.
1: Buongiorno Boscaiolo.
0: Buongiorno, aiutami, aiutami, perché?
1: Allora, buongiorno a tutte le radio, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Sì.
1: Ma volevo...
0: Cosa?
1: Capire.
0: Capire, sì, cosa?
1: Sì, sì, volevo capire qualcosa, ma oggi è un compleanno?
0: È compleanno? Di chi?
1: Compleanno di qualcuno.
0: Ah, di qualcuno? Sì?
1: Sì.
0: Chi è? Chi è?
1: Qualcuno, che... qualcuno di nostra conoscenza.
0: Ah, sì?
1: Sì.
0: Chi è? Chi è? Chi
1: è? Hai detto che non c'è, hai detto che, non, che ancora non c'è.
0: Ah, è Maurillo. Ma aspetta, Maurillo.
1: Probabilmente sta facendo...
0: Capito. Allora capito. Lui oggi... Ma oggi fa il programma o no? Aspetta un attimo. Signor direttore? Direttore? Oh, rispondi per favore. Direttore?
2: Sì, mi dica, Boscaiolo.
3: Ma
0: ma oggi c'è il Maurillo? C'è Maurillo? E non risponde. Ma perché non risponde? Allora, senti.
1: Boscaiolo?
3: Hanno fatto uno scherzo, eccomi qua. Ma non è possibile, buongiorno!
1: Beh dai, insomma un'apertura col Boscaiolo, era tanto tempo che
3: sì,
1: non lo facevo,
3: va, guarda veramente, cui, sì, no, da mezz'ora che sono qui, è che mi hanno fatto, allora, hanno detto vai di là, cioè nella stanza dove si registra, no? E
1: sì.
3: Perché c'è una sorpresa, è lì, aspetta, sì. aspetta. Ah, vabbè, buongiorno Erika, buongiorno!
1: Buongiorno Maurino, buongiorno, auguri!
3: Grazie carissima Enrica.
0: Auguroni. Maurillo, te l'abbiamo fatta. Maurillo, te l'abbiamo fatta.
3: Sì, però vabbè, dai, andiamo. Non è possibile, dai, non è possibile. Va bene, dai.
0: Maurillo, va a casa, va a casa.
3: Sì, me l'hanno fatta infatti. Allora, carissima Enrica, dai, andiamo con il grande successo degli Stadio. Che cosa ci regali oggi?
1: Allora, oggi vi regalo l'ultima canzone degli Stadio, cioè diciamo l'ultima canzone per oggi, che ha scritto nel 99 Vasco Rossi per la prima volta, lui dice, per una voce maschile, proprio per Gaetano Morelli, con la canzone che vi regalo oggi, bellissima, che si chiama Lo Zaino. Saluto tutti quanti, ringrazio Maurillo per l'opportunità, ti faccio ancora tanti auguri e saluto tutti e auguro una buona giornata.
0: Maurillo, ascolta, vai a casa che è meglio, vai a casa.
3: Vabbè, basta,
1: ma
3: dai.
1: No, Boscaiolo non
3: ma
1: può andare a casa,
3: no,
1: adesso.
3: Perché il problema è che viene dietro le spalle, no? È lì che fa lo schermo. Ma dai, non è possibile. Vabbè, dai, andiamo con lo Stadio. Grazie, Erika.
1: Niente, ciao.
3: Ciao, grazie.

Buongiorno Mary, buongiorno, buongiorno a Caterina, buongiorno a Vincenza, buongiorno Alfonso, a Mario e a Caterina ancora, Giovanni, il nostro amico Giovanni Bastianelli, e poi vediamo, salutiamo anche Emanuela di Ganzignano Terme, salutiamo anche Mari, Rudina, Donatella, Stefano, il nostro amico Stefano Manenti. Allora, sciuri e sciure. No, poi saluto. Allora, vediamo. Saluto Thomas che dice auguri, grazie. Poi salutiamo anche. Allora, salutiamo anche Tiziano che dice auguri, dottor Maurillo, grazie.

0: La nostra amica Rita stamattina molto presto ha inviato un messaggio vocale di buon compleanno. Grazie Rita, grazie. Un abbraccio forte anche alla nostra mia amica Rita, anche Emanuela di Calzignano Terme, anche Fiore di Cittadella, poi chi c'è? Filippo, c'è Claudio, aiuto. Vabbè, dai, allora andiamo con le vostre telefonate. Il numero di telefono non lo dico io. E chi lo dice, Maurillo?
1: Lo dico io!
0: No, non lo dici tu, vai a casa, corri.
1: No, no, sei tu che devi andare a casa.
0: Non sei neanche capace di parlare. Ma quanti brioche? Ma che brioche? Quanti babà? Sky, pronto?
2: Boscaiolo, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno, buongiorno.
2: Ascolta Boscaiolo,
1: dimmi.
2: Perché non facciamo insieme gli auguri a quel signore lì che avete nascosto nella camera di registrazione?
1: Sì, e lui da scemo è andato lì. Era lì.
2: Non è scemo. Se no. Voi lo mandate lì, lui va lì. Scusa.
1: Sì, no, no, nel senso buono, dai.
2: Certo.
1: Lo sai, io voglio bene a Maurillo, Maurillo.
2: Noi tutti vogliamo bene a Maurillo.
1: Allora lui era dentro sta stanza e girava tutto attorno, avanti, avanti,
2: Endrio, avanti, Endrio,
1: avanti, Endrio, tacca la spina, metti la spina.
2: E stacca la spina,
1: sì.
2: Stacca la spina e metti la spina.
1: Aiuto. Perché rido non lo so, però allora,
2: dai,
1: Eba.
2: Facciamo gli auguri a Maurillo, allora.
1: Sì, sei pronta?
2: Sì.
1: Vai, 3, 2, 1, via!
2: Se non mettete la sigla di tanti...

0: Priscila!
1: Ma stai zitto! Happy birthday, Maurillo!
0: Veramente è qualcosa di Emma.
2: Oggi è la tua festa, perciò aspettati di tutto e di più.
0: Sì, appunto, abbiamo già iniziato bene. No, è che allora mi hanno detto di fare, cioè, fare un po' di ginnastica, no? Io ero dentro a quella stanza lì, non facevo nulla, andavo avanti e indietro, normale, no? Ascolta, qual è la canzone che hai richiesto? Mi ricordo più.
2: E noi due per sempre.
0: Noi due per sempre.
2: Di Wes e Dori Ghezzi.
0: Va bene, perfetto. Perfetto, trovata. Allora, salutiamo anche gli amici di For All che mi fanno gli auguri. Grazie, ragazzi. Allora,
2: noi te l'abbiamo fatti prima, te li facciamo ora.
0: Grazie.
2: Sai, non è mai troppo.
0: Grazie, grazie. Allora,
2: e
0: senti,
2: vedi di divertirti quest'oggi, cerca di divertirti.
0: Ma io mi diverto tutti i giorni, poi specialmente, guarda, ti dico una cosa che non l'ho mai detto a nessuno. Vieni vicino alla radio, vieni vicino alla radio.
2: Dimmi.
0: Avvicinati alla radio, ascolta. Mi diverto tantissimo dalle 8:30 alle 10, tutti i giorni. Wow.
2: Eccetto il sabato.
1: È il sabato, dove vai, Maurillo?
0: Il sabato sono fermo.
1: Sì.
2: Relax, relax.
1: Sei un furbacchione tu, vai a casa!
0: Va bene.
2: Non può andare a casa, si deve divertire adesso.
0: Ascolta, chi salutiamo?
2: Oggi... un saluto circolare per tutti, ma questa canzone io e Lorenzo la dedichiamo solo a te.
0: Va bene, grazie.
2: Ok.
0: Ciao Emma, grazie.
2: Ciao,
0: un abbraccio.
2: E buona giornata.
0: Ciao, grazie.
2: Ciao, ciao.
0: Un saluto anche a Cristina. Ciao Cristina, buongiorno. E che sia un giorno meraviglioso, come tutti.

0: Ogni giorno, ogni mattina ci sono queste canzoni che fanno bene. Ma quanto sono belle, quanto ci fanno cantare, che belle, belle. Grazie a Emma che ha selezionato una bellissima canzone, quella di Wes e Dorighezzi con Noi Due per Sempre. Grazie, grazie. You are my dance. Ho capito, meglio non cantare, va. Canto fuori diretta che è meglio, dai. Allora c'è un altro messaggio, andiamo in velocità perché oggi abbiamo tantissimi messaggi e anche telefonate da fare. Quindi un po' alla volta arriviamo, dai. Sentiamo il messaggio, vai.
1: Ciao Maurillo, sono Costanza.
0: Ciao Costanza.
1: Buon venerdì, buona giornata.
0: Grazie.
1: Io richiedo il brano di Mina, Grande. Sì. Grande.
0: Sì.
1: E su questo brano vorrei fare gli auguri affettuosi. Un grande.
0: Grazie.
1: Che sei tu, Maurillo.
0: Grazie.
1: E buon compleanno.
0: Grazie, Costanza.
1: E poi si associa a me anche mio marito, Michele, mia figlia Angela e la piccola Francesca. Tanti auguroni, Maurillo.
0: Grazie.
1: E poi su questo brano saluto anche la carissima Rita, la carissima Enrica, i carissimi M e Lorenzo, e poi tutti i radioascoltatori e ascoltatrici, amici, amiche di Salute e Baci, tutti i sandicandresi, tutti, non escludo nessuno. E poi saluto sempre te con tanta amicizia, stima e simpatia.
0: Grazie.
1: E poi salutiamo a Boscaiolo.
0: Auguroni,
1: Maurillo.
0: Ciao, grazie, ciao, Costanza.
1: Ciao. Un abbraccio.
0: Ciao Costanza, grazie, grazie, grazie, grazie. Il nostro numero di telefono 351 340 9220.

0: che bella, grande Mina, bellissima la canzone che abbiamo ascoltato. E allora, devo ringraziare anche Rudina che dice i migliori auguri di buon compleanno a Maurillo, grazie. Poi c'è un altro messaggio, vediamo, andiamo un po' a leggerlo. Salutiamo Costanza comunque. Questo messaggio vocale, sentiamo, eccolo qua.
1: Un caro saluto a tutti gli amici di Saluti e Baci alla radio, sono Stefano Manenti e volevo augurare un buon compleanno a Maurillo. E sono 63 evviva, e dire alla cara Valentina butta giù la pasta che tra poco arrivo. Un abbraccio a tutti, saluti e baci.
0: Ciao Stefanone, buon viaggio direzione Bolzano, da Roma. Poi grazie Stefano. Poi vediamo, c'è un altro messaggio, sentiamo.
2: E allora, c'è da fare ancora gli auguri al nostro grande Maurillo, dopo di noi andrà in onda Saluti e Baci, quindi rimanete con noi. Glieli facciamo pubblicamente qui da questi nostri microfoni, dai microfoni di Radio One, a nome di Gianni, a nome di Don Antonio, a nome di tutto lo staff e soprattutto del sottoscritto. Tanti auguri, caro Maurillo!
0: Grazie a Fausto e gli amici di Radio One, che si trova a Campi Salentina in provincia di Lecce. Grazie. Poi un altro messaggio che dice: buongiorno Maurillo, tanti auguri di buon compleanno a te e grazie per i bellissimi giorni che ci regali, sei unico, auguri. Ciao da Angelo e Lucia, un abbraccione da parte di loro, appunto, e un saluto dalla Germania. Grazie. E poi c'era il messaggio di Rita, vediamo se è questo qui, eccolo qui.
3: Sono le 7.
0: No, aspetta, è questo.
3: Buongiorno, tanti auguri, carissimo.
0: Grazie.
3: Un meraviglioso risveglio con un caffè corretto con lo zucchero a velo.
0: Buono.
3: Auguri, buon compleanno.
0: Grazie.
3: Da Rita Giancandro Carganico. E ciao caro.
0: Ciao Rita, grazie, un abbraccio forte, ma veramente fortissimo. Adesso c'è un altro messaggio che arriva, un attimo che andiamo ad ascoltarlo subito. Ed è quello di mi sono perso, Simona, eccolo qui, Simona, vai.
4: Buongiorno Maurillo, sono Simona. Oggi è un giorno speciale perché è il tuo compleanno, ti facciamo tanti auguri io, Morena e tutta la mia family. E questa grazie. Mattina richiediamo la canzone di Tommaso Paradiso, I Romantici. Saluto tutti gli ascoltatori di Saluti e Baci, tutti i gruppi Telegram, TikTok, la gioia di TikTok, tutti, un abbraccio a tutti, saluti e baci da Simona.
0: Ciao Simona, grazie, saluto anche e ringrazio Cristina che ha scritto auguri, grazie anche a Mary.

0: Tommaso Paradiso, grazie a Simona D'Anzio in provincia di Roma. Ciao, grazie, salutiamo anche la capitale. E adesso un altro messaggio che dice buongiorno a tutti. Tanti auguri Mauro per il tuo compleanno da parte mia e da parte di Beniamino. Auguri, firmato Giusi di Bologna. Grazie Giusi, grazie Beniamino, un abbraccio a tutti e due. Grazie veramente di cuore. E poi vediamo, adesso c'è un'altra telefonata e siamo in Calabria, esattamente in provincia di Reggio Calabria, e troviamo Rosa. Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno Rosa, buongiorno.
1: Tanti auguri per il tuo compleanno.
0: Grazie Rosa, grazie veramente di cuore. Grazie. Allora, senti, c'è una canzone che tuo marito vuole scegliere per te, vero?
1: Sì.
0: E si chiama Si bella come... Aspetta, lo dico io. Si bella come Usuli.
1: Sì.
0: Lui si chiama Davis Muccari.
1: Sì.
0: Va bene, perfetto.
1: Senti, Maurillo, potrei fare un saluto?
0: Certo, siamo in diretta, fallo pure.
1: Allora, vorrei fare un saluto a mio nipote Rocco.
0: Sì.
1: Che si trova nella casa circondariale di Locri.
0: Sì.
1: Una presta libertà.
0: Sì, bene.
1: Va bene.
0: Ok, quando deve uscire?
1: Verso agosto,
0: quindi è vicino, insomma, ma non manca tanto.
1: È vicino, sì,
0: bene.
1: Perché perfetto. Ha detto che l'altro giorno ha ascoltato questa radio.
0: Sì.
1: Lui, va bene,
0: lui ha ascoltato la radio?
1: Sì, che è andato in palestra.
0: Bene, quindi lo salutiamo allora.
1: Va bene,
0: salutiamo,
1: va bene.
0: Salutiamo Rocco allora, ciao Rocco.
1: Sì.
0: Ok, grazie.
1: Ciao.
0: Ciao Rosa, grazie, buona giornata. Un abbraccio.
1: Ciao.

0: sei bella come Usuli, sei bella come il sole. Grazie naturalmente alla nostra amica Rosa di Bovalino. Ciao Rosa, un abbraccio forte. Allora, è a Cosimo mi sembra, sì, il marito. Allora, vediamo un attimino, adesso c'è un'altra telefonata. C'è un'altra telefonata? Oh ragazzi, cosa devo fare? Ah, vado a casa. Come vado a casa, dai!
1: Sì, sì, vai a casa, Maurilo.
0: Ma come vado a casa? Devo andare avanti fino alle 10. Ma siete mezzi fuori di testa, dai. Abbiamo una telefonata, dai, pronto? Pronto?
2: Tanti auguri a te!
0: Grazie! Ciao Maria, grazie! Grazie!
2: Questa canzone la dedico solo a te e tutta la radio a tua moglie.
0: Grazie.
2: Affagliala Carrà, tanti auguri a te.
0: Tanti auguri, ok,
2: ciao,
0: perfetto.
2: Ciao Marillo.
0: Ciao, un abbraccio Maria, grazie.
2: Ciao, ciao. Ciao, ciao. Prego.
0: Grazie.
2: Ciao, ciao. Ciao.

0: Ta. Ciao, salutiamo anche Concetta, buongiorno. Bonjour à tous les mondes, les isons fer, rien ne va plus. Allora, eccola qui Raffaella Chiara con tanti auguri. Taglio anche i nomi, le parole. Ah, oggi mi ci si è tutto concesso, Morillo, dai. C'è un'altra telefonata? Pronto?
1: Pronto?
0: Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno, dottor Maurillo.
0: Buongiorno, carissima Valentina e Antonio, buongiorno.
1: Come andiamo?
0: Bene, tutto bene, assolutamente. Belli carichi. E allora?
1: Allora, lei è bello carico?
0: Sì, carico, bello carico.
1: Allora,
0: sì.
1: Si tenga forte che le do un'altra carica.
0: Sì.
1: Volevo farle tanti auguri di buon compleanno.
0: Sì, ok.
1: E dirle che per festeggiare lei deve andare in...
0: No, ma cos'è? Dov'è che devo andare?
1: Cos'è? In montagna.
0: Ah, in montagna,
1: al
0: perché?
1: Fresco.
0: Perché se è fresco.
1: Ma lei cosa pensava? Cosa pensava? Lei pensa subito male, ma non ho capito. In montagna.
0: Lei
1: è malizioso,
0: esatto.
1: Subito in montagna.
0: Non so cosa pensa. Ok, devo andare in montagna. Va bene.
1: In montagna al fresco, così lei i suoi 71 anni.
0: Ma che 71? No, sono 63.
1: Ah, non 71.
0: Ma no, ma dai, 71, no. 63, sì.
1: Allora anche lei fa parte dei giovani come me.
0: Giovani, sì, esatto.
1: Noi giovani. Ecco, allora, niente, a parte gli scherzi, lei vada in montagna a prendere l'aria fresca,
0: certo, ancora.
1: A festeggiare, vada lì, così torna che quando torna dai 63 dice, cazzarola,
0: bello fresco.
1: Sono rinfrescato e ne porto 20.
0: Esatto.
1: No, dai, a parte gli scherzi, tanti auguri anche da parte dello Svizzero.
0: Grazie.
1: Che guida, lui guida, io parlo.
0: Ah, ok.
1: E, perché... niente, dai. Allora, un saluto a tutti quanti. Non faccio nomi perché poi me ne perdo qualcuno strada facendo.
0: Sì.
1: E niente, beh, gli unici nomi che dico Maurillo perché oggi è la sua festa. Già era matto prima, figurarsi adesso con un anno in più a Petticelo. Alla sua segretaria, la Luisa.
0: Sì.
1: E dirle a Stefano che se anche c'è la sciopero di treni, lui parte, sta per arrivare, lo sciopero a noi, ci fa un baffo.
0: Certo, perché quell'orario lì sono sicuri, insomma, i viaggi. Va bene, grazie Valentina, sì. E Antonio.
1: Bene, auguroni a tutti, statemi bene, un abbraccio grande allora a Maurillo per il suo compleanno. Ciao.
0: Ciao, saluto a Bozen, ciao cara, grazie.
1: Ciao.
0: Grazie. Mi sembra ci sia un'altra telefonata, pronto? Pronto?
2: Pronto.
0: Sì,
2: pronto,
0: buongiorno. Pronto. Chi è il telefono?
2: Sono io.
0: Buongiorno io. Ed è il nostro amico Paolone. Buongiorno. Buongiorno Paolo.
2: Ciao caro Mauro. Tanti cari auguri di buon compleanno. Non volevo mancare l'appuntamento.
0: Grazie. Ma tu come fai a sapere questo numero?
2: Io so tutto, me l'ha dato il boscaiolo.
0: Ah, ma conosci anche tu il boscaiolo? Non è possibile.
2: Ci mancherebbe, vuoi che non lo conosca. Dopo 25 anni, guarda che 25 anni fa io e te facciamo saluti e baci alla radio.
0: Ma ti ricordi veramente che bei tempi, la domenica mattina.
2: 25 anni fa, ti rendi conto?
0: Era su radio, cioè, cos'era? Radio? Come si chiamava la radio?
2: All'epoca era Radio Italia 1.
0: Radio Italia 1, esatto. Radio Italia 1, c'era il programma da domenica mattina fino a mezzogiorno.
2: E lui faceva un programma che finiva le notte, però tirava sempre le 4. Io lo chiamavo, dicevo, Maurillo, arrivi, tranquillo, lo sto mettendo in moto.
0: Arrivavo lì.
2: Mamma mia, che tempi. Vabbè, insomma, io... all'ufficio per l'invecchiamento anagrafico per dirti che rimani suonato sempre alla stessa maniera.
0: Beh certo, assolutamente.
2: Vabbè, bellissimo farti gli auguri in diretta, ti lascio ai tuoi ascoltatori e ti faccio tanti cari auguri, fratello.
0: Grazie fratellino mio, senti un po', grazie per la sorpresa, grazie
2: volentieri.
0: Veramente di cuore.
2: Un saluto a tutti,
0: un abbraccio Paolo,
2: a te speciale.
0: Ciao. grazie
2: ciao.
0: Allora, salutiamo anche il nostro Paolone. Mamma mia, quanti anni sono passati. C'è un altro messaggio, sentiamo, dai.
3: Eccomi qua. Eccomi, non mi sono dimenticato, oggi è anche venerdì. E oggi è venerdì, sì, tutto il dì. E ci sono 24,5 qua nella zona di San Vito a Tagliamento, in provincia di Pordenone. Sì. Felix in barra pesante, saluto tutti.
0: Sì.
3: Saluto tutti, vi aspetto anche domani mattina, sì, sempre stessa ora, stesso canale, stessa radio,
0: sì,
3: con il nostro programma. Ci sarà anche la paprika, sì, c'è anche la paprika domani. E noi saremo presenti però solo fino alle 9:20 circa, perché poi c'è il Maurillo che appunto adesso vi dirà sicuramente,
0: sì,
3: con il suo programma in diretta, e vi dirà anche da dove, e non voglio anticipare assolutamente niente, e grazie, sì, mille, se mi mettete una bellissima canzone, se potete naturalmente, di Celentano, una roba abbastanza allegra. Ti ringrazio, allegra. Maurillo, come sempre, io ti auguro una buona giornata, e agli altri niente, vi aspetto domani mattina sempre con le vostre richieste, sempre stesso programma, stesso canale, stesso orario. Ciao!
0: Ciao, ciao Marco! Allora, domani mattina io sarò dalle 9:30 alle 5 del pomeriggio da Ravenna.
4: La rossa se mi va.

0: Bene, siamo tornati in diretta grazie al mio caro amico e fratello Paolone, che abbiamo veramente vissuto un momento della radio tantissimi anni fa. Grazie Paolo, grazie, un abbraccio. Allora, adesso siamo a San Nicandro Garganico, in provincia di Foggia, e troviamo, signore e signori, Maria! Buongiorno Maria!
1: Buongiorno, buongiorno, buongiorno Maurizio! Ti faccio tanti auguri, sì, da Maria di San Nicandro Garganico, perché quando tu mi dici Maria di San Nicandro Garganico, non ci allontaniamo da San Nicandro, siamo sempre a San Nicandro.
0: Certo, poi mi sono accorto, sai, ho scoperto praticamente che a San Nicandro Garganico, non solo, ma anche a Rodi Garganico, ci sono tantissimi ascoltatori.
1: Sì,
0: ci sono,
1: allora,
0: tanti.
1: Dimmi. Io pensavo che questo programma veniva o da Rodi o da Vieste.
0: Sì,
1: e invece... Ma dopo ho scoperto che da San Nicandro Garganico viene questo programma.
0: Certo, la radio, perché Gargano FM si trova a San Nicandro Garganico.
1: Ma perché faceva Gargano FM? Ma non pensavo proprio che era il nostro paese. Ho detto, ma sarà Vieste, Peschici o Rodi? No, non lo so, ho pensato di questi paesi qua.
0: Arriva proprio da San Nicandro Garganico.
1: No, però io sono rimasta proprio contentissima, cioè non me l'aspettavo proprio.
0: Vedi.
1: Sto Gargano FM da San Nicandro. Comunque ti volevo dire, fatti auguri, sì, ma no, perché io ho inizio di demenza, dimentico subito.
0: Aiuto.
1: Comunque ti volevo parlare, la sigla che ti fa Stefano Manetti, se la devo fare, perché sennò ci resto male.
0: Grazie comunque, grazie. Aspetta, carissima Maria.
1: Quelle che tipo Stefano Manetti, Maurillo sì, Maurillo no.
0: Aspetta, dov'è?
1: Ma quanto ci piangi?
0: Aspetta, dovrebbe essere questa, aspetta. No.
2: C'è Maurillo.
0: Eccola qua.
2: Vai a dirti no, ti regala un repertorio che ti piacerà un bel po'.
0: Maurillo sì, Maurillo no.
1: Ma quanto ci piangi?
0: Eccola qui, canzone poi che ce l'ha regalata Stefano Manetti, che è in viaggio verso Bolzano. Allora,
1: infatti ho pensato a sta canzone, ma sai che faccio? Quando lo chiamo gli faccio gli auguri, gli faccio pure la canzone di Stefano Manetti. Così lo faccio ancora più contento.
0: È fantastico, fantastico.
1: Vabbè. Comunque dai, oggi diverti del tuo compleanno.
0: Grazie.
1: Mi raccomando, però adesso mi sa che oggi ti tocca di spendere tanti soldi, devi offrire a tutti.
0: Sì, esatto. Ma io oggi sono a casa. No, vado a casa dopo. Dopo vado a casa.
1: Al limite fai una cosa, lasci il portafoglio a casa. Lasci il portafoglio a casa e vai in giro dappertutto. Se no ti tocca di spendere un casino di soldi oggi. È il tuo compleanno, devi offrire a tutti.
0: Va bene, grazie.
1: A Boscaiola gli offerti, babà.
0: Ma è ubriaco, cioè una cosa. Guarda che stamattina avrà mangiato, non lo so, 20 babà, cioè non lo so, basta. Ma è ubriaco,
1: però
0: veramente.
1: Ecco perché è venuto, perché sapevi che tu gli offrivi babà.
0: Ma infatti ho detto, guarda, te ne offro uno. No, ha detto, ne ha prese 6. E ho detto 6, ma non perché non voglio pagarli, ma perché ti fanno male. No, ha detto. Ma è pazzesco. ubriaco, va bene.
1: Vabbè. Lui è stato uno dei primi che si è ubriacato. Adesso ci saranno gli altri.
0: Sì, appunto. Ascolta, chi vuoi salutare oggi?
1: Allora, saluto Maurillo,
0: grazie,
1: per quegli anni.
0: Grazie.
1: Lo staff, tutto il vostro staff,
0: sì,
1: saluto tutti quelli che ci ascoltano, la mia famiglia, da Stefano Manetti, Emma e tutti.
0: Va bene, perfetto. Ok. Grazie.
1: E per quanto riguarda il brano, metti uno dei ABBA, che adesso non so il titolo. Scegli tu.
0: Ho
1: un
0: preso
1: brano dei ABBA.
0: Dancing Queen, va bene?
1: Perfetto, sta bene proprio al tuo compleanno oggi.
0: Ok, grazie, un abbraccio.
1: Dai, buona giornata e auguri di nuovo. Ciao Maurillo.
0: Ciao, grazie Maria, un abbraccio forte, grazie. C'è un altro messaggio, sentiamo.
3: Ah, qual bel buongiorno. Auguri carissimo Maurillo.
0: Grazie.
3: E allora sono 63 spettacolari anni passati,
0: sì,
3: in questa vita bellissima, come dici te, che è una grande cosa la vita,
0: sì,
3: e bisogna godersela fino in fondo. tanti auguri da Gianluca e da mamma Anna. Ciao ciao amico mio.
0: Ciao Gianluca, ciao mamma Anna, un saluto alla, alla Toscana bellissima e a Pistoia. Wow! Buona mattinata fino alle 10. Ciao, saluti e baci alla radio.

0: Dancing Queen, grandi, questa è una canzone degli ABBA. Grazie naturalmente a chi ce l'ha richiesta. Io non mi ricordo più chi c'era prima. Aiuto, la mia memoria se n'è andata. Vabbè. Allora, intanto le mie rotelline stanno girando. Dunque, salutiamo anche Thomas che dice: che bei ricordi! Sì, c'era Paolone poco fa. C'era anche. Dunque, vediamo un attimino. C'è un saluto, un messaggio. Aspetta, Gianluca, sì, l'abbiamo sentito Gianluca, sì. Aiuto, occhio, eccolo qua. Messaggio: un caloroso auguri di buon compleanno da parte nostra, un abbraccio da parte di Maria Sciarra, Mauro Malagutti e Beppe di Gargano FM. Ciao ragazzi, grazie veramente di cuore. Poi vediamo, c'è Iole, sentiamo un po' il messaggio di Iole, eccolo qui.
1: Ciao a tutti da Iole, buongiorno, saluti e baci. Ciao Maurillo.
0: Ciao Iole.
1: Saluto Daniele Antonello, Stefano, Giussi da Padova. Oggi mi piacerebbe ascoltare la canzone Lo spirito degli alberi di Eros Ramazzotti. Ciao ciao da Iole.
0: Sì, ce n'è un altro, vediamo.
1: Allora tanti auguri Maurillo per un felice compleanno. Ciao ciao da Iole.
0: Ciao Iole, grazie. E poi vediamo se riusciamo a mettere. Salutiamo anche Antonietta che chiamiamo tra poco. Salutiamo Rudina e poi c'è anche Gianni. Gianni che ha richiesto la canzone Applausi di Carmelo Ionti, che mettiamo tra poco. Adesso abbiamo una telefonata. No, non ce l'abbiamo la telefonata. Quindi mettiamo la canzone di Camaleonti con applausi. E naturalmente andiamo a salutare con il messaggio che è arrivato al 351. Stavo dicendo 351-340-9220. Il messaggio che ha scritto esattamente Gianni e Paola. Ciao Maurillo, tantissimi auguri di buon compleanno, un saluto a tutti, naturalmente gli ascoltatori, e dedichiamo la canzone Applausi dei Camaleonti, la dedichiamo a tutti, un forte abbraccio a te e famiglia da parte di Paola e Gianni. Ciao ragazzi, grazie. 351-340-9220, ancora 20 minuti e poi chiudiamo.

0: eccoli qua i camaleonti con applausi, grazie a Gianni e Paola. Allora, vediamo, c'è una telefonata, pronto, siamo a Bergamo. Buongiorno, Azzurra.
1: Buongiorno a tutti quanti voi.
0: Buongiorno,
1: prima carissima. Prima di tutto a te, con un messaggino, con affetto e simpatia, io ti faccio gli auguri da parte mia, grazie. Azzurra e di mia mamma.
0: Grazie, grazie, grazie veramente di cuore, grazie carissima.
1: Maurillo, sono 18 anni.
0: Chi è che ha 18
1: sono
0: anni?
1: Sono 18.
0: Tu?
1: Io? Oggi. Sei maggiorelle?
0: Aiuto. Diciamo di sì, dai. Con qualche mese in più, dai. Ho 18 anni con qualche mese in più. Un
1: sì,
0: 7000
1: dai.
0: Mesi in più,
1: oggi
0: dai.
1: Sei giovanissimo.
0: Sì, è vero, è vero.
1: Vabbè, Maurillo, dai.
0: Sì, è vero.
1: Io ti
0: vero.
1: Faccio davvero dei veri auguri di cuore. Ti associo anche la mia mamma. Anche sì. Il mio ragazzo. Un abbraccio a tutti quanti voi, saluti e baci. Ho rubato 5 minuti al lavoro, Maurillo, per te, vedi?
0: Grazie,
1: non
0: grazie.
1: Potevo mancare per farti gli auguri.
0: Grazie, grazie, grazie carissima.
1: Un saluto alla Emma,
0: sì.
1: A Mica, a tutti i pugliesi, non faccio tutti i nomi perché sennò dico faccio qualche sbaglio.
0: Sì.
1: Saluto te, la tua famiglia, la Clo. Un bacio per Anna che si sta tirando poco su di morale.
0: Sì.
1: Oggi stasera la porto fuori, usciamo.
0: Oh, bravissima.
1: Sì, un bacio a tutti quanti voi, saluti e baci da Kiss Kiss da parte di Azzurra.
0: Grazie
1: a tutti.
0: Grazie,
1: auguri di nuovo.
0: Buon lavoro e grazie per tutto. Grazie Azzurra.
1: Grazie. 18.
0: Grazie.
1: Ciao,
0: ciao, ciao. Ciao tesoro, grazie, grazie. Allora adesso però abbiamo un messaggio vocale. Sentiamo questo messaggio, vai.
2: Dietro.
3: Leila Maurillo, auguri vivissimi, buon compleanno.
0: Grazie.
3: La canzone.
0: Aiuto.
3: Te la scegli tu.
0: Ecco, bravo, bravo.
3: Non voglio scegliela io. Sì. Perché a breve la trasmissione
0: è ormai finita,
3: finisce.
0: Sì.
3: Per cui niente, un caro saluto a tutti quanti, in particolare a Emma Lorenzo. Ciao ciao.
0: Ciao Rosario, un saluto anche a Potenza. Salutiamo anche gli amici di BR2 Basilicata Radio 2. Auguri di buon compleanno Maurillo dal Salento, Lucy. Grazie. C'è un altro messaggio che andiamo a sentire. Vai, eccolo qui che arriva.
4: Ciao Maurillo, sono Raffaella da Terlizzi, provincia di Bari. Tanti tanti auguri di buon compleanno, un abbraccio, poi metti tu un brano a tuo piacere.
0: Grazie.
4: E saluto anche tutti quelli della Radio Terlizzi Stereo, in particolare Ricky di Biceglie. Ok?
0: Ok.
4: Ciao Maurillo, di nuovo tanti auguri e buona giornata.
0: Ciao Raffaella, grazie, grazie veramente di cuore, grazie a tutti voi. Ascoltiamo questa di Alessio con Ancora Noi, canzone richiesta da Azzurra.

0: si chiama Alessio con Ancora Noi. Purtroppo dobbiamo sfumare la canzone perché abbiamo veramente tante telefonate e ancora tanti messaggi da radiotrasmettere. E dunque, c'è, se non sbaglio, c'è Enrico. Buongiorno Enrico.
1: Buongiorno Maurino.
0: Buongiorno Enrico. Tra poco, dopo Enrico, avremo Rita di San Nicandro. Allora, caro Enrico.
1: E allora,
0: ti stai preparando?
1: Sto preparando delle cose per domani, visto che ci dobbiamo vedere, no?
0: Sì.
1: Allora ho detto, stammi a far sentire il mio amico Maurillo, ma oggi compie gli anni.
0: Oggi faccio, faccio gli anni, sì. Oggi è il compleanno di
1: Maurillo. Auguri!
0: Auguri, grazie.
1: Domani ti faccio un regalo, ti faccio lavorare.
0: Va bene, io farò tutta la parte tecnica domani dalle 9:30 fino alle 7, no, fino alle 5, giusto? 5:30.
1: Sì, bravo.
0: E saremo esattamente a Ravenna.
1: In diretta, sì. Bellaria e Igiene Marina, assemblea, 92esima assemblea nazionale di Avi. Saremo in diretta, caro il mio amico Maurillo,
0: certo.
1: Come sempre io e te. Ma siamo belli comunque.
0: Come il sole, dai. Poi saremo a due passi dal mare. E quando abbiamo finito ci buttiamo in acqua. Vai, bello.
1: Scusa, ma quanti sono poi?
0: Allora, io sono del 1963. Quindi oggi sono 63 anni.
1: Ma guarda che veramente che coincidenza. Domani andiamo via insieme e tu festeggi gli anni oggi, guarda.
0: Vedi? Hai visto?
1: Beh, insomma, dai, sono contento. Ci vediamo domani mattina molto presto, eh?
0: Ok, grazie, Cibo. Ci vediamo domani.
1: Ciao.
0: Ciao Enrico, grazie, a domani.
1: Auguri.
0: Grazie. Un'altra telefonata, c'è Rita. Pronto, Rita, buongiorno.
2: Buongiorno, Maurillo. Buongiorno, carissimo. Vado veloci. Quindi,
0: sì.
2: Io Rita Stancandro Garganica, dal profondo del mio cuore ti faccio tantissimi auguroni di amore.
0: Grazie.
2: Di salute e di felicità, che possa scendere una benedizione su di te e su tutta la tua famiglia.
0: Grazie.
2: Te lo auguro dal profondo del mio cuore. E ti dedico questa canzone.
0: Sì.
2: Che si intitola Il compleanno di Riccardo del Turco.
0: Sì.
2: Quindi, e ti faccio tanti, ma tantissimi auguroni a te e a tutta la tua famiglia, che è da Rita di San Sandro Gargano, che è con la vostra amicizia da quando è iniziato il programma. Ti voglio tanto bene, tanti auguroni a te. E tanta salute, felicità, amore a te e a tutta la tua famiglia. Che scende tanta benedizione su di te e su tutta la tua famiglia. Dal profondo del mio cuore, da Rita Sencandro Carganico, saluto tutti come sempre da cima a fondo. La canzone è tutta per te, carissimo Maurillo.
0: Grazie Rita, grazie, un abbraccio forte, grazie anche per il messaggio che mi hai girato stamattina molto presto. Grazie,
2: ho
0: ti voglio veramente.

0: siamo veramente, mancano sei minuti alla fine. Riccardo Del Turco con il non riesco più a parlare. Il compleanno, grazie a Rita. Rita, ti abbraccio fortemente, fortissimamente. Grazie, grazie carissima. Allora, vediamo, ci sono due telefonate adesso. Abbiamo Domenico, pronto Domenico, eccolo qua.
1: Pronto, pronto, pronto, pronto, pronto. E via con gli auguri, complimenti, che piacere. Sei ancora giovanissimo.
0: Grazie.
1: Pensavo che era anzianotto con le rughe così, mezzo abbandonato. E invece sei giovane.
0: E invece sono giovane, 63 anni, dai.
1: Sì, sì, giovane, giovane, giovane. Bravo, bravo, mi fa piacere. E quindi veloce veloce, ci saranno tante telefonate, il tempo ci stringe, quindi
0: sì.
1: Auguro a tutti una buona giornata, un buon venerdì e ci sentiamo sempre tutti qui. Affettuosamente un abbraccio alla sciacca, ci risentiamo.
0: Grazie, ciao, ciao, ciao Domenico,
1: ciao,
0: grazie,
1: auguri.
0: Grazie, auguri, grazie auguri. Ancora. Grazie.
1: Ciao, ciao, ciao, ciao.
0: Allora, se anche voi volete chiamarci e salutarci in questi 5 minuti, potete farlo tranquillamente. 351 340 9220, chiamateci adesso in diretta, quindi anche per dire buongiorno. Salutiamo anche Graziella che dice tanti auguri di buon compleanno, ti faccio i miei migliori auguri di buon compleanno, in salute, in fortuna e tante cose belle, ti auguro di vero cuore di arrivare sopra il traguardo e farne 100 100 100 100 di questi giorni, come desideri. Grazie. Allora, vediamo un attimino, c'è se non sbaglio c'è al telefono, chi c'è al telefono? Antonietta, buongiorno. Ciao Antonietta, ciao, grazie. Purtroppo non riusciamo a mettere la canzone perché siamo veramente alla fine. Ok Antonietta, se vuoi saluta qualcuno. Antonietta, mi senti?
2: Ma io non mi sento.
0: Ti sento sempre un po' a tratti. Ascolta, fai saluti.
2: A tutti voi della radio.
0: Ok, a tutti noi e a tutti gli ascoltatori e gli amici del gruppo, ok?
2: Sì.
0: Grazie, grazie Antonietta, un saluto forte forte anche alla mamma Nunzia.
2: Sì.
0: Ciao, grazie. Ciao, buona giornata. Allora, salutiamo anche... adesso c'è un'altra telefonata. Pronto?
3: Pronto, buongiorno, Mauro.
0: Buongiorno, Mario.
3: Augurissimi.
0: Grazie, grazie, grazie veramente di cuore, Mario. Grazie.
3: Domani salutami il direttore Enrico.
0: Domani, sì, sì, domani sarò con lui. Ok, grazie.
3: Ok, saluti a tutti, ciao.
0: Ciao, grazie, grazie, grazie. Allora, un'altra telefonata. Pronto?
4: Pronto, Maurilla. Sì. Auguri, auguri, auguri.
0: Grazie, Costanza, grazie, grazie.

0: tanti auguri, divertiti, dai.
1: Grazie.
0: Ciao, ciao.
1: Un abbraccio, ciao, ciao Costanza, grazie.
0: Grazie, ciao, ciao.
1: Grazie. Allora, vediamo un attimino se c'è un'altra telefonata. Pronto? Pronto?
2: Buongiorno, di nuovo auguri, buon compleanno.
1: Grazie, grazie Emma, grazie
2: la
1: Lorenzo.
2: La canzone di prima degli Abbat, la richiesta Maria di San Nicandro d'Arganico.
1: Ah, ok, ok, ok, va bene.
2: Ciao.
1: Ciao, grazie Emma, ciao.
2: Ciao.
1: Allora 351 340 9220, un altro messaggio.
3: Buongiorno e tanti tanti tanti auguri Maurillo da parte mia, da parte di Beniamino, di buona salute e di buon compleanno naturalmente. La canzone Nel sole di Adriano Celentano.
1: Grazie, grazie, purtroppo non riesco proprio ad accontentarvi perché stamattina veramente messaggi sono arrivati tantissimi. Vediamo se c'è sì, eccola qua, un'altra telefonata. Pronto? Pronto?
4: Buongiorno, ciao Maurillo, tanti tanti auguroni del tuo compleanno.
1: Grazie Rita, grazie, un abbraccio. Grazie.
4: Grazie anche a te.
1: Ok.
4: A tutti, saluto tutti, tutti gli ascoltatori.
1: Grazie.
4: Ciao, ciao, grazie Maurillo.
1: Ciao Rita, grazie, grazie. Allora c'è un'altra telefonata, pronto?
5: Ciao Maurillo, sono Paola.
1: Ciao Paola, buongiorno.
5: Tantissimi auguri di buon compleanno.
1: Grazie.
5: Felice giornata a tutti, ciao.
1: Grazie, ciao, ciao Paola, grazie. Un abbraccio.
5: Saluto
1: anche a voi.
5: A tutti.
1: Grazie.
5: Grazie, grazie Maurillo, ciao. Ciao, ciao.
1: Allora, mi sa che siamo arrivati alla fine anche per oggi. Ma torniamo domani mattina dalle 9:30. Lo sapevo che mettevo.

0: Aspetta perché c'è un'altra telefonata. Pronto?
1: Ma io ti faccio di nuovo, aiuto, mi va via la voce. Faccio di nuovo gli auguri, sono Enrica, auguri.
0: Ciao Enrica, grazie, un abbraccio. Ciao, grazie.

0: ce n'era un altro di messaggio da ascoltare, eccolo qui.
1: Buongiorno a tutti, buon venerdì, buon fine settimana. E oggi volevo fare gli auguri al nostro Maurillo che ringiovanisce. Tantissimi cari auguri e un saluto a tutti. Ciao.
0: Ciao Fiore, un saluto a Fiore di Cittadella in provincia di Padova.

Ok, cari amici, vi saluto. Vi do appuntamento a domani mattina dalle 9:30 alle 5 del pomeriggio insieme ad Enrico Cibotto. Saremo naturalmente a Ravenna, dove parleremo di donazione del sangue. Quanto importante è donare il sangue. Saremo con, diciamo, quasi tutte, se non tutte, le sedi dell'Avis.

Bene, siamo finiti. No, non è che siamo finiti. Abbiamo finito, abbiamo terminato. Va bene, grazie a tutti. Vi aspetto domani mattina 9:30, 5. Però vi ricordo che dalle 8:30 fino alle 9:30 c'è il nostro amico DJ Felix e Paprika con le dediche e le richieste. Quindi vi aspetto su Saluti e Baci su Alexa, oppure scaricate l'app Radio RVD. Quindi scaricate l'app Radio RVD e noi saremo in onda lì al canale 1, canale 1. Inoltre voglio ricordare che domani purtroppo non saremo su TikTok, quindi solo sull'app oppure su Alexa. Grazie, ci sentiamo domenica per la puntata di Saluti e Baci alla radio, sempre 8:30, 10. Da Maurizio è tutto, ciao, grazie. Andiamo a salutare un po' tutti: Angelo, Rudina, Annalisa, Emanuela di Gazzignano, Graziella, ciao Graziella, un abbraccio. La nostra amica che si trova all'ospedale di Olbia. Ciao Graziella, un abbraccio forte. Inoltre saluto tutti voi, salutiamo anche il nostro amico Fausto.

0: Esta é. Radio Domus Novas. La tua guida sicura tra le onde radio. Radio Domus Novas.
1: Maurillo, Maurillo, vieni qui, vieni qui.
2: Cosa vuoi?
1: Ascolta, dobbiamo ricordare che noi siamo in onda tutti i giorni su Radio Domus Novas.
2: È vero, assolutamente. Vogliamo ricordare gli orari, quindi tutti i giorni dal lunedì al venerdì e la domenica dalle 8.30 alle 10. Assolutamente sì, in diretta su Radio Domus Novas. Vi aspettiamo.
1: Maurillo, però ti sei dimenticato il nome del programma. Noi siamo Saluti e Baci e su Facebook siamo Saluti e Baci la Radio. Devo fare tutto io, dai.

Buongiorno, siete sintonizzati su Radio Domus Novus. In caso di blackout, spegnete la radio. Non ne trovereste un'altra uguale a questa.

0: Due minuti, un libro.
1: Viviamo immersi in un fiume di voci. Eppure a volte ci sentiamo soli, come se mancasse una parola capace di darci un nome e un posto nel mondo. Bentrovati a Due minuti un libro, io sono Gianluca Melilli e oggi esploriamo una storia che cerca di colmare questo vuoto interiore. Se anche tu scrivi libri che interrogano il bisogno umano di appartenenza e di significato, vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it e parleremo del tuo libro qui in radio. Intanto apriamo quello di Maura Gancitano, si chiama Animali narrativi, dal sottotitolo Perché non possiamo smettere di credere alle storie. Fin dagli albori del tempo, l'uomo ha sentito il bisogno di raccontare, creare mondi, immaginare universi possibili, assecondando un istinto innato e ancestrale. Viviamo oggi l'epoca della più grande proliferazione narrativa dell'umanità. Siamo circondati da storie nei media, nei social network, nella politica, nel marketing. Eppure le narrazioni sembrano diventate incapaci di creare un significato condiviso e un orientamento collettivo. Il loro consumo ossessivo non fa che lasciarci inappagati. E questa la contraddizione da cui parte l'autrice per rispondere alla domanda generata da un simile scenario. Perché il vuoto che sentiamo non si colma? La fame non si placa? Intrecciando filosofia, critica letteraria e scienze cognitive, questo libro esplora la condizione contemporanea di chi vive nel guado fra il tramonto delle narrazioni tradizionali e l'emergere di nuove possibilità. E si interroga su cosa significhi essere umani quando gli strumenti che abbiamo sempre usato per dare forma all'esperienza sono diventati al tempo stesso indispensabili e insufficienti. Se è chiaro che qualcosa nel meccanismo si è rotto, cerchiamo ancora nei racconti quello che non sono più in grado di offrirci: un senso di continuità, una direzione, uno spazio simbolico comune. Perché forse questa fame inestinguibile che ci anima non è fame di narrazioni, ma di essere narrati. Quello che ci manca è una voce che dica il nostro nome, che ci inserisca in una trama più grande e ci riconosca come personaggi di una storia che non abbiamo inventato noi e che non finirà con noi. Di Maura Gancitano, Animali narrativi, in libreria da Marsilio.
0: Le stelle di Azus, le stelle di Azus.
2: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di venerdì 29 maggio. Ariete, certe volte avete in testa delle idee stravaganti, grazie a questa luna sarete al massimo della vostra eccentricità. Avrete voglia di proporre idee che vanno in contrasto con tutte le convenzioni. Toro, la luna opposta può creare qualche piccolo malinteso nella coppia, ma certo vi darà anche un'energia straordinaria. Sono bellissime le nuove avventure. Gemelli, piano con l'attività fisica, la luna è difficile e può provocare qualche piccolo infortunio. In famiglia ci sono delle tensioni da tenere sotto controllo. Cancro, una luna bellissima perché è alla ricerca di nuove emozioni sentimentali, in un segno amico vi rende lucidi nel valutare i sentimenti. Quindi sarà bene seguire la voce del cuore. Leone, luna difficile, siete un po' preoccupati in amore, visto che ci sono alcuni atteggiamenti del partner che vi lasciano perplessi. Lavoro pieno di problemi. Vergine, vivrete una giornata molto interessante in cui avrete modo di prendere di petto alcuni problemi che vi rallentano. Potete concludere una trattativa d'affari. Bilancia, sarete molto impegnati sul lavoro e non vi sarà facile staccare la spina rapidamente per pensare al prossimo weekend. L'amore continua ad essere un'oasi di serenità. Scorpione, luna davvero straordinaria, vi permette di realizzare qualcosa di importante sul lavoro, un progetto può andare in porto, anche l'amore è pronto a regalarvi momenti intensi. Sagittario, sarà il caso di non tirare troppo la corda sul lavoro, alcuni vostri comportamenti sono ritenuti pericolosi, in amore pretendete davvero tanto dal partner. Capricorno, luna interessante perché è alla ricerca di appoggi importanti o per chi deve risolvere dei problemi attraverso l'intervento di specialisti. Siete pieni di grinta, Acquario, sarà una giornata stressante ma proficua sul lavoro. Potete risolvere delle questioni legali e risolvere problemi anche antipatici. Riposate di più in serata. Pesci, luna bellissima, notizie importanti arrivano da lontano, oppure voi stessi avete deciso di fare un viaggio. L'amore è magico, oggi vi emozionerete. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei Cartomanti Europei.

0: Radio Domus Novas. La radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Das Omen.
2: Stio, senti anche tu quello che sento io?
3: Sì, Olio, è Radio Domus Novas.
2: Lo sapevo. Che cosa credi, stupido?

0: Benvenuto weekend! Benvenuto weekend!
1: Amici, l'atmosfera è quella giusta per dare vita a questa nuova puntata di Benvenuto Weekend.
0: Benvenuto Weekend.
1: Eccomi qua, io sono Alessandro Parodo, sono sempre con voi in questa fascia oraria, in questa giornata sempre meravigliosa della vostra radio preferita.
0: Benvenuto Weekend. Con Alessandro Parodo.
1: Cominciamo subito con la grande, grandissima Elisa. Questo è il suo ultimo singolo, Amore è.

0: Loro sono sempre attualissimi, The Rolling Stones con In The Stars. Amici, a proposito di musica attuale, a proposito di persone che con il loro stile rispecchiano l'attualità proprio alla grande, c'è un DJ attualissimo, bravissimo, e chi più ne ha più ne metta. Sto parlando ovviamente del DJ Vittorio Veneziano, che dalla sua bella, bellissima Reggio Emilia ci fa ascoltare, ci fa sognare anzi, con la sua sequenza mixata. Il tutto, come sempre, in pochissimo tempo. Vi dico esattamente 4 minuti. Vai DJ!
1: Benvenuto weekend, tutta la musica per te.
2: 424, 4 hits in 4 minuti. Passeggiando.

0: Ciao, sono Geppi Cucciari, forse lo avevi notato. E forse tu ed io abbiamo una cosa in comune, amiamo la Sardegna. Forse ne abbiamo un'altra, non ci piacciono i ladri.
1: Non siamo come quelli che bottiglia dopo bottiglia, scatoletta dopo scatoletta, furto dopo furto, trafugano sabbia, conchiglie, coralli, che stavano tanto bene qui.
0: Per metterli spesso in brutti acquari, in brutti soggiorni. Guardate che poi vi muoiono i pesci. E magari non lo sapete, ma è un reato. Prevede il ritiro di quello che vi siete portati via e anche una sanzione pecuniaria. Naturalmente non parlo con voi che in valigia avete souvenir del tutto leciti, forse non per il vostro dietologo, ma sicuramente legali. Porta con te il calore del nostro sole che scalda le spiagge, ma non portare via la nostra sabbia. Ci serve per farci lo scrub, per farci castelli, per farci l'amore. I più abili fanno queste tre cose contemporaneamente. Frequentateli. La Sardegna, portala nel cuore.

0: Benvenuto weekend! Benvenuto weekend!
1: Disco Story.
2: Disco Story, il brano che ha fatto storia.

0: Correva l'anno 1987, un anno straordinario per Ivana Spagna, appena ascoltata come disco story con la fantastica Call Me. E attenzione, perché continuiamo in un certo senso a parlare di Ivana Spagna grazie ad un sodalizio davvero fantastico con Nuzzle, DJ strepitoso che è nostro ospite all'interno di Benvenuto Weekend. Ciao Nuzzle, grazie per aver accettato il nostro invito.
1: Ciao, grazie a voi, tutto bene?
0: Tutto bene, tutto bene. Poi quando si parla di musica, amico mio, parliamo la stessa lingua, quindi non si, esatto, non si può non stare bene, no? E quindi...
1: certo, no, sì.
0: Ma tu chiedimi quanto sono felice di essere con te adesso in questa nostra chiacchierata radiofonica per parlare appunto intanto di te, come nasce artisticamente, poi di questo sodalizio con Ivana Spagna per un pezzo che grazie a te ha avuto, come dire, vita nuova. Ne parleremo tra pochissimo. Intanto raccontaci di te, come hai avuto questa passione, come ti è venuta questa passione per quello che fai, cioè il DJ.
1: Allora, guarda, inizialmente è nata così, cioè c'era un amico di mio padre che organizzava appunto delle feste, mm-hmm, e io ogni volta che andavo vedevo appunto lui che smanettava appunto con la console, e quindi mi ha sempre incuriosito come cosa, fino poi ad acquistare, diciamo, la mia prima console e iniziare a suonare un po' di musica. Poi io da sempre ho suonato roba elettronica, dance, diciamo qual è stato il mio stampo iniziale, quello, diciamo, tutt'oggi è ancora il mio stampo. Poi logicamente mi sono approcciato alla produzione perché c'erano, diciamo, anche degli artisti locali in zona dove ero io appunto da produrre, quindi ho iniziato così, producendo appunto questi artisti, questi rapper. Mm-hmm. Se non che poi ho iniziato con la mia strada, quindi percorrendo quello che realmente mi piaceva, ovvero la musica dance, la musica elettronica in generale.
0: Sì.
1: E fino a poi appunto ad arrivare a appunto fare diversi singoli, diversi remix sui social. Diciamo, è nato ovviamente appunto, come dicevi tu, come una passione, poi si è tramutata appunto in lavoro, e quindi sono contentissimo perché ogni giorno quando devo fare il mio lavoro sto facendo musica, e come dicevamo prima sono felice per questo.
0: E quando la passione diventa lavoro, ovviamente, esatto, è il lavoro più bello del mondo, no?
1: Esattamente.
0: Allora Nuzzle, carissimo, devi sapere che tra l'altro il tuo brano è già passato tante volte all'interno di Benvenuto Weekend, però questa volta, diciamo, la cosa preziosa di questa puntata è che, amici, io sto parlando con il produttore, quindi è una cosa che mi rende, certo, particolarmente felice. Nuzzle, parliamo di questo sodalizio davvero bello con Ivana Spagna, perché in questo brano c'è lei, no?
1: Sì.
0: Come è nato?
1: Allora, Mami Blu... Allora, è nato in questa maniera. Eravamo a Domenica In da Mara Venier, e le avevano regalato, a Ivana appunto questo 45 giri di Mami Blu, che veramente è un disco che non c'era in digitale, ok? Quindi era comunque un pezzo introvabile. E infatti lì lo ascoltai per la prima volta, e ascoltandolo, sentendo, diciamo, i cori gospel che erano appunto registrati, cioè comunque mi ha particolarmente preso, e infatti mi ha fatto pensare appunto di farci una nuova versione, in questo caso appunto una versione dance, che sinceramente è subito piaciuta a Ivana, sia come idea sia come sound, perché poi vabbè, lei è la regina della dance,
0: esatto,
1: cioè figura, esatto, se sposava un progetto del genere. Poi comunque venivamo da un disco fatto insieme, ovvero Tamo Tamo Tamo,
0: sì,
1: che
0: sì,
1: aveva,
0: sì,
1: comunque,
0: sì,
1: un tiro dance, e niente, gli è piaciuto il progetto, l'abbiamo riregistrata lei dopo anni appunto, perché questo è praticamente il suo primo singolo,
0: sì,
1: che aveva registrato in vita sua. Quindi
0: credo,
1: l'ha ricantato, stava anche emozionante.
0: Credo all'età di 16 anni o 16-17,
1: sì, sì, sì,
0: anni o giù di lì.
1: 16.
0: Esatto,
1: infatti nel,
0: esatto,
1: pezzo lo dice anche. E, cioè, quindi ricantarlo dopo anni è una cosa assurda. poi abbiamo ricantato, fatto rifare tutti i cori gospel, cioè insomma questo progetto comunque ha richiesto tempo e comunque abbiamo toccato un brano molto personale di Ivana, perché appunto è il suo primo singolo.
0: E quindi devo dire che il risultato è davvero, è davvero incredibile, perché
1: sì, poi abbiamo lasciato anche l'anima del pezzo, come dicevo,
0: esatto,
1: prima, quello è
0: esatto,
1: importante.
0: Esatto, l'anima è rimasta quella, però nello stesso tempo, grazie a questa nuova versione, ha, come dire, preso nuova vita, ecco, questo è importante. Ma è importante anche il messaggio che tu direttamente o indirettamente stai dando ai nostri amici all'ascolto, perché e questa è la dimostrazione che la musica del passato continua a vivere, anzi grazie a produzioni come le tue prende appunto nuova vita, e questo veramente è di grande valore per me che faccio radio da anni, e devo dire che serve per aiutare i giovani a conoscere la musica del passato con una nuova versione, un restyling perfetto, direi.
1: Certo.
0: Allora, Nasol, devi sapere che Ivana Spagna è stata nostra ospite qualche anno fa in occasione di un altro singolo, quindi diciamo che in un certo senso sia tu che lei giocate in casa all'interno di Benvenuto Weekend. Volevo chiederti, quali sono i tuoi canali per seguire tutta la tua attività?
1: Beh, allora, mi trovate ovviamente su tutti i social, quindi io non so, Instagram, YouTube, TikTok, come DJ Nuzzle.
0: Scritto proprio Nuzzle, questo lo diciamo per...
1: Nuzzle.
0: Esatto,
1: tipo puzzle ma con la N davanti.
0: Esattamente.
1: E niente, diciamo, questi su questi canali appunto pubblico sempre musica, cioè c'è tanta... faccio sempre remix anche di canzoni molto... appunto vecchio, anche canzoni che magari la gente non conosce, perché comunque la mia missione è far arrivare anche dei pezzi che sono ancora rimasti appunto dimenticati, quindi ai giovani che mi seguono far ascoltare un po' di musica anche più old school tra virgolette. Mm-hmm. E niente, questi sono i miei canali in realtà, anche Spotify ovviamente, Nuzzle.
0: Ecco, questa cosa che hai detto è davvero importante, perché si collega in un certo senso a quello che già stavamo dicendo prima, cioè è importante far conoscere la musica del passato ai giovanissimi, e la tua missione è davvero speciale. Nuzzle, a questo punto io ti ringrazio ancora per aver accettato l'invito di Benvenuto Weekend, e ti cedo così virtualmente il microfono, diventi tu lo speaker, annunci tu il tuo brano e insomma facci sognare con questa versione meravigliosa di Annuncialo Tu. Grazie Nuzzle, il microfono per te sarà sempre a disposizione per le tue prossime produzioni. Grazie ancora.
1: Grazie mille. Allora, state per ascoltare, anzi innanzitutto volevo fare un saluto agli amici che ci seguono da Benvenuti Weekend, e state per ascoltare Mami Blu di Ivana Spagna e Nuzzle, che sono io. Buon ascolto.

0: Benvenuto weekend. Benvenuto weekend.
1: Le stelle di Azus. Le stelle di Azus.
2: Segui il tuo oroscopo ogni giorno sulla nostra pagina Facebook Oroscopo di Azus.
1: Le stelle di Azus. Le stelle di Azus.
3: Quando fa molto caldo, indossa vestiti leggeri e comodi in fibre naturali. Evita di esporti al sole tra mezzogiorno e le 6 del pomeriggio. Soggiorna qualche ora in ambienti più freschi. Consuma pasti leggeri e bevi molta acqua. Rinfrescati con bagni e douche. E se vedi qualcuno che sta male per il caldo, chiama il 118. E ricorda, la protezione civile sei anche tu.
4: Buongiorno, siete all'ascolto di Radio Domus Nova. Buon ascolto.

prendi mace, prendi salmo, prendi colapesce, li metti insieme e viene fuori questo mix musicale esplosivo intitolato Cattive Abitudini. A proposito di persone, anzi di generi esplosivi, adesso c'è il secondo DJ in ordine di trasmissione, ossia il DJ Beda. Questa è You For Me.

0: Grazie DJ Beda, andiamo al cinema, dai.
1: Benvenuto Weekend presenta
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Stai ascoltando?
4: Lui è Nicky. Ripariamo pianoforti.
5: Ho l'iperacusia. Sono allergico ai rumori forti.
6: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
7: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
8: Non fare niente di stupido.
6: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman. Un thriller che ti entra nella testa.
5: Scordatelo, ho chiuso.
9: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
5: Io sono solo un accordatore.
6: Tuner, l'accordatore. Dal 28 maggio al cinema.
10: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
11: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
12: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
13: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
11: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
14: Lo lascerai, prima o poi.
11: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
1: Benvenuto Weekend.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Musica senza confini. Benvenuto Weekend.

Piace molto e giustamente Irama, che con il suo ritmo e con il suo brano intitolato Cabana ci porta piano piano all'altro appuntamento fisso, quello con il DJ Mix Mauro Guazzotti, non subito a dire la verità, ma tra non molto. Intanto vi ricordo che durante l'estate Benvenuto Weekend sarà in onda nella sua versione Il Meglio Di.

aiuto, fate presto! Fate presto, fate presto! Veniteci a salvare! Tu.

0: Se siete in difficoltà, non perdete tempo. Chiamate il 1530. La Guardia Costiera è con voi.
1: Ci sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di vivere. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la rara. Radio Domus Novus è sempre con te. Radio Domus Novus, momenti da vivere.
2: Benvenuto weekend!
3: C'è ancora tanta bella musica da ascoltare grazie al DJ Mix Mauro Guazzotti e alla sua sequenza mixata.
2: Benvenuto weekend!

0: con Alessandro Parodo. Benvenuto weekend.
1: Il DJ Mix Mauro Guazzotti con la sua sequenza mixata ci accompagna sempre verso la conclusione, quindi siamo arrivati al momento dei saluti e dei ringraziamenti a voi che ci seguite così con estrema costanza e puntualità, direi anche questo, puntualità. Grazie perché scegliete quotidianamente questa radio, grazie perché insomma ci siete, siamo una grande famiglia. Vi invito naturalmente a rimanere all'ascolto e a seguire tutto il resto della programmazione. Ringrazio i nostri tre DJ fissi, ossia in ordine di trasmissione, il DJ Vittorio Veneziano, il DJ Beda e il DJ Mix Mauro Guazzotti. Vi ricordo che la prossima puntata sarà la terz'ultima di stagione, questo significa che quando ci fermeremo per la pausa estiva, tanto pausa per Benvenuto Weekend non sarà, perché durante la stagione più calda ci sarà il meglio di per tutta l'estate, quindi fino a inizio nuova stagione, ossia stagione 2026-2027. Io sono Alessandro Parodo e naturalmente aspettandovi tra 7 giorni sempre qui, vi auguro con tutto il cuore buon fine settimana.
0: Benvenuto Weekend! Benvenuto Weekend!
2: L'acqua, un bene prezioso, insostituibile, vitale. Utilizziamola consapevolmente, senza sprechi.
3: Alta pressione ancora prevalente sull'Italia, sebbene minata da infiltrazioni fresche in quota, responsabili di qualche temporale. Nella prima parte della giornata avremo un ampio soleggiamento da nord a sud, con presenza al massimo di poche nubi sparse. Da segnalare però locali addensamenti e rovesci su basso Piemonte, Liguria e Appennini centrali. Nel pomeriggio l'instabilità sarà in aumento e quindi il rischio temporalesco, che interesserà l'arco alpino, il versante tirrenico e le due isole maggiori. Per ora è tutto da il meteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli sulle vostre località c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.

0: Nel disco novità di questa nuova settimana, un grande protagonista della musica italiana che torna con una sua nuova produzione dopo 4 anni. Stiamo parlando di Ron. Questa è una canzone con raffinate sonorità, dove la sua voce è come un tappeto che il tempo ha reso sempre più calda ed espressiva. Disco novità, Ron con Vite Parallele.
1: Dimmi, sei perso, ho preso quello che c'era. Se il verde che davo alla tua primavera si nasconde. Sei cambiato città o parli piano la sera? Sei fogli che abbiamo riempito

0: disco novità, Ron con Vite Parallele.
1: Disco novità.
2: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 292 nord-occidentale sarda è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari in corrispondenza dei viadotti compresi tra gli svincoli per Villanova Monteleone e Monteleone Rocca Doria in provincia di Sassari, contestuale divieto di transito per i mezzi con peso superiore a 7,5 tonnellate. Sulla strada statale 196 di Villa Cidro è attivo un senso unico alternato di circa 600 metri fra lo svincolo per la strada statale 293 di Giba e lo svincolo di Villa Cidro in provincia del Medio Campidano. Sulla strada statale 131 Carlo Felice è attiva una riduzione di carreggiata in entrambe le direzioni, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in località Macomer in provincia di Nuoro. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 84 1148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
3: Ciao, sono Drina e tutti i giorni ascolto Radio Domus Novas.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di venerdì 29 maggio. Ariete, certe volte avete in testa delle idee stravaganti, grazie a questa luna sarete al massimo della vostra eccentricità. Avrete voglia di proporre idee che vanno in contrasto con tutte le convenzioni. Toro, la luna opposta può creare qualche piccolo malinteso nella coppia, ma certo vi darà anche un'energia straordinaria. Sono bellissime le nuove avventure. Gemelli, piano con l'attività fisica, la luna è difficile e può provocare qualche piccolo infortunio. In famiglia ci sono delle tensioni da tenere sotto controllo. Cancro, una luna bellissima per chi è alla ricerca di nuove emozioni sentimentali, in un segno amico vi rende lucidi nel valutare i sentimenti. Quindi sarà bene seguire la voce del cuore. Leone, luna difficile, siete un po' preoccupati in amore, visto che ci sono alcuni atteggiamenti del partner che vi lasciano perplessi. Lavoro pieno di problemi. Vergine, vivrete una giornata molto interessante in cui avrete modo di prendere di petto alcuni problemi che vi rallentano. Potete concludere una trattativa d'affari. Bilancia, sarete molto impegnati sul lavoro e non vi sarà facile staccare la spina rapidamente per pensare al prossimo weekend. L'amore continua ad essere un'oasi di serenità. Scorpione, luna davvero straordinaria, vi permette di realizzare qualcosa di importante sul lavoro, un progetto può andare in porto, anche l'amore è pronto a regalarvi momenti intensi. Sagittario, sarà il caso di non tirare troppo la corda sul lavoro, alcuni vostri comportamenti sono ritenuti pericolosi, in amore pretendete davvero tanto dal partner. Capricorno, luna interessante per chi è alla ricerca di appoggi importanti o per chi deve risolvere dei problemi attraverso l'intervento di specialisti. Siete pieni di grinta. Acquario, sarà una giornata stressante ma proficua sul lavoro. Potete risolvere delle questioni legali e risolvere problemi anche antipatici. Riposate di più in serata. Pesci, luna bellissima, notizie importanti arrivano da lontano oppure voi stessi avete deciso di fare un viaggio. L'amore è magico, oggi vi emozionerete. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei Cartomanti Europei.
1: Se c'è il pericolo di una piena, non sostare sui ponti o vicino ai fiumi. Non percorrere strade inondate o sottopassi allagati. Ricordati che l'auto non è un rifugio sicuro. Se la tua casa è minacciata da un'alluvione, chiudi il gas, stacca la corrente e raggiungi i piani superiori. Usa il telefono solo per chiedere soccorso. E ricorda, la protezione civile sei anche tu.
2: Abbiamo Marvin Gaye, gli OJ's, Donna Summer, gli Earth, Wind & Fire, Lou Rawls, Norman Connors e poi tanti altri grandi nomi della musica degli anni 70 e 80.
3: Golden Classic.
2: Con Marco Del Weis.
3: Uno dopo l'altro. Solo grandi successi.
2: Ne sentirei delle belle. Golden Classic. In onda il venerdì alle 18 e la domenica alle 10 su Radio Domus Novas. Gli anni 70 e 80 girano tutti qui.
4: Venerdì 29 maggio 2026 la Chiesa ricorda San Paolo VI e San Massimo di Verona. La luna è gibbosa crescente. Il proverbio di oggi è cinese e dice: la luna e la donna hanno molte facce da mostrare. E si celebra la giornata internazionale dei Peacekeeper. Vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nel passato insieme al sito accaddeoggi.it. 850 anni fa, nel 1176, nella battaglia di Legnano, la Lega Lombarda sconfiggeva l'esercito del Sacro Romano Impero Germanico di Federico Barbarossa. Nel 1913, al Teatro degli Champs-Élysées, debuttava a Parigi il balletto La Sagra della Primavera con le musiche di Igor Stravinsky. Nel 1940 il ciclista Fausto Coppi conquistava la sua prima maglia rosa di capoclassifica al Giro d'Italia. E nel 1942 l'attore e cantante Bing Crosby incideva in questo giorno White Christmas, sarebbe diventata una delle canzoni simbolo del Natale. Nel 1953 l'esploratore neozelandese Edmund Hillary e lo sherpa Tenzin Norgay diventavano i primi a raggiungere la vetta del Monte Everest. Nel 1979 a Roma venivano arrestati i terroristi Valerio Morucci e Adriana Faranda. Nella loro abitazione c'era la mitraglietta usata per l'assassinio di Aldo Moro. Nel 1985 era il giorno della tragedia dell'Eisel, l'attacco degli hooligans ai tifosi juventini in occasione di Juventus-Liverpool, costato la vita a 39 persone. 40 anni fa, nel 1986, la bandiera europea veniva issata per la prima volta davanti a Palazzo Berlaymont a Bruxelles, sede della Commissione europea. Nel 2011 a Malta il referendum sull'introduzione del divorzio otteneva il 72% di voti favorevoli. Era rimasto l'unico paese europeo a non prevedere la revoca degli effetti civili del matrimonio. Nel 2013 moriva 83enne a Milano l'attrice Franca Rame e nel 2022 la Gioconda di Leonardo da Vinci era di nuovo obiettivo di proteste ambientaliste. Un 36enne travestito da donna disabile in carrozzina gli lanciava contro una torta alla panna, fortunatamente senza danni. Sono nati il 29 maggio, nel 1906 l'attrice Laura Carli, nel 1917 il 35esimo presidente statunitense John Fitzgerald Kennedy, nel 1931 il cardiochirurgo Gaetano Azzolina e nel 1968 la doppiatrice Chiara Colizzi. Sono nati oggi anche l'attore Diego Casale, nel 1971, il calciatore e dirigente sportivo Massimo Ambrosini, nel 1977, e la schermitrice due volte oro mondiale ed europeo Ilaria Bianco, nata in questo giorno nel 1980. Era l'ultima segnalazione per il 29 maggio 2026. Tutti gli altri fatti accaduti oggi nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
5: Sono qui per raccontarvi una storia, la storia di Nicolas, mio figlio. Ha 20 anni, vabbè, io da mamma posso dire un gran bel ragazzo. Nicolas non si ferma mai, dice sempre: non c'è tempo, devo fare tanto. Nicolas esce una sera, doveva festeggiare il compleanno del suo migliore amico. Quindi partono in quattro e prima di arrivare in discoteca la macchina del suo amico perde il controllo e si schianta contro un palo. Non c'è Nicolas a raccontare questa storia, perché lui quella sera è morto sul colpo in quell'incidente. E voi dite: cosa fa questa mamma qua? Perché viene qui a raccontarci una cosa così triste? Perché mio figlio mi fece fare una promessa tempo prima. Mi dice: se mi dovesse succedere qualcosa, tu mi devi promettere e donare i miei organi. Io non volevo promettere, sinceramente, ma sapete quando non pensi mai possa accadere a te? E quindi io ho promesso. Quella sera io avevo dentro un vuoto, era come se mi avessero tolto il cuore. Però ragazzi, io ho ricordato la promessa. Sono andata dal dottore e gli ho detto: mio figlio voleva donare gli organi, ma erano compromessi, quindi io non ho potuto donare niente. E lì è come se lui mi avesse detto: mamma, non fermarti, tu puoi fare molto di più, molto di più. Io ho aperto un'associazione a suo nome, Associazione Nicola Scomati, e con questa associazione vado nelle scuole, parlo a tanti ragazzi come sto parlando a voi e porto quello che è la sensibilizzazione della sicurezza stradale. La storia di Nicolas, se a uno di voi entra nel cuore e ci pensa quando andrà in macchina, è una vita salvata e io riesco a mantenere la sua promessa.

0: tema all'altro.
1: E dopo un po' ti accorgi che hai letto tanto, ma senza davvero trarne qualcosa.
0: Oppure peggio, hai accumulato informazioni confuse senza un filo logico.
1: Ed è lì che arriva la sensazione di essere informati, ma in realtà un po' disorientati.
0: Ed è proprio su questo che l'intelligenza artificiale sta cambiando molto le regole.
1: Perché invece di aggiungere contenuti, inizia a togliere il rumore.
0: Con app tipo Headline, sintetizzi le notizie e ti dà solo i punti chiave.
1: Quindi niente articoli infiniti quando hai poco tempo, ma informazioni chiare e veloci da capire.
0: Poi ci sono piattaforme come Actum che osservano cosa leggi davvero e costruiscono un flusso su misura.
1: Non solo quello che clicchi per curiosità, ma quello su cui ti soffermi davvero.
0: E questo rende la notizia molto più rilevante per te.
1: Un altro esempio è News Redeck, che rende i contenuti più leggeri e accessibili, anche quando hai poca energia mentale.
0: E poi c'è Notify News, che fa una cosa molto molto intelligente.
1: Ti manda notifiche solo quando serve davvero, evitando di bombardarti tutto il giorno.
0: E questa è una differenza enorme, perché il problema oggi non è trovare le notizie.
1: E gestirle senza impazzire.
0: Troppe fonti, troppe notifiche, troppe informazioni tutte insieme.
1: E spesso anche poco affidabili o poco utili.
0: Con questi strumenti invece inizi a vedere meno contenuti,
1: ma molto più mirati.
0: E questo migliora anche la qualità di quello che capisci.
1: Però c'è un punto delicato.
0: Il rischio di chiudersi in una bolla.
1: Vedere solo quello che ti interessa e perdere il resto del mondo.
0: Per questo l'uso deve essere consapevole.
1: Non per evitare informazioni diverse, ma per gestirle meglio.
0: Magari alternando contenuti personalizzati con punti di vista nuovi.
1: O approfondendo quando una notizia conta davvero.
0: Poi c'è una scena molto reale.
1: Hai 5 minuti liberi.
0: Apri le notizie.
1: E finisci per perdere mezz'ora.
0: Con queste app invece entri, leggi quello che conta.
1: E esci con qualcosa in più, non con la testa piena.
0: Ma sì, alla fine il punto è molto molto semplice.
1: Non serve leggere tutto.
0: Serve capire cosa vale il tuo tempo.
1: Perché informarsi non è accumulare notizie.
0: No, dare direzione a quello che assorbi.
1: E con l'intelligenza artificiale?
0: Le notizie smettono di inseguire.

0: Ciao, sono Geppi Cucciari, forse l'avevi notato. E forse tu ed io abbiamo una cosa in comune, amiamo la Sardegna. Forse ne abbiamo un'altra, non ci piacciono i ladri.
1: Non siamo come quelli che bottiglia dopo bottiglia, scatoletta dopo scatoletta, furto dopo furto, trafugano sabbia, conchiglie, coralli, che stavano tanto bene qui.
0: Per metterli spesso in brutti acquari, in brutti soggiorni. Guardate che poi vi muoiono i pesci. E magari non lo sapete, ma è un reato. Prevede il ritiro di quello che vi siete portati via e anche una sanzione pecuniaria. Naturalmente non parlo con voi che in valigia avete souvenir del tutto leciti, forse non per il vostro dietologo, ma sicuramente legali. Porta con te il calore del nostro sole che scalda le spiagge, ma non portare via la nostra sabbia. Ci serve per farci lo scrub, per farci castelli, per farci l'amore. I più abili fanno queste tre cose contemporaneamente. Frequentateli. La Sardegna, portala nel cuore.
2: Due minuti, un libro.
3: Viviamo immersi in un fiume di voci. Eppure a volte ci sentiamo soli, come se mancasse una parola capace di darci un nome e un posto nel mondo. Bentrovati a Due Minuti un Libro, io sono Gianluca Melilli e oggi esploriamo una storia che cerca di colmare questo vuoto interiore. Se anche tu scrivi libri che interrogano il bisogno umano di appartenenza e di significato, vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it e parleremo del tuo libro qui in radio. Intanto apriamo quello di Maura Gancitano, si chiama Animali narrativi, dal sottotitolo Perché non possiamo smettere di credere alle storie. Fin dagli albori del tempo, l'uomo ha sentito il bisogno di raccontare, creare mondi, immaginare universi possibili, assecondando un istinto innato e ancestrale. Viviamo oggi l'epoca della più grande proliferazione narrativa dell'umanità. Siamo circondati da storie nei media, nei social network, nella politica, nel marketing. Eppure le narrazioni sembrano diventate incapaci di creare un significato condiviso e un orientamento collettivo. Il loro consumo ossessivo non fa che lasciarci inappagati. E questa la contraddizione da cui parte l'autrice per rispondere alla domanda generata da un simile scenario. Perché il vuoto che sentiamo non si colma? La fame non si placa? Intrecciando filosofia, critica letteraria e scienze cognitive, questo libro esplora la condizione contemporanea di chi vive nel guado fra il tramonto delle narrazioni tradizionali e l'emergere di nuove possibilità. E si interroga su cosa significhi essere umani quando gli strumenti che abbiamo sempre usato per dare forma all'esperienza sono diventati al tempo stesso indispensabili e insufficienti. Se è chiaro che qualcosa nel meccanismo si è rotto, cerchiamo ancora nei racconti quello che non sono più in grado di offrirci: un senso di continuità, una direzione, uno spazio simbolico comune. Perché forse questa fame inestinguibile che ci anima non è fame di narrazioni, ma di essere narrati. Quello che ci manca è una voce che dica il nostro nome, che ci inserisca in una trama più grande e ci riconosca come personaggi di una storia che non abbiamo inventato noi e che non finirà con noi. Di Maura Gancitano, Animali narrativi, in libreria da Marsilio.

Radio Domus Novas, la radio dei volontari della protezione civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Chiudi gli occhi, che note sono?
2: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
3: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
4: Vuoi fare soldi veri?
5: Chiamami.
3: Un thriller emozionante.
6: Scordatelo, ho chiuso.
3: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
7: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
8: Io sono solo un accordatore.
3: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
9: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
10: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
11: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
12: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
10: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
13: Lo lascerai, prima o poi.
10: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
14: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
15: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
16: Qual è il piano?
17: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
14: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
18: Troverò io la marmotta.
14: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
19: Salve, sono Paolo Garoli. Sono qui per ricordarvi che ogni mercoledì alle 20.45 e domenica alle 20 va in onda il Black Planet Radio Show su Radio Domus Novas.it, la prima radio web della protezione civile.
20: Tune in, Black Planet Radio Show, hosted by Paolo Garoli.

Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta, prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto. Per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.

0: Idea News Magazine.
1: Il mondo del lavoro sta cambiando, in parte per l'intelligenza artificiale, le nuove sfide tecnologiche che cancelleranno numerosi posti di lavoro, ma apriranno le porte a nuovi posti di responsabilità e di comando per i quali bisogna essere preparati. Inoltre, i giovani di oggi sono meno disposti a compromessi, danno una grossa importanza al loro benessere, alla loro vita privata, tanto quanto alla passione per il lavoro che hanno scelto. Le aziende sono pronte ad accogliere questi ragazzi, questa gioventù vincente che bada molto anche all'etica aziendale e al tema della sostenibilità. Credo che ci sia un grande scollamento fra le aspettative dei giovani e le aziende scarsamente preparate ad accogliere lavoratori che sono cambiati sicuramente in meglio, ma per i quali non hanno probabilmente una cura e un'attenzione significativa. Gli stage che si susseguono sono sicuramente un modo per defiscalizzare, un modo per rimandare il momento di inserimento a tempo indeterminato del lavoratore, ma tutto questo è accompagnato da una reale attenzione da parte dell'impresa verso il benessere e le esigenze di questi ragazzi che si affacciano al mondo del lavoro. Inoltre i ragazzi sono sufficientemente informati su quelle che sono le posizioni che il mondo del lavoro offre, o c'è anche in questo caso un grande scollamento perché inseguono i loro sogni, le loro passioni, ma non sanno realmente che cosa venga ricercato e che cosa sia necessario oggi. Ci siamo posti questi quesiti e ne abbiamo parlato con l'azienda Galdus, impegnata in prima linea per l'inserimento dei giovani nell'orientamento e nella formazione e del lavoro.
2: Siamo con Diego Montrone, presidente Galdus. Galdus è un ente di formazione professionale nato a Milano che è una realtà per l'orientamento che si sta sempre più affermando in tutta l'Italia. Buongiorno Diego, grazie per essere con noi.
3: Ma buongiorno a lei, grazie per l'invito.
2: Come nasce Galdus e a chi si rivolge?
3: Ma intanto Galdus nasce molto tempo fa, più di 30 anni fa. Come accade allora, accade anche adesso, nacque sulle sollecitazioni della realtà. Giovani che ci chiedevano di partecipare, aiutarli a comprendere il loro destino, il loro posto nel mondo, e noi che tentavamo di aiutarli in una risposta proponendogli la ricchezza della realtà, quindi delle professioni e dei lavori. Il tema è rimasto attuale allora come adesso, perché i giovani sempre di più forse quando si ritrovano a scegliere hanno pochi strumenti, hanno dedicato poco tempo del loro percorso sia scolastico che di vita a comprendere questa ricchezza della realtà, e spesso si avvicinano con molti pregiudizi o con una conoscenza assolutamente limitata. Noi diciamo: come fai a scegliere quale sarà il tuo posto se non sai cosa esiste?
2: E se non ti conosci, perché anche questo è importante, no? Cioè entrare in contatto con le proprie parti più profonde, con i propri desideri, le proprie aspirazioni e attitudini, poi conoscere il mercato e a quel punto fare un match.
3: Hai perfettamente ragione, e per farlo bisogna sperimentare, cioè non bisogna limitarsi ad apprendere l'esistenza di un mestiere, di un lavoro solo osservandolo a distanza o leggendo qualche cosa. Se si ha la possibilità, e noi vogliamo darla, bisogna sperimentarlo quel lavoro, fare qualche piccola esperienza, avvicinarsi. Noi vediamo che quando questa cosa accade, in molti ragazzi si accende una luce, si accende un interesse, si accende un desiderio di approfondire, che è veramente la chiave per iniziare un percorso.
2: Quanto è importante l'alternanza scuola-lavoro per cercare di comprendere meglio che cosa si desidera e che cosa offre la realtà?
3: È fondamentale, oserei dire, ed è fondamentale per tutti, anche per chi magari sceglie degli studi che apparentemente escludono in una fase perlomeno immediata l'ipotesi di dedicarsi ad una professione o a un lavoro. Noi consigliamo a tutti i ragazzi di di farla questa esperienza, proprio perché altrimenti si rischia di perdere delle opportunità, cioè si rischia di scegliere esclusivamente nell'ambito delle proprie conoscenze che, se sono limitate, appunto tendono a far perdere delle opportunità e delle occasioni che possono rivelarsi straordinarie per una crescita non solo professionale.
2: Voi, oltre ad aver investito molto nella formazione, siete stati in grado di creare una vasta rete di contatti con le imprese, stringendo una collaborazione che direi è fondamentale per l'ingresso nel mondo di lavoro dei ragazzi. Quali sono le imprese che hanno risposto meglio al vostro appello?
3: Sono le imprese, diciamo, visionarie sicuramente, quelle che comprendono che anche un loro interesse coinvolgere, far scoprire ai giovani che esistono delle professioni, diciamo le proprie, che possono rappresentare dei percorsi di successo e virtuosi per i giovani, e sono le imprese che manifestano, soprattutto in questo periodo dove si parla di denatalità e di quindi pochi giovani, sono le imprese che quindi manifestano un bisogno di professionisti nell'immediato e nel futuro. Noi non rispondiamo però alle esigenze della singola impresa, noi siamo più concentrati a fare in modo che il percorso giusto per ogni ragazzo, che vuol dire anche trovare poi il lavoro coerente, sia reso possibile al numero più alto di giovani. È per questo che abbiamo fatto anche una manifestazione che l'anno scorso ha coinvolto 16.000 giovani, quest'anno ce ne aspettiamo 30.000 in Mind, che faremo a novembre, e quindi invitiamo tutti i giovani veramente a fare questi percorsi di esperienza, e contemporaneamente chiediamo alle imprese di venire e di
2: conoscere,
3: sperimentare. Sì.
2: Ma queste aziende che si sono mostrate più aperte, poi in realtà hanno anche una cultura dell'accoglienza, perché il battesimo nel mondo del lavoro è fondamentale anche per il futuro dei giovani.
3: Noi proviamo a sollecitarlo, sicuramente sarà sempre più un fattore

0: questo enorme flusso di persone che continua a cambiare mestiere e lavoro, che è il dato negativo dell'assenza di quello che tu adesso stai chiedendo. Bisogna ridurlo, bisogna rendere più felici le persone all'interno del contesto nel quale si trovano, sì. Altrimenti
1: la mancanza di focus poi fa perdere molto tempo.
0: Esatto, è così.
1: Diego, io ti ringrazio moltissimo per questa testimonianza, grazie a Galdus per l'impegno nei confronti dei giovani e per facilitare l'ingresso nel mondo del lavoro. A risentirci.
0: È stato un piacere, grazie, a presto.
1: Anna Mirabile per il Circuito Airplay.
2: Idea News Magazine è una produzione del Circuito Airplay.

0: Ciao, sono Geppi Cucciari, forse lo avevi notato. E forse tu ed io abbiamo una cosa in comune, amiamo la Sardegna. Forse ne abbiamo un'altra, non ci piacciono i ladri.
1: Non siamo come quelli che bottiglia dopo bottiglia, scatoletta dopo scatoletta, furto dopo furto, trafugano sabbia, conchiglie, coralli, che stavano tanto bene qui.
0: Per metterli spesso in brutti acquari, in brutti soggiorni. Guardate che poi vi muoiono i pesci. E magari non lo sapete, ma è un reato. Prevede il ritiro di quello che vi siete portati via e anche una sanzione pecuniaria. Naturalmente non parlo con voi che in valigia avete souvenir del tutto leciti, forse non per il vostro dietologo, ma sicuramente legali. Porta con te il calore del nostro sole che scalda le spiagge, ma non portare via la nostra sabbia. Ci serve per farci lo scrub, per farci castelli, per farci l'amore. I più abili fanno queste tre cose contemporaneamente. Frequentateli. La Sardegna, portala nel cuore.

0: Novas.
1: Radio Domus Novas.
0: La mia radio.
2: Disco novità. Disco novità.
3: Nel disco novità di questa nuova settimana, un grande protagonista della musica italiana che torna con una sua nuova produzione dopo 4 anni. Stiamo parlando di Ron. Questa è una canzone con raffinate sonorità, dove la sua voce è come un tappeto che il tempo ha reso sempre più calda ed espressiva. Disco novità, Ron con Vite Parallele.
4: Mi sei perso, ho preso quello che c'era. Se il verde che davo alla tua primavera si nasconde. Sei cambiato città o parli piano la sera? Sei fogli che abbiamo riempito

0: disco novità, Ron con Vite Parallele.
1: Disco novità.
2: Salute e società, notiziario di divulgazione medica a cura di Marco Caracciolo.
3: Bentrovati da Marco Caracciolo. La medicina sta cambiando anche grazie all'evoluzione dell'endoscopia. Qualità delle immagini e approcci mini-invasivi stanno trasformando il lavoro dei professionisti sanitari e l'esperienza dei pazienti. Un viaggio tra nuove soluzioni diagnostiche, precisione operativa e tecnologie pensate per supportare decisioni cliniche sempre più accurate ed efficaci. Massimiliano Bordignon.
4: Gli ESG Days, svoltisi a Milano, il grande evento che ha visto protagonista la European Society of Gastrointestinal Endoscopy, hanno proposto le ultime novità in endoscopia costruite attorno a un obiettivo chiaro: aiutare il medico a vedere meglio, decidere con più sicurezza e intervenire in modo più preciso, dalla diagnosi al trattamento. Non solo strumenti per osservare l'interno dell'organismo, ma un insieme di soluzioni che supportino il lavoro dell'equipe in procedure sempre più complesse e meno invasive. Ma quali sono oggi le innovazioni che stanno cambiando concretamente la qualità delle diagnosi? Risponde Roberta Maselli, professore associato di gastroenterologia all'Università Humanitas e direttore della gastroenterologia endoscopia digestiva di Humanitas San Pio X Milano.
5: Assistiamo a un incremento dell'incidenza delle lesioni superficiali del colon, che poi sono quelle che si tramuteranno probabilmente in tumori, e quindi stiamo prevenendo il tumore colorettale trovando quanto prima le lesioni coloniche che possono ancora essere trasportate endoscopicamente. La tecnologia ci viene in aiuto e quindi abbiamo strumenti ad alta definizione, alta risoluzione, che ci fanno vedere meglio. Si fa un gran parlare ed è ormai una realtà, non più soltanto il futuro, dell'intelligenza artificiale, che ci aiuta non solo a trovare più lesioni ma potenzialmente anche a caratterizzarle, che per i non addetti ai lavori vuol dire che ci aiuta a capire se sono ancora benigne, se possono essere asportate o c'è qualcosa di più evoluto che invece ha bisogno di un destino magari chirurgico oncologico diverso.
4: Di quali siano le principali difficoltà che ancora impediscono a molte persone di aderire ai programmi di screening parla la dottoressa Deborah Berretti, direttore della struttura operativa complessa di gastroenterologia di Udine.
6: Dal punto di vista organizzativo molto dipende dalla zona d'Italia di cui stiamo parlando. Nelle regioni del centro-nord Italia i programmi di screening ormai sono diffusi da oltre 15-20 anni e hanno raggiunto dei livelli di organizzazione molto elevati. Nella regione da cui provengo, che è il Friuli Venezia Giulia, il programma di screening è attivo dal 2008. È un programma che prevede l'interessamento dei medici di medicina generale e soprattutto della rete delle farmacie, ed esiste un unico database regionale che facilita la raccolta dei dati. Per quanto riguarda il fatto che un sistema di screening funzioni, il presupposto è che ci sia una buona organizzazione. Le barriere culturali legate allo screening sono di diverso ordine. Ci sono delle paure legate alla positività del sangue occulto fecale, che sono rappresentate dal timore di avere un tumore, dalla paura dell'eventuale approfondimento dopo il sangue occulto, che è rappresentato dalla colonoscopia, e talvolta, soprattutto in certe fasce tra i 50 e 60 anni e nel sesso maschile, la percezione che è quasi impossibile essere malati. Proprio per questo sono fondamentali tutte quelle che sono le modalità di sensibilizzazione della popolazione.
4: Presente a Milano anche l'Endorunner, track itinerante progettato per la simulazione e l'apprendimento delle tecniche di videoendoscopia ed ecoendoscopia digestiva e bronchiale. Ne parla Carlo Fabri, direttore gastroenterologia ed endoscopia digestiva Forlì Cesena e professore associato dell'Università di Bologna.
7: Processo scientifico e formativo in realtà sono esattamente la stessa cosa. Endorunner ci dà la possibilità oggi di essere un ingrediente fondamentale per formare nostri giovani, proprio perché si unisce perfettamente, si integra perfettamente ad altre piattaforme digitali, dando la possibilità di entrare direttamente sul campo in modo veloce, in modo altamente relazionale tra i vari protagonisti della formazione.
4: Luca Chiappa, business manager endoscopia digestiva di Fujifilm Healthcare Italia, entra nel dettaglio di quale sia l'impegno nel settore di una realtà come Fujifilm.
1: L'endoscopia oggi è l'ambito clinico che sta crescendo in modo più marcato, soprattutto grazie a tre aspetti che evidenzierei. Sicuramente l'aspetto tecnologico. Fujifilm sta investendo enormi capitali in ricerca e sviluppo e stiamo portando sul mercato tanta nuova tecnologia, tante innovazioni, e queste innovazioni stanno sicuramente contribuendo in modo importante alla crescita del settore. Il secondo aspetto sicuramente da evidenziare è quello della formazione. Anche qui siamo fortemente impegnati al fianco dei nostri clienti a fornire e a organizzare tante attività di formazione proprio per consentire ed aiutare il settore a crescere anche culturalmente e ad aumentare le proprie skills, le proprie capacità cliniche. E l'altro aspetto è anche quello dell'informazione. L'endoscopia è un ambito critico dal punto di vista della prevenzione e stiamo quindi supportando tante attività anche a livello di prevenzione.
3: Per questa edizione è tutto. Da Marco Caracciolo, a risentirci.
8: Quando fa molto caldo, indossa vestiti leggeri e comodi in fibre naturali. Evita di esporti al sole tra mezzogiorno e le 6 del pomeriggio. Soggiorna qualche ora in ambienti più freschi. Consuma pasti leggeri e bevi molta acqua. Rinfrescati con bagni e douche. E se vedi qualcuno che sta male per il caldo, chiama il 118. E ricorda, la protezione civile sei anche tu.

0: Va ora in onda
1: Black Coffee, il meglio della soul funky e disco, con Claudio Bosco.
2: You're listening to Black Coffee, the best of soul, funk and disco.
3: Secondo appuntamento per quanto riguarda la classifica dei migliori singoli. Un mese fa abbiamo fatto la classifica dei singoli per quanto riguardano gli anni 70. Questa settimana ci prenderemo cura di stilare la classifica degli anni 80. Ricordo che non è una classifica ufficiale, ma è la scelta degli utenti del sito soultracks.com, il punto di ritrovo degli amanti della musica black. Tra un mese, in chiusura di stagione di Black Coffee, ci sarà l'ultima classifica, quella degli anni 90. Come sempre, 15 posizioni, 15 fantastici brani che noi tutti amiamo. Partiamo dal basso, dalla posizione numero 15, Earth, Wind & Fire con Let's Groove.

0: E come ci ha ricordato Carla, 1981 è il tredicesimo album per Maurice White e gli Earth, Wind and Fire. Il brano che apriva l'album era Let's Groove, 14ª posizione per Chaka Khan.
1: Chaka Chaka Chaka Chaka Khan, Chaka Khan, Chaka Khan, Chaka Khan, Chaka

0: wanna love you, wanna hug you, wanna squeeze you too. Then let me take you in my arm, let me fill you with my tongue, Chaka. Cause you know that I'm the one to keep you warm, Chaka. I'm making more than just a physical dream. I wanna rock you, Chaka, cause you make me wanna scream. Feel for you.
1: I Feel For You, canzone scritta da Prince, pubblicata nel 1979 nel suo album omonimo, ma la versione di maggior successo è quella di Chaka Khan, vincitrice anche di due Grammy, dove vede la collaborazione di Stevie Wonder con la sua famosa armonica a bocca. I Feel For You era la posizione numero 14, tredicesima posizione per un gruppo storico della Motown, i Temptations.

Treat It Like a Lady, il primo singolo che Holly Woodson, sostituto di Dennis Edward, ha cantato come voce solista. Era la 13ª posizione per i Temptation per quanto riguarda questa classifica dei migliori singoli degli anni 80. Dopo Diamond Life, con l'album Promzy, Sade migliora ulteriormente il sound grazie anche a un team di architetti del suono. Un prodotto più intimo con un moderno R&B. Ascoltiamo un capolavoro, 12ª posizione per The Sweetest Taboo.

The Sweetest Taboo era Sade per la 12ª posizione. Uno dei più grandi successi di Anita Baker è stato Giving You the Best That I Got per l'11ª posizione.

0: Radio Domus Novas. La radio dei volontari della protezione civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Black Coffee, il meglio della soul funky e disco, con Claudio Bosco.

Qui facciamo parlare i numeri, oltre 120 milioni di dischi venduti, anche se qualcuno dice che le stime sono un po' al ribasso, 34 dischi di platino e 3 di diamante, 8 Grammy, incluso il premio album dell'anno, rendendo Michael Jackson il primo artista ad aver ricevuto 8 statuette in una sola serata, e fu anche il primo album a piazzare 7 singoli nella top 10. Solo per il singolo sono stati venduti negli Stati Uniti 14 milioni di dischi. La produzione è quella di vincente di Quincy Jones, la decima posizione per gli utenti di soultracks.com era Thriller di Michael Jackson. Un altro grande album, Pulp Rain. Per adesso ascoltiamoci la nona posizione, Windows Cry.

Era la nona posizione per Prince con Windows Cry. Il prossimo è uno dei brani iconici, di sicuro il più grande successo per Luther Vandross. C'è un bellissimo documentario che per adesso si può solo vedere sulle piattaforme di streaming americane, a breve uscirà anche qui da noi. Si chiama Never Too Much, come il singolo che andiamo ad ascoltare all'ottava posizione.

Ottava posizione per Luther Vandross, settima posizione per l'ex voce solista degli Errol Melvin e Blue Notes, che dopo aver lasciato il gruppo intraprese la carriera solista. Qui siamo nel 1980 per Teddy Pendergrass e il quarto album, questa è Low TKO.

Settima posizione per Teddy Pendergrass con Love TKO. È la seconda volta che troviamo Shadé Adu in questa speciale classifica. È l'album di debutto della band Diamond Life del 1984. Il singolo di maggior successo in assoluto è stato Smooth Operator.

pubblicato nei primi mesi del 1983 come secondo singolo estratto da Thriller. Billie Jean è uno dei 7 singoli dell'album a raggiungere la prima posizione in classifica di vendita, anche questo super premiato con 2 Grammy nel 1984. Per Michael Jackson la quinta posizione di questa speciale classifica votata dagli utenti di soultracks.com. Ai piedi del podio il brano considerato il più grande successo, nonché il brano simbolo di tutta la discografia di Prince. Alzate il volume, per la quarta posizione c'è Purple Rain.

Quarta posizione per Prince con Purple Rain. Siamo sul podio, a sorpresa. Alla terza posizione c'è una ballata scritta da Burt Bacharach nel 1964 per Dionne Warwick, ma ripresa nel 1981 per l'album di debutto di Luther Vandross, Never Too Much. Questa è House Is Not a Home.

Seconda posizione per la canzone che fu il primo grande successo di Anita Baker con la produzione di Michael J. Powell, Sweet Love.

Seconda posizione per Anita Baker con Sweet Love, e adesso la numero uno, come nella classifica dei singoli degli anni 70, troviamo lui, Marvin Gaye, con Sexual Healing.

0: Sexual Healing è stata registrata nel momento più complicato della vita di Marvin Gaye. Si era appena trasferito in Belgio dopo vari problemi con il fisco e la fine del suo secondo matrimonio. Depresso e con problemi di dipendenza della cocaina, incominciò a disintossicarsi. Dopo un tour in Europa si chiuse in sala di incisione con i suoi fedelissimi collaboratori per la registrazione dell'album Midnight Love, dove all'interno c'era anche questo grande successo. 1982 era Sexual Healing ed era anche la numero uno. E così abbiamo ascoltato i 15 migliori singoli degli anni 80 scelti dagli utenti di soultracks.com. Ricordo che non è una classifica ufficiale. Adesso facciamo un veloce riassunto. Alla quindicesima posizione di Earth, Wind & Fire con Let's Groove. Alla quattordicesima Chaka Khan, I Feel For You. Tredicesima posizione per i Temptation. Dodicesima posizione per Sade con The Sweetest Da Fu. Undicesima posizione per Anita Baker. Decima per Thriller di Michael Jackson, nona per Prince, ottava posizione per Luther's Vandross con Never Too Much, settima posizione per Teddy Pendergrass con Low TKO, la sesta posizione è per Sade con Smooth Operator, la quinta posizione Billie Jean con Michael Jackson, quarta posizione per Prince, Paul Turane, adesso siamo nel podio, Luther Vandross con House Is Not a Home, la terza posizione. Seconda posizione Anita Baker con Sweet Love, la prima posizione Marvin Gaye con Sexual Healing. Erano i 15 singoli degli anni 80 scelti dagli utenti di soultracks.com, che ringrazio anche per la parte tecnica Mirko Centofanti e per quella musicale alla Carla Vetturini. Questo è Black Coffee e io sono Claudio Bosco.
1: Thank you. Il cane è il miglior amico dell'uomo. La vacanza è il peggior nemico del cane. Non abbandonarlo.
2: Alta pressione ancora prevalente sull'Italia, sebbene minata da infiltrazioni fresche in quota, responsabili di qualche temporale. Nella prima parte della giornata avremo un ampio soleggiamento da nord a sud, con presenza al massimo di poche nubi sparse. Da segnalare però locali addensamenti e rovesci su Basso Piemonte, Liguria e Appennini centrali. Nel pomeriggio l'instabilità sarà in aumento e quindi il rischio temporalesco, che interesserà l'arco alpino, il versante tirrenico e le due isole maggiori. Per ora è tutto da Ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli sulle vostre località c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
3: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 292 nord-occidentale sarda è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari in corrispondenza dei viadotti compresi tra gli svincoli per Villanova Monteleone e Monteleone Rocca Doria in provincia di Sassari, contestuale divieto di transito per i mezzi con peso superiore a 7,5 tonnellate. Sulla strada statale 196 di Villacidro è attivo un senso unico alternato di circa 600 metri fra lo svincolo per la strada statale 293 di Giba e lo svincolo di Villacidro in provincia del Medio Campidano. Sulla strada statale 131 Carlo Felice è attiva una riduzione di carreggiata in entrambe le direzioni, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in località Macomer in provincia di Nuoro. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 84 1148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
4: Venerdì 29 maggio 2026 la Chiesa ricorda San Paolo VI e San Massimo di Verona. La luna è gibbosa crescente. Il proverbio di oggi è cinese e dice: la luna e la donna hanno molte facce da mostrare. E si celebra la giornata internazionale dei Peacekeeper. Vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nel passato insieme al sito accaddeoggi.it. 850 anni fa, nel 1176, nella battaglia di Legnano, la Lega Lombarda sconfiggeva l'esercito del Sacro Romano Impero Germanico di Federico Barbarossa. Nel 1913, al Teatro degli Champs-Élysées, debuttava a Parigi il balletto La Sagra della Primavera, con le musiche di Igor Stravinsky. Nel 1940 il ciclista Fausto Coppi conquistava la sua prima maglia rosa di capoclassifica al Giro d'Italia. E nel 1942 l'attore e cantante Bing Crosby incideva in questo giorno White Christmas, sarebbe diventata una delle canzoni simbolo del Natale. Nel 1953 l'esploratore neozelandese Edmund Hillary e lo sherpa Tenzin Norgay diventavano i primi a raggiungere la vetta del Monte Everest. Nel 1979 a Roma venivano arrestati i terroristi Valerio Morucci e Adriana Faranda. Nella loro abitazione c'era la mitraglietta usata per l'assassinio di Aldo Moro. Nel 1985 era il giorno della tragedia dell'Heysel, l'attacco degli hooligans ai tifosi juventini in occasione di Juventus-Liverpool, costato la vita a 39 persone. 40 anni fa, nel 1986, la bandiera europea veniva issata per la prima volta davanti a Palazzo Berlaymont a Bruxelles, sede della Commissione europea. Nel 2011 a Malta il referendum sull'introduzione del divorzio otteneva il 72% di voti favorevoli. Era rimasto l'unico paese europeo a non prevedere la revoca degli effetti civili del matrimonio. Nel 2013 moriva 83enne a Milano l'attrice Franca Rame e nel 2022 la Gioconda di Leonardo da Vinci era di nuovo obiettivo di proteste ambientaliste. Un 36enne travestito da donna disabile in carrozzina gli lanciava contro una torta alla panna, fortunatamente senza danni. Sono nati il 29 maggio, nel 1906 l'attrice Laura Carli, nel 1917 il 35esimo presidente statunitense John Fitzgerald Kennedy, nel 1931 il cardiochirurgo Gaetano Azzolina e nel 1968 la doppiatrice Chiara Colizzi. Sono nati oggi anche l'attore Diego Casale, nel 1971, il calciatore e dirigente sportivo Massimo Ambrosini, nel 1977, e la schermitrice due volte oro mondiale ed europeo Ilaria Bianco, nata in questo giorno nel 1980. Era l'ultima segnalazione per il 29 maggio 2026. Tutti gli altri fatti accaduti oggi nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: Sono Carolina Crescentini e sostengo la donazione del sangue. Un semplice gesto straordinario che può salvarci la vita. Di sangue e plasma c'è sempre bisogno. Insieme possiamo fare la differenza. Donare è un atto di solidarietà, sicuro e indolore. Informati su donailsangue.salute.gov.it. Dona vita, dona sangue.
1: Un'iniziativa del Ministero della Salute. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Buongiorno, siete all'ascolto di Radio Domus Nova. Buon ascolto.

0: Radio Domus Novas informa che mette a disposizione di associazioni, enti pubblici e privati, spazi autogestiti all'interno della fascia giornaliera di programmazione.
1: Due minuti, un libro.
2: Viviamo immersi in un fiume di voci, eppure a volte ci sentiamo soli, come se mancasse una parola capace di darci un nome e un posto nel mondo. Bentrovati a Due minuti, un libro. Io sono Gianluca Melilli e oggi esploriamo una storia che cerca di colmare questo vuoto interiore. Se anche tu scrivi libri che interrogano il bisogno umano di appartenenza e di significato, vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it e parleremo del tuo libro qui in radio. Intanto apriamo quello di Maura Gancitano, si chiama Animali narrativi, dal sottotitolo Perché non possiamo smettere di credere alle storie. Fin dagli albori del tempo, l'uomo ha sentito il bisogno di raccontare, creare mondi, immaginare universi possibili, assecondando un istinto innato e ancestrale. Viviamo oggi l'epoca della più grande proliferazione narrativa dell'umanità. Siamo circondati da storie nei media, nei social network, nella politica, nel marketing. Eppure le narrazioni sembrano diventate incapaci di creare un significato condiviso e un orientamento collettivo. Il loro consumo ossessivo non fa che lasciarci inappagati. E questa la contraddizione da cui parte l'autrice per rispondere alla domanda generata da un simile scenario. Perché il vuoto che sentiamo non si colma? La fame non si placa? Intrecciando filosofia, critica letteraria e scienze cognitive, questo libro esplora la condizione contemporanea di chi vive nel guado fra il tramonto delle narrazioni tradizionali e l'emergere di nuove possibilità. E si interroga su cosa significhi essere umani quando gli strumenti che abbiamo sempre usato per dare forma all'esperienza sono diventati al tempo stesso indispensabili e insufficienti. Se è chiaro che qualcosa nel meccanismo si è rotto, cerchiamo ancora nei racconti quello che non sono più in grado di offrirci: un senso di continuità, una direzione, uno spazio simbolico comune. Perché forse questa fame inestinguibile che ci anima non è fame di narrazioni, ma di essere narrati. Quello che ci manca è una voce che dica il nostro nome, che ci inserisca in una trama più grande e ci riconosca come personaggi di una storia che non abbiamo inventato noi e che non finirà con noi. Di Maura Gancitano, Animali narrativi, in libreria da Marsilio.
3: Buongiorno, siete sintonizzati su Radio Domus Novas. In caso di blackout, spegnete la radio, non ne trovereste un'altra uguale a questa.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
3: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Pronti? Azione!
7: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
6: Qual è il piano?
8: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
7: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
6: Non conosco avventurieri migliori.
7: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
9: Chiudi gli occhi, che note sono?
10: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
11: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
12: Vuoi fare soldi veri?
13: Chiamami.
11: Un thriller emozionante.
13: Scordatelo, ho chiuso.
11: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
13: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
10: Io sono solo un accordatore.
11: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
14: State ascoltando Radio Domus Novas.

0: basta.
1: Questa è Radio Domus Novas. Questa è Radio Domus Novas. Radio Domus Novas. Il meglio della musica. Il meglio della musica di oggi e non ieri. Lo trovi solo su Radio Domus Novas. Accendi la tua giornata con Questa è Radio Domus Novas. La tua guida sicura tra le onde radio.

0: sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 292 nord-occidentale sarda è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari in corrispondenza dei viadotti compresi tra gli svincoli per Villanova Monteleone e Monteleone Rocca Doria in provincia di Sassari, contestuale divieto di transito per i mezzi con peso superiore a 7,5 tonnellate. Sulla strada statale 196 di Villacidro è attivo un senso unico alternato di circa 600 metri fra lo svincolo per la strada statale 293 di Giba e lo svincolo di Villacidro in provincia del Medio Campidano. Sulla strada statale 131 Carlo Felice è attiva una riduzione di carreggiata in entrambe le direzioni, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in località Macomer in provincia di Nuoro. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 84 1148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Alta pressione ancora prevalente sull'Italia, sebbene minata da infiltrazioni fresche in quota, responsabili di qualche temporale. Nella prima parte della giornata avremo un ampio soleggiamento da nord a sud, con presenza al massimo di poche nubi sparse. Da segnalare però locali addensamenti e rovesci su Basso Piemonte, Liguria e Appennini centrali. Nel pomeriggio l'instabilità sarà in aumento e quindi il rischio temporalesco, che interesserà l'arco alpino, il versante tirrenico e le due isole maggiori. Per ora è tutto da Ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli sulle vostre località c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.

Buongiorno, siete sintonizzati su Radio Domus Novas. In caso di blackout, spegnete la radio, non ne trovereste un'altra uguale a questa.

0: Nel disco novità di questa nuova settimana, un grande protagonista della musica italiana che torna con una sua nuova produzione dopo 4 anni. Stiamo parlando di Ron. Questa è una canzone con raffinate sonorità, dove la sua voce è come un tappeto che il tempo ha reso sempre più calda ed espressiva. Disco novità, Ron con Vite Parallele.
1: Dimmi, sei perso, ho preso quello che c'era. Se il verde che davo alla tua primavera si nasconde. Se hai cambiato città o parli piano la sera, se i fogli che abbiamo riempito

0: disco novità, Ron con Vite Parallele.
1: Disco novità. Ce l'avevo in casa e l'ho preso.
2: Ma come sapevi se ti eri beccato un virus o un batterio?
1: Pensavo che un antibiotico funzionasse per tutto, ma forse no.
2: Usa gli antibiotici con consapevolezza. Assumili solo secondo le prescrizioni del tuo medico.
3: È un'iniziativa AIFA con il Ministero della Salute. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Radio Domus Novus.
5: Ouch! That was fun! I love dance music!

0: del 2026. Ben ritrovati in Italy Star Beat Hot 10. Io sono Paolo Caroli. Il nuovo appuntamento con la classifica ai 10 numero 1. Il nostro countdown inizia.
1: Nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one. The countdown of Hit List R&B Top 10.
0: Abbiamo la prima nuova entrata.
1: Hit List R&B New Entry.
0: L'unica nuova entrata della settimana, Candice Watson e la sua In A Real Game.

al numero 9 questa settimana in discesa, mentre all'8 in salita dal 9 incontriamo la bravissima Terry Green Project e il suo nuovo singolo si chiama Starlight.

0: number one song of 2022.
1: Settimana 21 del 2022, al numero 1 c'era My Love's Calm Me Down, il singolo di Tigressa.

0: Sei giovane e cerchi la tua strada verso il futuro? Se hai tra i 18 e i 28 anni, con il Servizio Civile Universale fai un'esperienza di crescita per il bene comune. Puoi scegliere tra progetti dedicati al sociale, all'ambiente, alla cultura. Ci sono oltre 62.000 posti disponibili. Con il Servizio Civile ti formi, ricevi un assegno mensile e accedi alla riserva del 15% nei concorsi pubblici. Il bando 2025 è online su scelgoilserviziocivile.gov.it. Scegli il Servizio Civile, scegli il tuo futuro. Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio Civile Universale. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Ciao, sono Drina e tutti i giorni ascolto Radio Domus Novas.

0: R&B Top 10.
1: Seconda parte di Italy's R&B Top 10. Io sono Paolo Caroli. Questa è la settimana numero 21 del 2026. Continuiamo con la musica. Il nostro countdown ricomincia.

saluto che viene da lontano, un ringraziamento che viene dall'Africa. Questa è Ethan Soul, la sua NASA Lifia nella nostra classifica, che continua con James Day, il remix 2026 per Rewind.

0: number one song of 2023.
1: E nel 2023 c'era Katie Cousins, numero uno della nostra classifica, con questo bel pezzo che si chiama One Lock Away.

0: Quando sei in mare e hai bisogno di un aiuto, chiama il 1530. La Guardia Costiera è pronta a darti una mano. 1530, il numero blu per l'emergenza in mare.
1: Radio Domus Novas, ogni giorno, conquista la vostra attenzione.
2: Puntualmente, migliaia di emozioni vi aspettano su Radio Domus Novas.
3: Yeah. Killer Zombie Top 10.

Non voglio l'eco, capo. Vabbè, però c'è. Io lo so che. Continuiamo? C'è Dennis Collins al 5 con What Can I Do For You?

Era così, Dennis Collins, What Can I Do For You. Questo è il singolo numero 5 della nostra Hit List R&B Top 10. Saliamo al 4, c'è Crazy Love di Steven Dett.

0: 2024.
1: Hit list del Beat Top 10 nel 2024 c'era la show di Gary Peter Pennywise, Everything.

0: Campagna per la sicurezza stradale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Das Omen.
2: Stio, senti anche tu quello che sento io?
3: Sì, Olio, è Radio Domus Novus.
2: Lo sapevo. Che cosa credi, stupido?

Siamo al riepilogo di quello che avete ascoltato fino ad ora. Questa è la settimana numero 21 del 2026. Io sono Paolo Caroli, questa è Hit List RB Top 10. Abbiamo una sola nuova entrata alla posizione 10, Candice Watson con I'm Here Again. A 9 c'era Lee Joy in discesa, Terry Green Project all'8, Il San Soul al numero 7, Jeff Zay e Audrey Weller Dunning al 6, a 5 Dennis Collins, al 4 Steven Dett,

0: Hit list R&B number one.
1: Abbiamo la numero uno di 7 giorni fa, Expansion, il singolo di Chala Prosper, in questo caso il George B Remix. Su questo brano vi saluto, alla prossima con Italy's R&B Top 10.

0: Venerdì 29 maggio 2026 la Chiesa ricorda San Paolo VI e San Massimo di Verona. La luna è gibbosa crescente. Il proverbio di oggi è cinese e dice: la luna e la donna hanno molte facce da mostrare. E si celebra la giornata internazionale dei Peacekeeper. Vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nel passato insieme al sito accaddeoggi.it. 850 anni fa, nel 1176, nella battaglia di Legnano, la Lega Lombarda sconfiggeva l'esercito del Sacro Romano Impero Germanico di Federico Barbarossa. Nel 1913, al Teatro degli Champs-Élysées, debuttava a Parigi il balletto La Sagra della Primavera, con le musiche di Igor Stravinsky. Nel 1940 il ciclista Fausto Coppi conquistava la sua prima maglia rosa di capoclassifica al Giro d'Italia. E nel 1942 l'attore e cantante Bing Crosby incideva in questo giorno White Christmas, sarebbe diventata una delle canzoni simbolo del Natale. Nel 1953 l'esploratore neozelandese Edmund Hillary e lo sherpa Tenzin Norgay diventavano i primi a raggiungere la vetta del Monte Everest. Nel 1979 a Roma venivano arrestati i terroristi Valerio Morucci e Adriana Faranda. Nella loro abitazione c'era la mitraglietta usata per l'assassinio di Aldo Moro. Nel 1985 era il giorno della tragedia delle Heysel, l'attacco degli hooligans ai tifosi juventini in occasione di Juventus-Liverpool, costato la vita a 39 persone. 40 anni fa, nel 1986, la bandiera europea veniva issata per la prima volta davanti a Palazzo Berlaymont a Bruxelles, sede della Commissione europea. Nel 2011 a Malta il referendum sull'introduzione del divorzio otteneva il 72% di voti favorevoli. Era rimasto l'unico paese europeo a non prevedere la revoca degli effetti civili del matrimonio. Nel 2013 moriva 83enne a Milano l'attrice Franca Rame e nel 2022 la Gioconda di Leonardo da Vinci era di nuovo obiettivo di proteste ambientaliste. Un 36enne travestito da donna disabile in carrozzina gli lanciava contro una torta alla panna, fortunatamente senza danni. Sono nati il 29 maggio, nel 1906 l'attrice Laura Carli, nel 1917 il 35esimo presidente statunitense John Fitzgerald Kennedy, nel 1931 il cardiochirurgo Gaetano Azzolina e nel 1968 la doppiatrice Chiara Colizzi. Sono nati oggi anche l'attore Diego Casale, nel 1971, il calciatore e dirigente sportivo Massimo Ambrosini, nel 1977, e la schermitrice due volte oro mondiale ed europeo Ilaria Bianco, nata in questo giorno nel 1980. Era l'ultima segnalazione per il 29 maggio 2026. Tutti gli altri fatti accaduti oggi nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: L'acqua è al centro della nostra vita e della vita dell'Italia. Insieme possiamo prendercene cura e compiere scelte che ci vedano protagonisti. Non lasciamo scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizziamo lavatrici e lavastoviglie a pieno carico. Ottimizziamo l'uso dell'acqua corrente e riusiamola quando si può. Verifichiamo che non ci siano perdite negli impianti. Semplici gesti quotidiani che non comportano sacrifici e che tutelano un bene prezioso per il nostro futuro. Consumiamo l'acqua responsabilmente. L'acqua è vita, non sprecarla. Dipartimento per l'informazione e l'editoria. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Beh, vi racconto la storia della mula che non trova mai il suo veterinario nel suo ambulatorio, nella sua ambulatoria, ambulatorio. Insomma, questo non capisce che la mula ha bisogno di cura, perché a volte è malata. E insomma, come devo fare? Qualche cosa bisogna trovare per far vivere questa mula. Oh, lo chiamo sempre a stumido che non ci va in me. Però non mi risponde. Busse esaurito questo bene. Questo va sempre a giocare al biliardo. Eppure la sera tiene un vizio dove canta. Ma se posso avere un mio che devo curare.

In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 292 nord-occidentale sarda è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari in corrispondenza dei viadotti compresi tra gli svincoli per Villanova Monteleone e Monteleone Rocca Doria in provincia di Sassari, contestuale divieto di transito per i mezzi con peso superiore a 7,5 tonnellate. Sulla strada statale 196 di Villa Cidro è attivo un senso unico alternato di circa 600 metri fra lo svincolo per la strada statale 293 di Giba e lo svincolo di Villa Cidro in provincia del Medio Campidano. Sulla strada statale 131 Carlo Felice è attiva una riduzione di carreggiata in entrambe le direzioni, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in località Macomer in provincia di Nuoro. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 84 1148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: compagnia, attenti! Pronti? Caricare! Compagnia, puntare! Fuoco!
1: Tutte le emittenti sono cadute sotto i terribili colpi. Meno una. È lei, Radio Domus Novas, perché solo i migliori sopravvivono.

0: Due minuti, un libro.
1: Viviamo immersi in un fiume di voci, eppure a volte ci sentiamo soli, come se mancasse una parola capace di darci un nome e un posto nel mondo. Bentrovati a Due minuti, un libro. Io sono Gianluca Melilli e oggi esploriamo una storia che cerca di colmare questo vuoto interiore. Se anche tu scrivi libri che interrogano il bisogno umano di appartenenza e di significato, vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it e parleremo del tuo libro qui in radio. Intanto apriamo quello di Maura Gancitano, si chiama Animali narrativi, dal sottotitolo Perché non possiamo smettere di credere alle storie. Fin dagli albori del tempo, l'uomo ha sentito il bisogno di raccontare, creare mondi, immaginare universi possibili, assecondando un istinto innato e ancestrale. Viviamo oggi l'epoca della più grande proliferazione narrativa dell'umanità. Siamo circondati da storie nei media, nei social network, nella politica, nel marketing. Eppure le narrazioni sembrano diventate incapaci di creare un significato condiviso e un orientamento collettivo. Il loro consumo ossessivo non fa che lasciarci inappagati. E questa è la contraddizione da cui parte l'autrice per rispondere alla domanda generata da un simile scenario. Perché il vuoto che sentiamo non si colma? La fame non si placa? Intrecciando filosofia, critica letteraria e scienze cognitive, questo libro esplora la condizione contemporanea di chi vive nel guado fra il tramonto delle narrazioni tradizionali e l'emergere di nuove possibilità. E si interroga su cosa significhi essere umani quando gli strumenti che abbiamo sempre usato per dare forma all'esperienza sono diventati al tempo stesso indispensabili e insufficienti. Se è chiaro che qualcosa nel meccanismo si è rotto, cerchiamo ancora nei racconti quello che non sono più in grado di offrirci: un senso di continuità, una direzione, uno spazio simbolico comune. Perché forse questa fame inestinguibile che ci anima non è fame di narrazioni, ma di essere narrati. Quello che ci manca è una voce che dica il nostro nome, che ci inserisca in una trama più grande e ci riconosca come personaggi di una storia che non abbiamo inventato noi e che non finirà con noi. Di Maura Gancitano, Animali narrativi. In libreria da Marsilio.
2: Abbiamo Marvin Gaye, Leo James, Donna Summer, gli Earthwind and Fire, Lou Rawls, Norman Connors e poi tanti altri grandi nomi della musica degli anni 70 e 80.
3: Golden Classic.
2: Con Marchio Del Vice.
3: Uno dopo l'altro. Solo grandi successi.
2: Ne sentirei delle belle. Golden Classic. In onda il venerdì alle 18 e la domenica alle 10 su Radio Domus Novas. Gli anni 70 e 80 girano tutti qui.
4: Sei pronto a far vibrare le onde della radio con la tua voce? Domus Novas sta cercando nuovi talenti per unirsi alla nostra grande famiglia radiofonica. Se ami parlare, condividere storie e trasmettere emozioni, sei nel posto giusto. Domus Novas è più di una radio, è un palcoscenico per la tua creatività. Sia che tu sia appassionato di musica, un amante delle notizie locali o un esperto di argomenti intriganti, c'è spazio per te nella nostra squadra. Diventa la voce che si unisce a Domus Novas. Fai parte di una comunità che ama la radio e vuole condividere il suo spirito. Visita il nostro sito su www.radiodomusnovas.it e scopri come diventare uno dei nostri speaker. Unisciti a noi nell'energia radiofonica che continua a crescere. Domus Novas, dove ogni voce trova il suo spazio. Entra in scena con noi e fai parte di un'avventura radiofonica davvero straordinaria.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Pronti? Azione!
7: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
6: Qual è il piano?
8: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
9: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
6: Non conosco avventurieri migliori.
9: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
10: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
11: Chiudi gli occhi, che note sono?
12: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
13: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
14: Vuoi fare soldi veri?
15: Chiamami.
13: Un thriller emozionante.
16: Scordatelo, ho chiuso.
13: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
17: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
18: Io sono solo un accordatore.
13: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
19: Hai scelto di seguire le regole. Hai scelto di difendere la natura. Hai scelto di proteggere i più deboli. Non dare precedenza ai pedoni non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i pedoni. Scegli la sicurezza. Scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Abbiamo tante divise, ma un'anima sola. Protezione civile. Di tutti. Con tutti.
1: Idea News Magazine.
2: Il mondo del lavoro sta cambiando, in parte per l'intelligenza artificiale, le nuove sfide tecnologiche che cancelleranno numerosi posti di lavoro, ma apriranno le porte a nuovi posti di responsabilità e di comando per i quali bisogna essere preparati. Inoltre, i giovani di oggi sono meno disposti a compromessi, danno una grossa importanza al loro benessere, alla loro vita privata, tanto quanto alla passione per il lavoro che hanno scelto. Le aziende sono pronte ad accogliere questi ragazzi, questa gioventù vincente che bada molto anche all'etica aziendale e al tema della sostenibilità? Credo che ci sia un grande scollamento fra le aspettative dei giovani e le aziende scarsamente preparate ad accogliere lavoratori che sono cambiati sicuramente in meglio, ma per i quali non hanno probabilmente una cura e un'attenzione significativa. Gli stage che si susseguono sono sicuramente un modo per defiscalizzare, un modo per rimandare il momento di inserimento a tempo indeterminato del lavoratore, ma tutto questo è accompagnato da una reale attenzione da parte dell'impresa verso il benessere e le esigenze di questi ragazzi che si affacciano al mondo del lavoro. Inoltre i ragazzi sono sufficientemente informati su quelle che sono le posizioni che il mondo del lavoro offre, o c'è anche in questo caso un grande scollamento perché inseguono i loro sogni, le loro passioni, ma non sanno realmente che cosa venga ricercato e che cosa sia necessario oggi? Ci siamo posti questi quesiti e ne abbiamo parlato con l'azienda Galdus, impegnata in prima linea per l'inserimento dei giovani nell'orientamento e nella formazione e del lavoro.
3: Siamo con Diego Montrone, presidente Galdus. Galdus è un ente di formazione professionale nato a Milano che è una realtà per l'orientamento che si sta sempre più affermando in tutta l'Italia. Buongiorno Diego, grazie per essere con noi.
4: Ma buongiorno a lei, grazie per l'invito.
3: Come nasce Galdus e a chi si rivolge?
4: Ma intanto Galdus nasce molto tempo fa, più di 30 anni fa. Come accade allora, accade anche adesso, nacque sulle sollecitazioni della realtà. Giovani che ci chiedevano di partecipare, aiutarli a comprendere il loro destino, il loro posto nel mondo, e noi che tentavamo di aiutarli in una risposta proponendogli la ricchezza della realtà, quindi delle professioni e dei lavori. Il tema è rimasto attuale allora come adesso, perché i giovani sempre di più forse quando si ritrovano a scegliere hanno pochi strumenti, hanno dedicato poco tempo del loro percorso sia scolastico che di vita a comprendere questa ricchezza della realtà, e spesso si avvicinano con molti pregiudizi o con una conoscenza assolutamente limitata. Noi diciamo: come fai a scegliere quale sarà il tuo posto se non sai cosa esiste?
3: E se non ti conosci, perché anche questo è importante, no? Cioè entrare in contatto con le proprie parti più profonde, con i propri desideri, le proprie aspirazioni e attitudini, poi conoscere il mercato e a quel punto fare un match.
4: Hai perfettamente ragione, e per farlo bisogna sperimentare, cioè non bisogna limitarsi ad apprendere l'esistenza di un mestiere, di un lavoro solo osservandolo a distanza o leggendo qualche cosa. Se si ha la possibilità, e noi vogliamo darla, bisogna sperimentarlo quel lavoro, fare qualche piccola esperienza, avvicinarsi. Noi vediamo che quando questa cosa accade, in molti ragazzi si accende una luce, si accende un interesse, si accende un desiderio di approfondire, che è veramente la chiave per iniziare un percorso.
3: Quanto è importante l'alternanza scuola-lavoro per cercare di comprendere meglio che cosa si desidera e che cosa offre la realtà?
4: È fondamentale, oserei dire, ed è fondamentale per tutti, anche per chi magari sceglie degli studi che apparentemente escludono in una una fase perlomeno immediata l'ipotesi di dedicarsi ad una professione o a un lavoro. Noi consigliamo a tutti i ragazzi di farla questa esperienza, proprio perché altrimenti si rischia di perdere delle opportunità, cioè si rischia di scegliere esclusivamente nell'ambito delle proprie conoscenze che, se sono limitate, appunto tendono a far perdere delle opportunità e delle occasioni che possono rivelarsi straordinarie per una crescita non solo professionale.
3: Voi, oltre ad aver investito molto nella formazione, siete stati in grado di creare una vasta rete di contatti con le imprese, stringendo una collaborazione che direi è fondamentale per l'ingresso nel mondo di lavoro dei ragazzi. Quali sono le imprese che hanno risposto meglio al vostro appello?
4: Sono le imprese, diciamo, visionarie sicuramente, quelle che comprendono che anche un loro interesse coinvolgere, fa scoprire ai giovani che esistono delle professioni, diciamo le proprie, che possono rappresentare dei percorsi di successo e virtuosi per i giovani, e sono le imprese che manifestano, soprattutto in questo periodo dove si parla di denatalità e di quindi pochi giovani, sono le imprese che quindi manifestano un bisogno di professionisti nell'immediato e nel futuro. Noi non rispondiamo però alle esigenze della singola impresa, noi siamo più concentrati a fare in modo che il percorso giusto per ogni ragazzo, che vuol dire anche trovare poi il lavoro coerente, sia reso possibile al numero più alto di giovani. È per questo che abbiamo fatto anche una manifestazione che l'anno scorso ha coinvolto 16.000 giovani, quest'anno ce ne aspettiamo 30.000 in Mind, che faremo a novembre, e quindi invitiamo tutti i giovani veramente a fare questi percorsi di esperienza, e contemporaneamente chiediamo alle imprese di venire e di
3: conoscere,
4: sperimentare. Sì.
3: Ma queste aziende che si sono mostrate più aperte, poi in realtà hanno anche una cultura dell'accoglienza, perché il battesimo nel mondo del lavoro è fondamentale anche per il futuro dei giovani.
4: Noi proviamo a sollecitarlo, sicuramente sarà sempre più un fattore vincente per l'impresa avere questa che tu chiami cultura dell'accoglienza. E credo che le imprese, soprattutto quelle magari di una certa dimensione, ne siano ampiamente consapevoli, perché poi vediamo questo enorme flusso di persone che continua a cambiare mestiere e lavoro, che è il dato negativo dell'assenza di quello che tu adesso stai chiedendo. Bisogna ridurlo, bisogna rendere più felici le persone all'interno del contesto nel quale si trovano, altrimenti
3: sì, la mancanza di focus poi fa perdere molto tempo.
4: Esatto, è così.
3: Diego, io ti ringrazio moltissimo per questa testimonianza, grazie a Galdus per l'impegno nei confronti dei giovani e per facilitare l'ingresso nel mondo del lavoro. A risentirci.
4: È stato un piacere, grazie, a presto.
3: Anna Mirabile per il Circuito Airplay.
1: Idea News Magazine è una produzione del Circuito Airplay.
5: Inizia a donare un nuovo sguardo al mondo. Scuola Triveneta Cani Guida. Dona due occhi a chi non vede per migliorare la qualità di vita e la libertà di spostarsi in autonomia e sicurezza. Visita il sito www.scuolatrivenetacaniguida.com e scopri come donare indipendenza e gioia. Scuola Triveneta Cani Guida. Insieme vediamo oltre.

0: dà solo i punti chiave.
1: Quindi niente articoli infiniti quando hai poco tempo, ma informazioni chiare e veloci da capire.
0: Poi ci sono piattaforme come Actum, che osservano cosa leggi davvero e costruiscono un flusso su misura.
1: Non solo quello che clicchi per curiosità, ma quello su cui ti soffermi davvero.
0: E questo rende la notizia molto più rilevante per te.
1: Un altro esempio è News Redeck, che rende i contenuti più leggeri e accessibili, anche quando hai poca energia mentale.
0: E poi c'è Notify News, che fa una cosa molto molto intelligente.
1: Ti manda notifiche solo quando serve davvero, evitando di bombardarti tutto il giorno.
0: E questa è una differenza enorme, perché il problema oggi non è trovare le notizie.
1: E gestirle senza impazzire.
0: Troppe fonti, troppe notifiche, troppe informazioni tutte insieme.
1: E spesso anche poco affidabili o poco utili.
0: Con questi strumenti invece inizi a vedere meno contenuti,
1: ma molto più mirati.
0: E questo migliora anche la qualità di quello che capisci.
1: Però c'è un punto delicato.
0: Il rischio di chiudersi in una bolla.
1: Vedere solo quello che ti interessa e perdere il resto del mondo.
0: Per questo l'uso deve essere consapevole.
1: Non per evitare informazioni diverse, ma per gestirle meglio.
0: Magari alternando contenuti personalizzati con punti di vista nuovi.
1: O approfondendo quando una notizia conta davvero.
0: Poi c'è una scena molto reale.
1: Hai 5 minuti liberi.
0: Apri le notizie.
1: E finisci per perdere mezz'ora.
0: Con queste app invece entri, leggi quello che conta.
1: E esci con qualcosa in più, non con la testa piena.
0: Ma sì, alla fine il punto è molto molto semplice.
1: Non serve leggere tutto.
0: Serve capire cosa vale il tuo tempo.
1: Perché informarsi non è accumulare notizie.
0: No, dare direzione a quello che assorbi.
1: E con l'intelligenza artificiale?
0: Le notizie smettono di inseguirti e iniziano a lavorare davvero per te. Si può anche utilizzare il nuovo agente di Google, che impara cosa ti interessa e ti porta direttamente le notizie giuste senza fartele cercare. Alla settimana prossima!
1: Ciao!
2: Sono pillole di AI.
3: Alta pressione ancora prevalente sull'Italia, sebbene minata da infiltrazioni fresche in quota, responsabili di qualche temporale. Nella prima parte della giornata avremo un ampio soleggiamento da nord a sud, con presenza al massimo di poche nubi sparse. Da segnalare però locali addensamenti e rovesci su basso Piemonte, Liguria e Appennini centrali. Nel pomeriggio l'instabilità sarà in aumento e quindi il rischio temporalesco, che interesserà l'arco alpino, il versante tirrenico e le due isole maggiori. Per ora è tutto da il Meteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli sulle vostre località c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.

0: Nel disco novità di questa nuova settimana, un grande protagonista della musica italiana che torna con una sua nuova produzione dopo 4 anni. Stiamo parlando di Ron. Questa è una canzone con raffinate sonorità, dove la sua voce è come un tappeto che il tempo ha reso sempre più calda ed espressiva. Disco novità, Ron con Vite Parallele.
1: Dimmi, sei perso, ho preso quello che c'era. Se il verde che davo alla tua primavera si nasconde. Sei cambiato città o parli piano la sera? Sei fogli che abbiamo riempito

Radio Domus Novas. L'infedele, amica di Vasco Rossi, si concede le scappatelle con Michael Jackson, ma fila anche con Sammy Fox. Poi improvvisamente si accoppia a Lucio Dalla. Ma c'è una cosa di cui puoi stare certo: Radio Domus Novas ci sta sempre. Se la vuoi, portala con te, quando più ti piace.

c'è te, che c'è, te lo dico, te lo reppo, è tempo zero. L'ultima puntata stagionale 2025-2026. No, amico ascoltatore, non ti preoccupare che non ti liberi di tempo zero. Cioè, la settimana prossima parte come ogni anno Summer Live, non è che... Siccome il sottoscritto, voglio dire, è una persona molto professionale, è una persona ricca di fantasie, io ogni anno insieme ai miei collaboratori che cosa faccio? Io praticamente cambio semplicemente la sigla, anche se quest'anno stavamo pensando di cambiare anche la sigla estiva, visto che da tanti anni che ce la teniamo quella. Fermate l'entusiasmo, non abbiamo idea di cosa, di come farla ancora. Cioè, non abbiamo ancora il testo, quindi vi chiedo a voi aiuto, amici radioascoltatori, help me, help noi, help tutti. Oh, ci date per favore un testo, perché io non ho testo nella testa, a parte che non ho testa, quello, ma va. Per favore, così almeno la settimana prossima, la prima settimana di giugno, andiamo così in scioltezza con la sigla estiva, va bene? Ok, amici miei, grazie veramente di cuore, come va? Bene, tutto a posto, siamo felici, siamo contenti, Simone Papini dagli studi Umbri di Monteleone d'Orvieto a Milano, Leroy24orenews.it. Celebriamo veramente questa puntata, è il finale di stagione e veramente di grandi successi, il mio 14esimo compleanno artistico, le interviste a livello di carta stampata, i blog, i giornalisti che mi hanno raggiunto. Grazie veramente di cuore, passi da gigante, non siamo ancora arrivati, lo dico veramente, ogni fine anno artistico, di fine tra... non mi sto impicciando, aspetta, lo dico praticamente a ogni fine, sì, a fine di ogni anno, sì, a livello radiofonico, vabbè, è vero che sono scemo, però, e lo dico, alla fine di ogni anno ancora non siamo arrivati a 8 miliardi e mezzo, perché non ce la facciamo a conquistare il globo, non lo so. Forse perché già è tanto che ci ascoltate voi, che siete già milioni, e io vi ringrazio veramente tanto di cuore. Questa settimana, ragazzi miei, continueremo a chiacchierare, anche perché questi stanno ancora al telefono e mi hanno veramente rotto le balle, ecco. Ma continueremo, speriamo, a sbaracciarci del nostro ex pensatore, ex guru. E siccome è l'ultima puntata stagionale di Tempo Zero, che facciamo? Li facciamo suonare tutti sti DJ? Io direi di sì, ma dai, sì.

0: Il nostro pensatore, dopo essere stato spodestato dal sottoscritto grazie alla maggioranza, non sa che cosa fare. Io propongo che lei esca dal gruppo, perché tanto è un personaggio diventato inutile, glielo dico.
1: Mamma mia, che gioia.
0: Sì,
1: è un segno di infantile protesta.
0: Sì, tanto perché è maturo lui.
1: Per ora dico solo questo.
0: Ma cosa per ora cosa? Intanto, noi non ci ho voglia di ascoltare.
1: Un saluto.
0: Circolare, l'abbraccio.
1: Sì, giornata, io devo fare le mie cosce farlocche.
0: Ma che cose farlocche, lasci stare, dai.
1: Mi ha
0: destabilizzato forse.
1: Sì. Sottolineo profondamente.
0: Cosa? Noi destabilizzato.
1: Sto cercando di camuffare.
0: Bravo, va bene.
1: Tutto e basta.
0: Guardi, se vuole possiamo aprire, veramente spalancare la porta del gruppo e farla uscire, perché onestamente non ne vedo più neanche l'utilità della sua permanenza in questo gruppo. Comunque sì, andiamo avanti con la nostra musica energetica.

0: Sentivamo veramente la mancanza. Silvia Salemi, ve la ricordate a casa di Luca? Silvia Salemi è tornata in anteprima assoluta nazionale. I pezzi musicali, quelli migliori, energetici, ce l'abbiamo noi. Abbiamo però purtroppo anche il pensatore. A me sta cosa, cioè, veramente, ma come si fa? Possiamo per favore buttarlo fuori senza farla tanto lunga? Il nostro guru, ex guru, pensatore, sta cercando di tirare un po' le fila dell'argomento e un po' la conta su chi avrebbe potuto sostenerlo, visto che io sono riuscito a spodestarlo con l'accordo comunque della maggioranza della capanna. Solo che non mi parli a puntate, perché non ho tutta la puntata io, però.
1: Sì,
0: no, nessuno, guardi, nessuno.
1: L'ammutinamento.
0: Il potere del popolo.
1: Cosa posso fare?
0: Niente,
1: se voi avete,
0: deve stare zitto perché mi ha stufato.
1: Però siete state un po', care fanciulle, un po' volta capana.
0: Sì, hanno fatto bene.
1: Come dire,
0: me,
1: siete saliti sul carro del vincitore.
0: Bisogna fare così: il carro del vincitore è sempre il carro migliore, sicuramente non quello suo, ha capito? Noi invece vi presentiamo in anteprima assoluta il nostro pezzo musicale estivo di Tempo Zero, Shock la Capanna. Ma anche Shock la Capanna è Fuego e la

0: estate di Tempo Zero Show, la capanna nazionale, internazionale, la devi ballare, quest'estate la balliamo, La trovate in digital download, in tutti i digital download e digital store. Allora, pensatori, io devo dare la linea, veramente, a Etna DJ. Non è che posso passare veramente tutto il tempo a parlare con lei, anche perché mi sembra molto inutile. Hanno saltato nel carrozzone, nel carro del vincitore, ma certo, sì, manolomania.
1: Avete sentito i messaggi, forse sotto sotto. Speravate a questo.
0: Già, ma ce ne facciamo una ragione invece di continuare a telefonare, fare telefonate e fare comunque questi messaggi che durano una quarantina di minuti, per cortesia.
1: Speravate
0: non sopporto.
1: Questo, però. Sì, io comunque
0: andiamo avanti, comunque niente.
1: Non so cosa farò.
0: Niente, non deve fare nulla, anzi secondo me potrebbe anche uscire dal gruppo visto la sua inutilità, E mi lascio andare avanti col programma e diamo la linea al nostro grande amico Etna DJs.

0: Radio Domus Novas informa che mette a disposizione di associazioni, enti pubblici e privati, spazi autogestiti all'interno della fascia giornaliera di programmazione.
1: Stai ascoltando Tempo Zero.
2: Sciocchi la capanna, cioè non è più solo Tempo Zero. Cioè, Tempo Zero, sciocchi la capanna. Comunque, ben trovati e grazie al nostro Etna DJ.

0: amici della Capanna Internazionale, stranamente in questo collegamento non c'è nessuno che dà di matto, non c'è nessuno che litiga e sembra che tutto il tempo scorra in maniera del tutto molto placida. Tra l'altro, come sapete, all'interno della Capanna Internazionale il tempo trascorre, ma non passa. Quindi per noi è comunque periodo estivo. Allora, Veronica, buongiorno anche a lei. Sì, come va?
1: Ultima domenica di luglio,
0: Eh sì, già il mese di luglio se n'è andato, perché all'interno della capanna il tempo trascorre un po' così, una freccia. Mamma mia, che problema.
1: È passato anche luglio.
0: Mannaggia, come si fa?
1: È un po' tra un po' di nuovo...
0: È un po' già inverno, diciamo. Ah, no, ma non lo dica, per favore, ma dai che parole sono, mi perdoni. Guardi che alla fine è bello, perché comunque le stagioni trascorrono e tutto funziona così, no?
1: Inverno, il freddo, le giornate corte.
0: Bello, giornate corte, sì, effettivamente.
1: Vestiti e copriti.
0: Vestiti e copriti, perché lei generalmente, Maria Veronica, che cosa fa? Va in giro nuda?

0: d'inverno sicuramente non si può uscire con maglietta e pantaloncini. Questo è un po' il dilemma, il dramma della nostra amica Veronica. Vabbè, Veronica.
1: Maglia a calze, calze, sì. Sì, guanti e marroni.
0: Ma non ne dica, per favore, queste cose. No,
1: signore, che
0: non... non lo dica, per favore. Abbia pazienza, sta calma, dai. Lo so, che dramma nella vita.
1: Che
0: purtroppo.
1: Balla.
0: Non lo dica, per favore, che sono solo le stagioni che passano.
1: Bella l'estate, sì, una maglietta, punti
0: è
1: via.
0: Vero. Punti via, via, eccoci, è vero, ti vesti in un attimo. Sì, sì. Insomma,
1: ah, no,
0: che dramma.
1: Quello,
0: solo per quello. Ah no, non solo per quello. Allora, per quali altri motivi le piacciono le estati che si intervallano? Forse per fare anche l'amore? Le si svegliano dei sentimenti? Tra poco ne parliamo. Ma lasciamo stare con lei, è veramente un tutto un problema. Che

0: d'inverno è un problema, vestiti, copriti e poi su e poi giù e tutte le problematiche. La nostra Veronica preferisce l'estate perché noi ci siamo già così, no, nel futuro, perché nella capanna internazionale il tempo va così come una freccia, ecco, è già stata ancora trascorrendo l'estate, non siamo nell'ultima settimana di maggio, certo, effettivamente sì, insomma,
1: caldo,
0: sì, si sta più fuori anche, tra l'altro
1: troppo corta l'estate,
0: è troppo corta, bisogna parlare eventualmente con il creatore, che sarei io, della capanna internazionale, facciamo durare le stagioni di più nella capanna, sì, vabbè,
1: sia a livello di clima che a livello di praticità,
0: di tutto, di tutto, già, vabbè. Che problemi, comunque, che disastri. Comunque, che facciamo?
1: Sì. Buongiorno a tutti.
0: Buongiorno anche a lei. È domenica. Ah, nella capanna siamo già arrivati a domenica. Incredibile.

0: Nella capanna internazionale abbiamo deciso che oggi è domenica insieme a Veronica. Ok, che si fa di domenica nella capanna? Sì, molti stanno riposando, sì, a quest'ora sì.
1: Colazione,
0: buon pranzo, quando ci si annoia non si sa più cosa dire, iniziamo con questa.
1: Se l'avete già fatta.
0: Eh sì, e niente, pazienza.
1: Va bene pure, digerite, state andando a fare...
0: È quello, è la nostra Sibilla, fa sempre solo quello tutto il giorno col suo compagno di 63 anni.
1: Va bene,
0: meraviglioso.
1: Fare un giro,
0: non fare un giro, certo. La nostra Sibilla ne sa sicuramente di ben donde di ciò. Mannaggia.
1: Niente, io ti sto a posto, dormi.
0: Meno male, non gliel'ha chiesto nessuno nel frattempo come stia lei, però siamo felici. Ha fatto colazione, brava.
1: A trafficare
0: cosa? Che traffica?
1: Nient'altro da fare.
0: Che è un'amica della moglie, era un padrino, trafficante, ok. Insomma, un po' così, un po' noiosa Veronica oggi, eh? Come mai è così noiosa la nostra Veronica? Non saprei. Amici miei, diamo la linea a Cocco DJ.

0: Grazie al nostro Cocco DJ. Me la sveglia un po' lei, Veronica, perché mi sta facendo veramente... mi fa calare l'audience, Veronica, dai, quindi... che noia,
1: niente, volevo salutare tutti.
0: Sì, sì,
1: beh, questo sarà capito. Il benissimo riposarti, ci vuole.
0: Bene, quello sì, sicuramente. Tanto, essendo sì, una domenica immaginaria, tra l'altro.
1: Chi dorme meno, quello con l'altro.
0: Chi dorme più, sì. Chi dorme meno, certo.
1: Uno va in vacanza per riposare, sì. Ma puntualmente, non so voi, ma a me capita che puntualmente arrivo a casa e sono più stanca di quello
0: che... perché più stanca di prima? Che ci va a fare in vacanze in queste condizioni, scusi.

0: ne stavamo parlando con i miei collaboratori, pezzi musicali estivi veramente in anteprima assoluta e veramente veramente d'eccezione, anche Clementino LDO featuring veramente molto interessante. Poi Clementino ha sempre abbracciato stili musicali, non soltanto il rap e la trap. Fingo anche di capirci un po' di musica a volte, ci provo, non soltanto stare qui con questi cretini della capanna internazionale. Ne stavamo parlando comunque con i miei collaboratori, ma è già tempo di prenderci la nostra seconda ultima pausa. E allora sì, al rientro, amici, lo sapete che vi dico? Sì, continueremo purtroppo a parlare con sta rincoglionita di Veronica, però toccherà a farci ballare per festeggiare l'ultima puntata della stagione 2025-2026. Toccherà al nostro Andrea Bolognesi. E allora, fermi lì, torniamo subito, sempre qui.
1: For the children. Radio Domus Novas ogni giorno conquista la vostra attenzione.
2: Puntualmente, migliaia di emozioni vi aspettano su Radio Domus Novas.
0: Tempo Zero Show, il finale di stagione 2025-2026, ma shock! La settimana prossima, la versione estiva di Tempo Zero ti aspetta qui.

0: Quando si va in vacanza, secondo la nostra amica Veronica, si può tornare come accade a lei più stanchi di prima. Però dipende, in albergo forse è così.
1: E poi,
0: perché ci sono gli orari.
1: Devi comunque svegliare un certo orario per andare a fare colazione.
0: Che dramma, è vero, andare in vacanza, svegliarti per fare colazione e poi basta, è vero.
1: Sì, poi so. Quello,
0: sì,
1: quell'altro.
0: È quello, quell'altro, cosa, scusi.
1: Chiacchiera tu,
0: chiacchiera
1: io.
0: Chiacchiera tu e chiacchiera io, cosa? Allora stia a casa,
1: arriva,
0: scusi.
1: L'animazione.
0: Che si lamenta a fare. Lo so, no, basta, dice lei.
1: Una media giù con la barra.
0: Mi stanco.
1: Che si va a dormire.
0: Ok, niente, gli orari sfasati, diciamo. Mannaggia, che stress.
1: Poi, addirittura hai un cane. Ancora peggio.
0: Mamma mia, che dramma la vita, eh. Io veramente reagire così, poi andando in vacanza o tornando dalle vacanze, io non ci andrei proprio, Veronica, eh.

0: il ritorno dalle vacanze o comunque andare in vacanza per molti può essere bello, per Veronica è un tedio.
1: Oddio, no, io veramente
0: poverino, dai, no.
1: Non posso dire no. Perché io piuttosto la porto a farmi l'ultima pipì,
0: certo,
1: che
0: l'ultima
1: due,
0: pipì. L'ultimo bicchiere.
1: Facendo le 8, perché tanto le ha
0: certo,
1: tardi.
0: Certo, chi se ne frega, Veronica, comunque.
1: Alle 10 e mezza
0: sì, vabbè, alla fine andiamo. Ma abbiamo altro da lamentarci, Veronica. Magari tra qualche minuto troveremo altro di cui lei si possa lamentare.

0: pezzi musicali, mamma mia ragazzi, che pezzoni. Grazie per i vostri messaggi, grazie per i saluti, grazie per i complimenti. Io i complimenti non me li farei e non li farei neanche a questi della Capanna Internazionale, però insomma andiamo sulla fiducia. Grazie per gli auguri e ovviamente avervi tenuto compagnia anche in questa stagione 2025-2026 è stato un onore. Simone, ma guarda che non c'è bisogno di fare tanta fantasia, il bello di Tempo Zero, ciao Ludovico, me lo inquadri per favore questo messaggio che me lo incornicio, veramente, me lo metto nel quadretto, allora eccolo qua, grazie, ecco. Non ci vuole una grossa fantasia, ci vuole di fare le cose come le fai tu, veramente con il sentimento, il pensiero e ovviamente la grande professionalità, grazie. E grazie anche per i tag, perché poi avete anche ritwittato l'ascoltatore, grazie veramente di cuore. E io che devo fare? Mi continuo a collegare con i cretini della capanna, perché tanto vedi, è tutto, però, cioè voglio dire, Tempo Zero promette questo. Veronica, in questa estate immaginaria, in questo mese ipotetico di luglio, si sta lamentando della qualunque, si sta lamentando della noia, del caldo che è troppo poco, secondo lei il periodo estivo, che è meglio d'estate perché con una maglietta pronti via te ne vai, e sì, ci lamentiamo anche delle vacanze,
1: sì,
0: ok.
1: Questo non posso sì, dire niente.
0: Ecco, niente, ah, meno male. Okay.
1: Sì. Entro le 10 devi andare a fare colazione.
0: Lo so, quello che succede in tutti gli alberghi, però, è così. Mannaggia, che problema, lo so. Parliamone con gli albergatori, magari facciamo cambiare la colazione, le facciamo fino a verso le 11:30. Per cui è così. Mannaggia.
1: Sono più stanche di quando.
0: No, allora non ci vada in vacanza. Non ci vada, mi dia retta. Ce la smetta di lamentarci e di rovinarci veramente l'ultima puntata stagionale di Tempo Zero. Per favore, Veronica, abbia pazienza.

che è un scritto proprio non come quel liquore lì con la Y, ok? Perfetto. Amici miei, è pronto dall'altra parte del video il nostro Andrea Bolognesi per farci ballare. Grazie ancora per i complimenti, per la playlist e anche per gli sciocchini. Salutano anche a voi, sciocchini. Gli ascoltatori, gli ascoltatori salutano anche a voi, sciocchini della capanna. Ok. Comunque, Veronica, è inutile andare in vacanza in queste condizioni. Vai, Andrea!

0: la mente, ma anche la testa ti fa muovere un po' tutto, ti fa muovere anche un po' le balle, no, le balle no, quello no. Amici, grazie veramente di cuore, questa nuova sigla la troveremo a settembre, assolutamente sì, alla nuova stagione radiofonica 2026. 2027 lavoreremo per la sigla estiva, grazie a voi, perché noi non abbiamo, no, noi siamo veramente senza capo né coda, ecco. Amici, grazie veramente di cuore per averci tenuto compagnia in quest'ultima settimana di maggio, come ogni settimana è tempo
1: sì.
0: La mente e la testa ormai. Ci sentiamo settimana prossima in Summer Live, ciao.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Chiudi gli occhi, che note sono?
4: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
5: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
6: Vuoi fare soldi veri?
7: Chiamami.
5: Un thriller emozionante.
7: Scordatelo, ho chiuso.
5: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
7: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
8: Io sono solo un accordatore.
5: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
9: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
10: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
11: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
12: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
10: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
13: Lo lascerai, prima o poi.
10: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
14: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
15: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
16: Qual è il piano?
17: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
14: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
18: Troverò io la marmotta.
14: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
19: Venerdì 29 maggio 2026 la Chiesa ricorda San Paolo VI e San Massimo di Verona. La luna è gibbosa crescente. Il proverbio di oggi è cinese e dice: la luna e la donna hanno molte facce da mostrare. E si celebra la giornata internazionale dei Peacekeeper. Vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nel passato insieme al sito accaddeoggi.it. 850 anni fa, nel 1176, nella battaglia di Legnano, la Lega Lombarda sconfiggeva l'esercito del Sacro Romano Impero Germanico di Federico Barbarossa. Nel 1913, al Teatro degli Champs-Élysées, debuttava a Parigi il balletto La Sagra della Primavera, con le musiche di Igor Stravinsky. Nel 1940 il ciclista Fausto Coppi conquistava la sua prima maglia rosa di capoclassifica al Giro d'Italia. E nel 1942 l'attore e cantante Bing Crosby incideva in questo giorno White Christmas, sarebbe diventata una delle canzoni simbolo del Natale. Nel 1953 l'esploratore neozelandese Edmund Hillary e lo sherpa Tenzin Norgay diventavano i primi a raggiungere la vetta del Monte Everest. Nel 1979 a Roma venivano arrestati i terroristi Valerio Morucci e Adriana Faranda. Nella loro abitazione c'era la mitraglietta usata per l'assassinio di Aldo Moro. Nel 1985 era il giorno della tragedia dell'Eisel, l'attacco degli hooligans ai tifosi juventini in occasione di Juventus-Liverpool, costato la vita a 39 persone. 40 anni fa, nel 1986, la bandiera europea veniva issata per la prima volta davanti a Palazzo Berlaymont a Bruxelles, sede della Commissione europea. Nel 2011 a Malta il referendum sull'introduzione del divorzio otteneva il 72% di voti favorevoli. Era rimasto l'unico paese europeo a non prevedere la revoca degli effetti civili del matrimonio. Nel 2013 moriva 83enne a Milano l'attrice Franca Rame e nel 2022 la Gioconda di Leonardo da Vinci era di nuovo obiettivo di proteste ambientaliste. Un 36enne travestito da donna disabile in carrozzina gli lanciava contro una torta alla panna, fortunatamente senza danni. Sono nati il 29 maggio, nel 1906 l'attrice Laura Carli, nel 1917 il 35esimo presidente statunitense John Fitzgerald Kennedy, nel 1931 il cardiochirurgo Gaetano Azzolina e nel 1968 la doppiatrice Chiara Colizzi. Sono nati oggi anche l'attore Diego Casale, nel 1971, il calciatore e dirigente sportivo Massimo Ambrosini, nel 1977, e la schermitrice due volte oro mondiale ed europeo Ilaria Bianco, nata in questo giorno nel 1980. Era l'ultima segnalazione per il 29 maggio 2026. Tutti gli altri fatti accaduti oggi nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 292 nord-occidentale sarda è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari in corrispondenza dei viadotti compresi tra gli svincoli per Villanova Monteleone e Monteleone Rocca Doria in provincia di Sassari, contestuale divieto di transito per i mezzi con peso superiore a 7,5 tonnellate. Sulla strada statale 196 di Villa Cidro è attivo un senso unico alternato di circa 600 metri fra lo svincolo per la strada statale 293 di Giba e lo svincolo di Villa Cidro in provincia del Medio Campidano. Sulla strada statale 131 Carlo Felice è attiva una riduzione di carreggiata in entrambe le direzioni, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in località Macomer in provincia di Nuoro. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 84 1148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: Due minuti, un libro.
1: Viviamo immersi in un fiume di voci. Eppure a volte ci sentiamo soli, come se mancasse una parola capace di darci un nome e un posto nel mondo. Bentrovati a Due minuti un libro, io sono Gianluca Melilli e oggi esploriamo una storia che cerca di colmare questo vuoto interiore. Se anche tu scrivi libri che interrogano il bisogno umano di appartenenza e di significato, vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it e parleremo del tuo libro qui in radio. Intanto apriamo quello di Maura Gancitano, si chiama Animali narrativi, dal sottotitolo Perché non possiamo smettere di credere alle storie. Fin dagli albori del tempo, l'uomo ha sentito il bisogno di raccontare, creare mondi, immaginare universi possibili, assecondando un istinto innato e ancestrale. Viviamo oggi l'epoca della più grande proliferazione narrativa dell'umanità. Siamo circondati da storie nei media, nei social network, nella politica, nel marketing. Eppure le narrazioni sembrano diventate incapaci di creare un significato condiviso e un orientamento collettivo. Il loro consumo ossessivo non fa che lasciarci inappagati. E questa la contraddizione da cui parte l'autrice per rispondere alla domanda generata da un simile scenario. Perché il vuoto che sentiamo non si colma? La fame non si placa? Intrecciando filosofia, critica letteraria e scienze cognitive, questo libro esplora la condizione contemporanea di chi vive nel guado fra il tramonto delle narrazioni tradizionali e l'emergere di nuove possibilità. E si interroga su cosa significhi essere umani quando gli strumenti che abbiamo sempre usato per dare forma all'esperienza sono diventati al tempo stesso indispensabili e insufficienti. Se è chiaro che qualcosa nel meccanismo si è rotto, cerchiamo ancora nei racconti quello che non sono più in grado di offrirci: un senso di continuità, una direzione, uno spazio simbolico comune. Perché forse questa fame inestinguibile che ci anima non è fame di narrazioni, ma di essere narrati. Quello che ci manca è una voce che dica il nostro nome, che ci inserisca in una trama più grande e ci riconosca come personaggi di una storia che non abbiamo inventato noi e che non finirà con noi. Di Maura Gancitano, Animali narrativi, in libreria da Marsilio.
0: Radio Domus Novas.
2: La mia radio.
3: Siete all'ascolto di Radio Domus Novas.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Pronti? Azione!
7: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
6: Qual è il piano?
8: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
7: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
6: Non conosco avventurieri migliori.
7: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
9: Chiudi gli occhi, che note sono?
10: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
11: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
12: Vuoi fare soldi veri?
13: Chiamami.
11: Un thriller emozionante.
13: Scordatelo, ho chiuso.
11: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
13: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
10: Io sono solo un accordatore.
11: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
14: Immergiti nelle sue acque. Lasciati ispirare dall'infinità dei suoi profumi, dalla sua bellezza secolare. Ma non dimenticare. Abbi cura di lei, proteggila dai comportamenti irresponsabili. La Sardegna ha bisogno anche di te. Previeni gli incendi e se ne avvisti uno, chiama il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale al numero 1515.

0: Radio Domus Novas ogni giorno conquista la vostra attenzione.
1: Puntualmente, migliaia di emozioni vi aspettano su Radio Domus Novas.

0: Golden Classic. Golden Classic. Tutto il meglio della musica anni 70-80.
1: Abbiamo quasi le quattro stagioni del Golden Classic. Abbiamo l'inverno dove si lavora benissimo perché nel caldo dello studio si sta alla grande. Abbiamo la primavera che ti dice, beh dai, arriverà il caldo. Quando arriva il caldo però ti stronca. E poi vabbè, abbiamo l'estate, qualcuno salta, qualcun altro va avanti a fare le produzioni radiofoniche, perché io parlo anche per i miei colleghi che tengono compagnia su questa radio ogni giorno con il meglio della loro musica che propongono. Io vi propongo la musica degli anni 70-80. Sono Marco Edelweiss e anche oggi sentiremo della gran bella musica. Notizia per tutti coloro che amano la musica che non è il funk, solo è la disco. Nella nuova edizione più avanti del Golden troveremo un sacco di bella musica, compreso anche grandissimi successi del mondo rock, ma non solo. Però non possiamo abbandonare le origini. E allora cosa facciamo? Beh, per questo periodo c'è questa canzone che sta andando veramente alla grande, è ritornata molto molto importante, la musica dei Jackson. Golden Class.

so voi, ma io quando sento questa canzone mi vengono in mente quelle grandissime spiagge americane verso la California, dove tipo Venice Beach, giusto proprio per farvi un nome, dove ci sono quei pazzi scatenati che viaggiano con lo skate, forse qualche tempo fa, adesso c'è un ritorno però, o magari quei bellissimi fisici che camminano per la spiaggia e si fanno notare, sia maschili che femminili, ecco, puntualizziamo questa cosa qua. Questa canzone mi dà l'idea proprio di una cosa fresca, estiva, mi piace molto. E poi, oltretutto, nell'ultimo periodo si sta parlando tanto di Jackson per via di un qualcosa che è arrivato al cinema, dove racconta un po' la sua storia partendo da Bimbo Bimbo, arrivare fino ai grandi successi. Non faccio pubblicità al film, ok? Va bene, dai, abbiamo sentito e abbiamo aperto il nostro appuntamento con

Let Me Know the Boogie, canzone bellissima di Jackson 5. Ed ora, rimaniamo più o meno sull'onda di questo genere musicale. Poi tornerò con un'altra bella canzone dopo. Piccolo jingle. Adesso c'è Barry Manilow. La riconoscete questa canzone? Si chiama Copacabana.

0: qualcuno pensava che si fosse liberato della mia voce, della mia persona, e invece no, ci sono ancora qua. Puntuale con la musica bella degli anni 70-80. Siamo entrati per un attimo nel mondo di Barry Manilow con la canzone che arrivava dal sesto album. Pensate un attimo, ne ha fatti una marea e mezza dal 73 in avanti. Ha fatto un'esecuzione dietro l'altra, una più bella dell'altra. L'album del 1974 è quello che si chiama Barry Manilow 2, dove contiene la canzone che forse lo ha lanciato. Era quella che si intitolava Mandy, grandissimo pezzo. Invece Copacabana fa parte, insieme a Can't Smile Without You, di uno dei più grandi successi di questo album, che si chiama Heaven Now. L'abbiamo ascoltato proprio con il pezzo che si chiama Copacabana. Mondo di Creedence Clearwater Revival, formazione rock americana che con quella canzone, insomma, aveva fatto capire di che pasta erano fatti. Grandi, grandi personaggi girano nel Golden Classic, ma nel mondo della musica in generale. Ecco, il prossimo Golden sarà magari un pochettino più sul rock? Vediamo se cambiare questa rotta o proseguire sul nostro mondo musicale della musica anche disco. In questo caso con questa canzone che ci porta alla prima pausa. Noi ci beviamo il solito caffè.
1: Golden Classic, tutto il meglio della musica anni 70-80.

ancora a contare fino a 4, In apertura di trasmissione oggi ho detto le quattro stagioni e ho parlato dell'inverno, ho parlato della primavera, ho parlato dell'estate, non ho parlato dell'autunno. L'autunno è la stagione più bella per entrare in studio a lavorare, produrre, creare cose nuove e particolari. Ci si piazza davanti al mixer, davanti al microfono e si incomincia a raccontare quello che passa per la testa. In questo caso io vi parlo di questa grande canzone che arriva da un album bellissimo di Evelyn Champagne King, 1985. Questa secondo me è la più bella di quell'album lì, credo proprio sì. È stata fatta poi in altre due versioni, c'è una versione dub, c'è una versione radio. Questa è quella un po' più lunga, sempre in qualsiasi caso meravigliosa. Si chiama Your Personal Touch, con pochi istanti di grande musica. Quelli che stanno per arrivare, io sono sicuro che con la prossima qualcuno dirà: ma che musica sta mettendo questo qua? Però questi sono ricordi indelebili.

non dico una fesseria, sono sicuro che quando è entrata la tromba di quella canzone suonata dall'orchestra di Minor Ferguson, qualcuno, insomma, gli è arrivato il colpetto di brivido, che tempi che erano, ragazzi, quando non avevamo i capelli sale e pepe, come si usa dire. C'erano quelle canzoni che erano parte della nostra gioventù, quelle che abbiamo vissuto, che abbiamo visto anche in un grande film che è stato, diciamo, le Rocky, poi c'è stato Rocky 2, Rocky 3, Rocky 4, adesso non so che Rocco è arrivato, non ho idea, però è una canzone che è rimasta nel mio cuore e sono convinto che anche nel cuore di tanti altri.

0: rimarrà per sempre dalla grande voce di Alicia Bridge, personaggio che insomma ha qualche anno, è nata nel 1953, insomma siamo lì, sulla sessantina, sulla settantina, 7, 5, 2, sì, 70 anni, portati bene, la vedo in fotografia, non è male, dai. Grande canzone, questa era Love the Night Life, pezzo che ci accompagna alla fine di questa seconda parte, dove andremo a riprendere un'altra capsula di caffè? No, non è questa, ma è questa che sta per arrivare. Siamo sempre sulla stessa via di un grande pezzo.
1: Golden Classic, uno dopo l'altro, solo grandi successi.

Eccolo qua. Perché deve dirvi che cosa? Beh, che abbiamo sentito una canzone quando vi ho detto che più o meno era sulla scia di un grande pezzo, era Livin' It Up, grande, mitico, meraviglioso personaggio che si chiama Bill Bounty, americanissimo, con questa canzone che era del 1976, era Lie to Me, da un album che si intitolava Promises Love. Detto questo, posso anche concludere con il gingolino, perché era nel mio pensiero fare questa cosa qui, per arrivare più o meno al tempo necessario per dirvi che ci sentiamo tra qualche istante, naturalmente su questa radio.

0: bellissimo testo questa qui. Vabbè, una delle canzoni importanti di questa formazione, che si chiamano Real Thing, formazione inglese o comunque della Gran Bretagna, da quelle parti, considerata You To Me Are Everything, insieme a Can't Get My Without You, la più bella in assoluto. Non c'è Can You Feel The Force, in compenso c'è questa qua. Ma non so chi abbia scritto l'articolo su questo cosa qua di Wikipedia, però secondo me se l'è persa quella canzone lì. Vabbè, dai, lasciamo perdere questa
1: uno
0: cosa
1: dopo
0: qua.
1: L'altro solo grandi successi.
0: Certo, Paolo, scusami, ti ho disturbato. C'è la musica in questo caso sempre più o meno sulle stesse note, quella leggendaria di questa altra formazione composta da 1.5 miliardi di componenti, si chiamano Tramps. Questa è disco.

0: Se avessi la possibilità, io farei una bella cosa. Prenderei l'automobile e incomincerei a viaggiare l'Italia nel largo, nel lungo, di tutto quello che è possibile viaggiare, avendo la possibilità di fare un sacco di pieni, perché costa, ascoltando questa grande bella musica, questa, in questo caso di un grandissimo personaggio americano, considerato uno dei più grandi artisti e forse in assoluto uno che ha venduto un sacco di musica, 150 milioni di dischi, pensate un attimino. Grandissimo leggendario Billy Joel o William Martin Joel, conosciuto come Billy. Questa è una canzone da una grande raccolta dei suoi grandi successi, però non c'è All For Lane. Devo tirare le orecchie a colui che ha inventato questa raccolta qua. In compenso ci sono tutte le altre, un pochettino più, così diciamo, commerciali. C'è forse un pezzo che ci riporta indietro in qualche anno? Beh, Uptown Girl, così così, Tell Her About It. Sì. E poi c'è questa qua, questa che abbiamo ancora in sottofondo, bellissima, con il pezzo che si intitola Piano Man. Noi lo salutiamo per entrare ancora in una parentesi però di musica dolce con George Harrison.
1: Golden Classic, tutto il meglio della musica anni 70-80.

0: Era il 1981, i tempi correvano, si stava molto meglio. C'era anche la famosa frase che si dice: si stava meglio quando si stava peggio. È vero, è vero. Io ho scoperto questa canzone grazie al jukebox, perché c'è un motivo, perché nei jukebox mettevano i 45 giri, da una parte una canzone e dall'altra un'altra, e mi ricordo di aver sbagliato a cliccare il tastino e mi venne fuori questa canzone, però poi insomma rimasi veramente contento di aver fatto quell'errore. Grande George Harrison, canzone che si intitola All Those Years Ago. Siamo arrivati alla fine, anche per oggi andiamo a berci un altro caffè, così saremo belli nervosi e picchieremo un po' in giro. No, sto scherzando, mai mettere mani addosso alle persone, mai mai in assoluto. Ok, allora, beh, noi cosa facciamo? Ci sentiamo in un prossimo Golden Classic? Sì? Su questa radio? Sì? E con il meglio della musica degli anni 70-80? Certo che sì! E quindi dopo questi miei tre sì vi faccio sentire l'ultima canzone che chiude il nostro appuntamento. E mi raccomando, sempre qua puntuali, con il meglio degli anni 70-80. Adesso c'è Grover Washington insieme a Bill e l'altro con questa grande canzone. Si chiama Just the Two of Us. Oggi mi andava così di chiudere il Golden con queste tre canzoni che non hanno molto a che vedere con il mondo della disco, della funk o del soul. Siamo quasi soli in questo caso. Dai, sentiamoci la canzone, ci sentiamo la prossima volta. Ciao ciao.
1: Golden Classic.

0: Radio Domus Novas. La radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Nel disco novità di questa nuova settimana, un grande protagonista della musica italiana che torna con una sua nuova produzione dopo 4 anni. Stiamo parlando di Ron. Questa è una canzone con raffinate sonorità, dove la sua voce è come un tappeto che il tempo ha reso sempre più calda ed espressiva. Disco novità, Ron con Vite Parallele.
2: Dimmi, sei perso, ho preso quello che c'era. Se il verde che davo alla tua primavera si nasconde. Sei cambiato città o parli piano la sera? Sei fogli che abbiamo riempito

0: Radio Domus Novas. La radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Alta pressione ancora prevalente sull'Italia, sebbene minata da infiltrazioni fresche in quota, responsabili di qualche temporale. Nella prima parte della giornata avremo un ampio soleggiamento da nord a sud, con presenza al massimo di poche nubi sparse. Da segnalare però locali addensamenti e rovesci su Basso Piemonte, Liguria e Appennini centrali. Nel pomeriggio l'instabilità sarà in aumento e quindi il rischio temporalesco, che interesserà l'arco alpino, il versante tirrenico e le due isole maggiori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli sulle vostre località c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.

Venerdì 29 maggio 2026 la Chiesa ricorda San Paolo VI e San Massimo di Verona. La luna è gibbosa crescente. Il proverbio di oggi è cinese e dice: la luna e la donna hanno molte facce da mostrare. E si celebra la giornata internazionale dei Peacekeeper. Vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nel passato insieme al sito accaddeoggi.it. 850 anni fa, nel 1176, nella battaglia di Legnano, la Lega Lombarda sconfiggeva l'esercito del Sacro Romano Impero Germanico di Federico Barbarossa. Nel 1913, al Teatro degli Champs-Élysées, debuttava a Parigi il balletto La Sagra della Primavera con le musiche di Igor Stravinsky. Nel 1940 il ciclista Fausto Coppi conquistava la sua prima maglia rosa di capoclassifica al Giro d'Italia. E nel 1942 l'attore e cantante Bing Crosby incideva in questo giorno White Christmas, sarebbe diventata una delle canzoni simbolo del Natale. Nel 1953 l'esploratore neozelandese Edmund Hillary e lo sherpa Tenzin Norgay diventavano i primi a raggiungere la vetta del Monte Everest. Nel

0: Nel 1979 a Roma venivano arrestati i terroristi Valerio Morucci e Adriana Faranda. Nella loro abitazione c'era la mitraglietta usata per l'assassinio di Aldo Moro. Nel 1985 era il giorno della tragedia dell'Eisel, l'attacco degli hooligans ai tifosi juventini in occasione di Juventus-Liverpool, costato la vita a 39 persone. 40 anni fa, nel 1986, la bandiera europea veniva issata per la prima volta davanti a Palazzo Berlaymont a Bruxelles, sede della Commissione europea. Nel 2011 a Malta il referendum sull'introduzione del divorzio otteneva il 72% di voti favorevoli. Era rimasto l'unico paese europeo a non prevedere la revoca degli effetti civili del matrimonio. Nel 2013 moriva 83enne a Milano l'attrice Franca Rame e nel 2022 la Gioconda di Leonardo da Vinci era di nuovo obiettivo di proteste ambientaliste. Un 36enne travestito da donna disabile in carrozzina gli lanciava contro una torta alla panna, fortunatamente senza danni. Sono nati il 29 maggio, nel 1906 l'attrice Laura Carli, nel 1917 il 35esimo presidente statunitense John Fitzgerald Kennedy, nel 1931 il cardiochirurgo Gaetano Azzolina e nel 1968 la doppiatrice Chiara Colizzi. Sono nati oggi anche l'attore Diego Casale, nel 1971, il calciatore e dirigente sportivo Massimo Ambrosini, nel 1977, e la schermitrice due volte oro mondiale ed europeo Ilaria Bianco, nata in questo giorno nel 1980. Era l'ultima segnalazione per il 29 maggio 2026. Tutti gli altri fatti accaduti oggi nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Sei pronto a far vibrare le onde della radio con la tua voce? Domus Novas sta cercando nuovi talenti per unirsi alla nostra famiglia radiofonica. Se ami parlare, condividere storie e trasmettere emozioni, sei nel posto giusto. Domus Novas è più di una radio, è un palcoscenico per la tua creatività. Sia che tu sia appassionato di musica, un amante delle notizie locali o un esperto di argomenti intriganti, c'è spazio per te nella nostra squadra. Diventa la voce che si unisce a Domus Novas. Fai parte di una comunità che ama la radio e vuole condividere il suo spirito. Visita il nostro sito su radiodomusnovas.it e scopri come diventare uno degli speaker della nostra radio. Unisciti a noi nell'energia radiofonica che continua a crescere. Domus Novas, dove ogni voce trova il suo spazio. Entra in scena con noi e fai parte di un'avventura radiofonica davvero straordinaria.

0: Wave, tutte le novità del panorama internazionale con Alberto Prisco.
1: Amiche e amici di Rock Wave, un forte abbraccio da Alberto Prisco. Stiamo per partire con una nuova puntata di questo programma che parla di musica rock e dà ampio spazio alle sonorità acustiche di questo genere musicale, ma come dico sempre è soprattutto un programma di novità discografiche, anche se ogni tanto, e qualcuno di voi se lo ricorda sicuramente, facciamo delle trasmissioni a tema, facciamo delle trasmissioni in cui recuperiamo brani del passato, a volte in versione originale, a volte in versioni realizzate più recentemente. Ma quella di oggi inizia con una novità importantissima, ovvero sia un singolo di due Beatles, Paul McCartney e Ringo Starr insieme, per questo pezzo che si intitola Home to Us.

C'è sempre una certa emozione quando si parla di Beatles e soprattutto quando si parla di un pezzo inedito di Paul McCartney con Ringo Starr, che mi sembra quello che la fa un po' da padrone in questo pezzo, mi sembra più un brano sulle sue corde. Comunque da segnalare la partecipazione ai cori di Chrissie Hynde, la frontwoman dei Pretenders, e un'altra frontwoman, ovvero sia Charlene Spiteri, la cantante degli scozzesi Texas. La canzone nasce da una linea di batteria che Paul ha chiesto a Ringo per un album che è stato registrato tra Los Angeles e l'Inghilterra durante un tour mondiale di 5 anni, quindi senza scadenze né pressioni, permettendo a Paul di suonare quasi tutti gli strumenti musicali. Per questo artista, nato a Liverpool, e non c'era bisogno di ricordare la sua città, nel 1942. Ed ora un collettivo musicale che raccoglie musicisti provenienti da varie parti del globo, si chiamano Kind Deals, e questo pezzo fa parte del loro nuovo album che uscirà a luglio, si intitola All You Promises.

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Kind Hills, una formazione che ha come base l'Australia, ma annovera musicisti che arrivano dal Regno Unito, dagli Stati Uniti, da Hong Kong, dalla Svizzera e collaborano a distanza. Ci hanno messo un paio d'anni per fare uscire quest'album che si chiama Little Epiphanies, data ufficiale 1 luglio, però ci sono già dei singoli in circolazione, tra cui questa All You Promises, per questo collettivo nato a Perth nel 2018. Chris Angelis è una musicista indipendente che arriva da Los Angeles, lei ha un'attività che divide tra la sua città e Nashville. Ci presenta un brano dal titolo Goodbye Captain Fantastic dall'album Le Sight, Chris Angelis.

Cristina, in arte semplicemente Chris Angelis, questa bravissima cantautrice, classe 1984. Goodbye Captain Fantastic, pezzo veramente molto molto piacevole dall'album Le Sight, brano che esalta sicuramente la sua voce molto calda e molto diretta. Rimanendo in California, andando però ad Irvine, c'è una band che qualche anno fa ha avuto un successo mondiale con un brano che si intitolava Cow Syrup. Si chiamano Young the Giant e hanno pubblicato in questi giorni un album che si intitola Victory Garden, che include anche questo pezzo dal titolo The Garden.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Young the Giant, formazione nata nel 2004, hanno all'attivo 6 album, l'ultimo Victory Garden appena pubblicato. Rimanendo negli States, andiamo a Chicago, dove troviamo i Rat Boys, una band nata nel 2010 guidata dalla frontwoman Julia Steiner, classe 1992. Brano che sicuramente mette in risalto la voce di questa bravissima cantante che guida questo gruppo ormai da qualche anno. Singing to an Empty Chair è il loro ultimo album pubblicato a febbraio. Il pezzo si intitola Just Want You to Know the Truth. Rat Boys.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Giulia Steiner e i suoi Red Boys con questo pezzo dal loro ultimo album. Il nostro viaggio musicale ci porta ora a Parigi, dove T.Y.O., nome d'arte di Thibaut Jean, cantautore francese, classe 1989, ha pubblicato un album dal titolo Outsider. È uscito ad aprile, tanti pezzi molto molto belli, sotto la guida e la produzione di Adrian Quesada, che fa parte dei Black Pumas. Ci sono anche altri elementi della band di questo duo molto interessante. Ma tornando a T.Y.O., ascoltiamo il brano dal titolo Mama Gave Me The Will, per un artista che viene soprannominato The Young Old, proprio per questa sua capacità di produrre musica e soprattutto una voce senza tempo.

bravissimo T.Y.O. Mama Gave Me The Will dall'album Outsider. Abbiamo ascoltato insieme quest'oggi qui a Rock Wave, dove la musica continua, con un duo australiano nato nel 2024. Hanno pubblicato il loro primo album dal titolo Dearden Street. Il pezzo si intitola Chapel Street. Si chiamano Rocket Rules, una formazione che conferma la capacità di costruire dei paesaggi sonori sognanti tra il dream pop e lo shoegaze. Rocket Rules.

0: Rock Wave.
1: L'onda del rock.
2: Radio Domus Novas, la prima web radio dei volontari della Protezione Civile.
3: Stai ascoltando Rock Wave, playlist condotta da Alberto Prisco.

0: Rockwave, il meglio della musica rock.
1: Un grande pezzo di Chris Isaak pubblicato nel 1989 che abbiamo riascoltato in questa versione targata 2026 da una band storica del punk rock californiano, ovvero sia i Social Distortion, formazione di Mike Ness nata nel 1978. Born to Kill è il titolo del loro nuovissimo album, molto molto bello, che consiglio a tutti voi, che non è un album di cover ma c'è questa versione molto particolare, un po' ruvida, anche se tutto sommato mantiene la brillantezza dell'originale. Ancora Stati Uniti nella band che segue, loro sono nati a Washington nel 1997, si chiamano Dead Cab for Cutie, il nuovo singolo si intitola Punching the Flowers.

0: Rock Wave.
1: Qualcuno non sarà d'accordo, ma questo pezzo dei Dead Cab for Cutie mi ricordavano un po' gli inglesi Arctic Monkeys, ma loro sono americani. Sono stati guidati per tanti anni da Chris Walla, che però ha abbandonato la formazione nel 2014. Ed ora andiamo in Olanda, esattamente a Laia, con questa band sorprendente che si chiama Sommier.

Se cercate un disco che vi piaccia dalla prima all'ultima canzone, un disco che potete ascoltare tranquillamente dalla prima all'ultima traccia in macchina, un album tra l'altro molto molto lungo, vi consiglio questo 24 Hours dei Sommio Band, che arriva dall'Aia, che fa questo pop orchestrale veramente molto molto interessante, un album anche molto variegato, gruppo in attività dal 2015 che quest'oggi ci ha presentato questo pezzo che si intitolava When Tomorrow Comes. Ed ora torniamo a Nick Salomon, ovvero Bevis Frond, con un altro estratto dal suo ultimo album.

Lui ha una grandissima capacità, che è quella di equilibrare la sua attitudine garage lo-fi con una sensibilità pop, creando secondo me delle melodie bellissime. Nick Salomon, classe 1953, 31 album pubblicati ad oggi, parlando solo delle canzoni inedite, è l'ultimo lavoro, che si intitola Horrorful Heights, un album che contiene, guarda caso, 20 tracce, per un artista veramente molto molto prolifico, e la sua band che si chiama Bevis Frond. Buffalo era il titolo del brano che ci ha fatto ascoltare. In apertura di trasmissione abbiamo ascoltato due quarti dei Beatles, ed ora attenzione, perché arrivano loro, arrivano i Rolling Stones.

0: Se sei appassionato di chitarra, basso, batteria, non perderti Rock Wave.
1: È sempre un'emozione ascoltare la voce di Mick Jagger, la chitarra di Keith Richards, Rolling Stones con In The Stars. Un inizio un po' inconsueto, anche durante la canzone c'è qualcosa di diverso dai soliti brani dei Rolling Stones, forse anche grazie alla produzione di Andrew Watt, ed è il frutto del lavoro agli studi Metropolis che si trovano a Londra. Secondo singolo che anticipa il nuovo album, che dovrebbe contenere anche una rara traccia con la partecipazione di Charlie Watts, registrata poco prima della sua scomparsa, e dovrebbe esserci anche un brano con il grande Paul McCartney che abbiamo ascoltato proprio in apertura di questa puntata di Rock Wave, quindi sempre Beatles e Rolling Stones. E ora un progetto tra la Svizzera e la California, si chiamano Blue Irons e il pezzo si intitola Willow.

La bellissima voce di Gretchen De Wolde, californiana, e le sonorità di Andy Jossi, che arriva dalla Svizzera, lavorano a 10.000 km di distanza. Veramente un miracolo questa intesa che hanno trovato i Blue Irons. Demon Slayer è il titolo di questo album, Willow, la canzone che hanno presentato a tutti voi nella puntata odierna di Rock Wave, con queste atmosfere eteree e sognanti che troviamo anche nella band che segue, una band che si chiama Yumizuma. Loro arrivano dalla Nuova Zelanda e sono guidate da Christy Simpson, band in attività dal 2013 che ci presenta questo pezzo dal titolo Bestville on the Sugar, Yumizuma.

0: Rock Way, l'onda del rock.
1: Radio Domus Novas, ogni giorno, conquista la vostra attenzione.
2: Puntualmente, migliaia di emozioni vi aspettano su Radio Domus Novas.
3: Stai ascoltando Rock Wave, playlist condotta da Alberto Prisco.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: E il pezzo, sì, dai, è famosissimo. Lay Lady Lay, grande canzone del 1969 di Bob Dylan, da un capolavoro denominato Nashville Skyline, reinterpretato negli anni da artisti come Byrds, John Byth, Tom Petty, ma ce ne sono tantissimi altri, e che oggi abbiamo ascoltato in questa versione del 2026 dei Dandy Warhols, formazione che ha pubblicato un album da titolo Pin Ups, con chiaro riferimento a un album di cover di tanti e tanti anni fa di David Bowie, in cui omaggia artisti come Cure, Clash, Beatles e in questo caso ovviamente Robert Zimmerman, il grande Bob Dylan. Formazione nata a Portland nel 1994, hanno avuto in carriera anche tanti e tanti successi ed ora un album di rifacimenti musicali. Una band nuova invece è quella che arriva ora, hanno pubblicato un album dal titolo Under the Rainbow per un'etichetta che si chiama Sub Jungle, una formazione guidata da Jay Marlowe, cantautore anche lui dell'Oregon, come i Dandy Warhols. Si chiamano Shapes Like People e questo pezzo si intitola First Version of You.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: First Version of You erano gli Shapes Like People, questo pezzo molto molto interessante, bellissime chitarre, ma ora è il momento dei Mumford & Sons. Whatever.

sempre intensi e molto coinvolgenti, Mumford & Sons, bellissimo questo pezzo molto molto lungo, era quasi diviso in due parti, dal titolo Conversation with My Son e sottotitolo Gangster and Angels. Per Marcus Mumford, questo artista nato in California ma di nazionalità inglese, e per una band in attività da tanti anni, da quest'ultimo album dal titolo Pride Fighter, uscito a febbraio, stiamo ancora ascoltando tante canzoni perché secondo me è uno dei più belli che hanno inciso ad oggi. Ma ora dagli States tornano i Brigitte Calls Me Baby, band di Chicago nata nel 2020, secondo album per loro, sempre guidati dal frontman Wesley Parker, con questa voce veramente molto intensa e coinvolgente. Il pezzo di oggi si intitola I Can't Take the Sound Out of the Sky, Brigitte Calls Me Baby.

Piacevolissimo pezzo dei Bridget Calls Me Baby dal loro ultimo album, secondo lavoro dal titolo Midnight Rendezvous, ma ora è arrivato Sam Beam, in arte Iron and Wine, artista nato a Columbia nel 1974, il pezzo è tratto dal suo nuovo album inciso per la Sub Pop.

Rock Wave. Era Sandbeam, ovvero Iron Wine, con un brano dal nuovo album del titolo Defiance Ohio. Ma siamo in chiusura e vado velocemente al brano che segue, che è di una band americana nata nel 2011, si chiamano Milk Carton Kids.

0: Il meglio della musica rock.
1: Duo molto interessante, Milk Carton Kids, formato da John Ryan, classe 1982, Kenneth Pattengale, classe 1983, nato nell'Idaho. Il pezzo è tratto dal loro nuovo album, si intitolava I'll Go Home From Here. E dopo aver parlato di Beatles, di Rolling Stones, chiuderò questa trasmissione con un altro monumento della musica rock. Sono nati nel 1968. Un brano che anticipa il loro nuovo lavoro che uscirà a luglio, prodotto da Bob Ezrin, che ha collaborato con Kiss, Pink Floyd, Lou Reed, Alice Cooper. 120 milioni di dischi venduti da quando hanno iniziato la loro carriera discografica, 22 album in studio, 35 raccolte, 48 album dal vivo, pensate un po'. Faranno due date in Italia, il 16 luglio a Pisa e 17 a Est in provincia di Padova. Il loro nuovo singolo si intitola Arrogant Boy. Amici di Rock Wave, vi mando un abbraccio fortissimo e vi lascio con loro. Deep Purple!

Rock Wave, l'onda del rock termina qui. Per restare in contatto con noi, scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.

0: respuesta es... Radio Domus Novas. La tu vida sicura tra le onde radio. Radio Domus Novas.
1: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 292 nord-occidentale sarda è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari in corrispondenza dei viadotti compresi tra gli svincoli per Villanova Monteleone e Monteleone Rocca Doria in provincia di Sassari, contestuale divieto di transito per i mezzi con peso superiore a 7,5 tonnellate. Sulla strada statale 196 di Villa Cidro è attivo un senso unico alternato di circa 600 metri fra lo svincolo per la strada statale 293 di Giba e lo svincolo di Villa Cidro in provincia del Medio Campidano. Sulla strada statale 131 Carlo Felice è attiva una riduzione di carreggiata in entrambe le direzioni, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in località Macomer in provincia di Nuoro. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 84 1148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
2: Gusta la musica su Radio Domus Novas, solo buona musica, quella giusta, fresca, frizzante come te.

0: Due minuti, un libro.
1: Viviamo immersi in un fiume di voci. Eppure a volte ci sentiamo soli, come se mancasse una parola capace di darci un nome e un posto nel mondo. Bentrovati a Due minuti, un libro. Io sono Gianluca Melilli e oggi esploriamo una storia che cerca di colmare questo vuoto interiore. Se anche tu scrivi libri che interrogano il bisogno umano di appartenenza e di significato, vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it e parleremo del tuo libro qui in radio. Intanto apriamo quello di Maura Gancitano, si chiama Animali narrativi, dal sottotitolo Perché non possiamo smettere di credere alle storie. Fin dagli albori del tempo, l'uomo ha sentito il bisogno di raccontare, creare mondi, immaginare universi possibili, assecondando un istinto innato e ancestrale. Viviamo oggi l'epoca della più grande proliferazione narrativa dell'umanità. Siamo circondati da storie nei media, nei social network, nella politica, nel marketing. Eppure le narrazioni sembrano diventate incapaci di creare un significato condiviso e un orientamento collettivo. Il loro consumo ossessivo non fa che lasciarci inappagati. E questa la contraddizione da cui parte l'autrice per rispondere alla domanda generata da un simile scenario. Perché il vuoto che sentiamo non si colma? La fame non si placa? Intrecciando filosofia, critica letteraria e scienze cognitive, questo libro esplora la condizione contemporanea di chi vive nel guado fra il tramonto delle narrazioni tradizionali e l'emergere di nuove possibilità. E si interroga su cosa significhi essere umani quando gli strumenti che abbiamo sempre usato per dare forma all'esperienza sono diventati al tempo stesso indispensabili e insufficienti. Se è chiaro che qualcosa nel meccanismo si è rotto, cerchiamo ancora nei racconti quello che non sono più in grado di offrirci: un senso di continuità, una direzione, uno spazio simbolico comune. Perché forse questa fame inestinguibile che ci anima non è fame di narrazioni, ma di essere narrati. Quello che ci manca è una voce che dica il nostro nome, che ci inserisca in una trama più grande e ci riconosca come personaggi di una storia che non abbiamo inventato noi e che non finirà con noi. Di Maura Gancitano, Animali narrativi. In libreria da Marsilio.
2: Lo smooth jazz è un genere musicale derivante fondamentalmente dal jazz.
3: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco e Del Vagis. Poche parole e tanta musica. Il jazz e dintorni sarà in onda il venerdì sera alle 21 su Radio Domus Novas. Ti aspetto.
4: Jazz e dintorni. Tutta un'altra musica.
5: Questa è Radio Domus Novas. Questa è Radio Domus Novas. Radio Domus Novas. Il meglio della musica. Il meglio della musica di oggi e di ieri lo trovi solo su Radio Domus Novas. Accendi la tua giornata con Questa è Radio Domus Novas. Radio Domus Novas. La tua guida sicura tra le onde radio.
6: Ehi, dico a te, sì, proprio a te. Se fumi, non gettare mozziconi o fiammiferi accesi, anche se sei in macchina o nei pressi del mare. Non utilizzare a sproposito qualunque tipo di fuoco d'artificio. Le marmite catalitiche possono incendiare facilmente l'erba secca e se ti trovi in una zona a rischio di incendio boschivo, presta attenzione all'ambiente che ti circonda. Con queste piccole e semplici regole puoi salvare la nostra splendida Sardegna. Campagna sugli incendi a cura di Radio Domus Novas e Associazione Difesa Ambiente e Volontariato Domus Novas.
7: Idea News Magazine.
8: Il mondo del lavoro sta cambiando, in parte per l'intelligenza artificiale e le nuove sfide tecnologiche che cancelleranno numerosi posti di lavoro, ma apriranno le porte a nuovi posti di responsabilità e di comando per i quali bisogna essere preparati. Inoltre, i giovani di oggi sono meno disposti a compromessi, danno una grossa importanza al loro benessere, alla loro vita privata, tanto quanto alla passione per il lavoro che hanno scelto. Le aziende sono pronte ad accogliere questi ragazzi, questa questa gioventù vincente che bada molto anche all'etica aziendale e al tema della sostenibilità, credo che ci sia un grande scollamento fra le aspettative dei giovani e le aziende scarsamente preparate ad accogliere lavoratori che sono cambiati sicuramente in meglio, ma per i quali non hanno probabilmente una cura e un'attenzione significativa. Gli stage che si susseguono sono sicuramente un modo per defiscalizzare, un modo per rimandare il momento di inserimento a tempo indeterminato del lavoratore, ma tutto questo è accompagnato da una reale attenzione da parte dell'impresa verso il benessere e le esigenze di questi ragazzi che si affacciano al mondo del lavoro. Inoltre i ragazzi sono sufficientemente informati su quelle che sono le posizioni che il mondo del lavoro offre, o c'è anche in questo caso un grande scollamento perché inseguono i loro sogni, le loro passioni, ma non sanno realmente che cosa venga ricercato e che cosa sia necessario oggi. Ci siamo posti questi quesiti e ne abbiamo parlato con l'azienda Galdus, impegnata in prima linea per l'inserimento dei giovani nell'orientamento e nella formazione e del lavoro.
7: Siamo con Diego Montrone, presidente Galdus. Galdus è un ente di formazione professionale nato a Milano che è una realtà per l'orientamento che si sta sempre più affermando in tutta l'Italia. Buongiorno Diego, grazie per essere con noi.
9: Ma buongiorno a lei, grazie per l'invito.
7: Come nasce Galdus e a chi si rivolge?
9: Ma intanto Galdus nasce molto tempo fa, più di 30 anni fa. Come accade allora, accade anche adesso, nacque sulle sollecitazioni della realtà. Giovani che ci chiedevano di partecipare, aiutarli a comprendere il loro destino, il loro posto nel mondo, e noi che tentavamo di aiutarli in una risposta proponendogli la ricchezza della realtà, quindi delle professioni e dei lavori. Il tema è rimasto attuale allora come adesso, perché i giovani sempre di più forse quando si ritrovano a scegliere hanno pochi strumenti, hanno dedicato poco tempo del loro percorso sia scolastico che di vita a comprendere questa ricchezza della realtà, e spesso si avvicinano con molti pregiudizi o con una conoscenza assolutamente limitata. Noi diciamo: come fai a scegliere quale sarà il tuo posto se non sai cosa esiste?
7: E se non ti conosci, perché anche questo è importante, no? Cioè entrare in contatto con le proprie parti più profonde, con i propri desideri, le proprie aspirazioni e attitudini, poi conoscere il mercato e a quel punto fare un match.
9: Hai perfettamente ragione, e per farlo bisogna sperimentare, cioè non bisogna limitarsi ad apprendere l'esistenza di un mestiere, di un lavoro solo osservandolo a distanza o leggendo qualche cosa. Se si ha la possibilità, e noi vogliamo darla, bisogna sperimentarlo quel lavoro, fare qualche piccola esperienza, avvicinarsi. Noi vediamo che quando questa cosa accade, in molti ragazzi si accende una luce, si accende un interesse, si accende un desiderio di approfondire, che è veramente la chiave per iniziare un percorso.
7: Quanto è importante l'alternanza scuola-lavoro per cercare di comprendere meglio che cosa si desidera e che cosa offre la realtà?
9: È fondamentale, oserei dire, ed è fondamentale per tutti, anche per chi magari sceglie degli studi che apparentemente escludono in una fase perlomeno immediata l'ipotesi di dedicarsi ad una professione o a un lavoro. Noi consigliamo a tutti i ragazzi di farla questa esperienza, proprio perché altrimenti si rischia di perdere delle opportunità, cioè si rischia di scegliere esclusivamente nell'ambito delle proprie conoscenze, che se sono limitate appunto tendono a far perdere delle opportunità e delle occasioni che possono rivelarsi straordinarie per una crescita non solo professionale.
7: Voi, oltre ad aver investito molto nella formazione, siete stati in grado di creare una vasta rete di contatti con le imprese, stringendo una collaborazione che direi è fondamentale per l'ingresso nel mondo di lavoro dei ragazzi. Quali sono le imprese che hanno risposto meglio al vostro appello?
9: Sono le imprese, diciamo, visionarie sicuramente, quelle che comprendono che anche un loro interesse coinvolgere, far scoprire ai giovani che esistono delle professioni, diciamo, le proprie, che possono rappresentare dei percorsi di successo e virtuosi per i giovani, e sono le imprese che manifestano, soprattutto in questo periodo dove si parla di denatalità e di quindi pochi giovani, sono le imprese che quindi manifestano un bisogno di professionisti nell'immediato e nel futuro. Noi non rispondiamo però alle esigenze della singola impresa, noi siamo più concentrati a fare in modo che il percorso giusto per ogni ragazzo, che vuol dire anche trovare poi il lavoro coerente, sia reso possibile al numero più alto di giovani. È per questo che abbiamo fatto anche una manifestazione che l'anno scorso ha coinvolto 16.000 giovani, quest'anno ce ne aspettiamo 30.000 in Mind, che faremo a novembre, e quindi invitiamo tutti i giovani veramente a fare questi percorsi di esperienza, e contemporaneamente chiediamo alle imprese di venire e di
7: conoscere,
9: sperimentare. Sì.
7: Ma queste aziende che si sono mostrate più aperte, poi in realtà hanno anche una cultura dell'accoglienza, perché il battesimo nel mondo del lavoro è fondamentale anche per il futuro dei giovani.
9: Noi proviamo a sollecitarlo, sicuramente sarà sempre più un fattore vincente per l'impresa avere questa che tu chiami cultura dell'accoglienza. E credo che le imprese, soprattutto quelle magari di una certa dimensione, ne siano ampiamente consapevoli, perché poi vediamo questo enorme flusso di persone che continua a cambiare mestiere e lavoro, che è un dato, è il dato negativo dell'assenza di quello che tu adesso stai chiedendo. Bisogna ridurlo, bisogna rendere più felici le persone all'interno del contesto nel quale si trovano,
7: sì.
9: Altrimenti
7: la mancanza di focus poi fa perdere molto tempo.
9: Esatto, è così.
7: Diego, io ti ringrazio moltissimo per questa testimonianza, grazie a Galdus per l'impegno nei confronti dei giovani e per facilitare l'ingresso nel mondo del lavoro. A risentirci.
9: È stato un piacere, grazie, a presto.
7: Anna Mirabile per il Circuito Airplay.
10: Idea News Magazine è una produzione del Circuito Airplay.

0: La violenza negli stadi è il modo più vile di uccidere lo sport.
1: Gli altri sono te. Rispettati.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Chiudi gli occhi, che note sono?
4: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
5: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
6: Vuoi fare soldi veri?
7: Chiamami.
5: Un thriller emozionante.
8: Scordatelo, ho chiuso.
5: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
9: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
10: Io sono solo un accordatore.
5: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
11: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
12: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
13: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
14: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
12: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
15: Lo lascerai, prima o poi.
12: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
16: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
17: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
18: Qual è il piano?
19: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
16: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
20: Troverò io la marmotta.
16: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
21: Sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di ritmo. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la radio. Radio Domus Novas è sempre con te. Radio Domus Novas, momenti da vivere.

0: nel disco novità di questa nuova settimana un grande protagonista della musica italiana che torna con una sua nuova produzione dopo 4 anni. Stiamo parlando di Ron. Questa è una canzone con raffinate sonorità dove la sua voce è come un tappeto che il tempo ha reso sempre più calda ed espressiva. Disco novità, Ron con Vite Parallele.
1: Mi sei perso, ho preso quello che c'era. Se il verde che davo alla tua primavera si nasconde. Se hai cambiato città o parli piano la sera, se i fogli che abbiamo riempito

Radio Domus Novas, la radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida.

0: instabilità sarà in aumento e quindi il rischio temporalesco, che interesserà l'arco alpino, il versante tirrenico e le due isole maggiori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli sulle vostre località c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 387 del Gerrei è attivo un senso unico alternato di 800 metri circa all'altezza dello svincolo di Serdiana in provincia di Cagliari. Sulla strada statale 131 Carlo Felice è attivo uno scambio di carreggiata di 900 metri circa tra gli svincoli di Bonorva e di Cossoine in corrispondenza del viadotto sul Rio Mulino in direzione Sassari, in provincia di Sassari. Sulla strada statale 125 orientale sarda è attivo un senso unico alternato di circa 1,2 km in tratti saltuari in base alle esigenze di cantiere in prossimità dello svincolo di Burcei in provincia di Cagliari. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
2: Radio Domus Novas.
3: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, queste pillole di EI. Io sono Manuel
4: e io sono Chiara.

0: ma all'altro.
1: E dopo un po' ti accorgi che hai letto tanto, ma senza davvero trarne qualcosa.
0: Oppure peggio, hai accumulato informazioni confuse senza un filo logico.
1: Ed è lì che arriva la sensazione di essere informati, ma in realtà un po' disorientati.
0: Ed è proprio su questo che l'intelligenza artificiale sta cambiando molto le regole.
1: Perché invece di aggiungere contenuti, inizia a togliere il rumore.
0: Con app tipo Headline, sintetizzi le notizie e ti dà solo i punti chiave.
1: Quindi niente articoli infiniti quando hai poco tempo, ma informazioni chiare e veloci da capire.
0: Poi ci sono piattaforme come Actum che osservano cosa leggi davvero e costruiscono un flusso su misura.
1: Non solo quello che clicchi per curiosità, ma quello su cui ti soffermi davvero.
0: E questo rende la notizia molto più rilevante per te.
1: Un altro esempio è News Redeck, che rende contenuti più leggeri e accessibili anche quando hai poca energia mentale.
0: E poi c'è Notify News, che fa una cosa molto molto intelligente.
1: Ti manda notifiche solo quando serve davvero, evitando di bombardarti tutto il giorno.
0: E questa è una differenza enorme, perché il problema oggi non è trovare le notizie.
1: E gestirle senza impazzire.
0: Troppe fonti, troppe notifiche, troppe informazioni tutte insieme.
1: E spesso anche poco affidabili o poco utili.
0: Con questi strumenti invece inizi a vedere meno contenuti,
1: ma molto più mirati.
0: E questo migliora anche la qualità di quello che capisci.
1: Però c'è un punto delicato.
0: Il rischio di chiudersi in una bolla.
1: Vedere solo quello che ti interessa e perdere il resto del mondo.
0: Per questo l'uso deve essere consapevole.
1: Non per evitare informazioni diverse, ma per gestirle meglio.
0: Magari alternando contenuti personalizzati con punti di vista nuovi.
1: O approfondendo quando la notizia conta davvero.
0: Poi c'è una scena molto reale.
1: Hai 5 minuti liberi.
0: Apri le notizie.
1: E finisci per perdere mezz'ora.
0: Con queste app invece entri, leggi quello che conta.
1: E esci con qualcosa in più, non con la testa piena.
0: Ma sì, alla fine il punto è molto molto semplice.
1: Non serve leggere tutto.
0: Serve capire cosa vale il tuo tempo.
1: Perché informarsi non è accumulare notizie.
0: No, dare direzione a quello che assorbi.
1: E con l'intelligenza artificiale?
0: Le notizie smettono di inseguire.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
2: Chiudi gli occhi, che note sono?
3: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.

0: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
1: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
0: Un thriller emozionante.
2: Scordatelo, ho chiuso.
0: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
3: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
4: Io sono solo un accordatore.
0: Tuner, l'accordatore. Dal 28 maggio al cinema.
5: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
6: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
7: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
8: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
6: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
9: Lo lascerai, prima o poi.
6: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
10: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
11: Ce l'avevo in casa e l'ho preso.
12: Ma come sapevi se ti eri beccato un virus o un batterio?
11: Pensavo che un antibiotico funzionasse per tutto, ma forse no.
12: Usa gli antibiotici con consapevolezza. Assumili solo secondo le prescrizioni del tuo medico.
13: È un'iniziativa AIFA con il Ministero della Salute. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Radio Domus Novas, la radio dei volontari della protezione civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.

Se siete qui è perché avete buon gusto, ma soprattutto perché amate l'altra musica, quella che fa rilassare, ma anche sognare. La musica smooth jazz, con gli artisti che lasciano sempre un marchio indelebile sui loro pezzi. Sono Marco Del Vais e vi do il benvenuto o ben ritrovati a voi che state per ascoltare la musica che ho scelto. Grazie alla radio che mi dà la possibilità di far ascoltare queste note colorate, aggressive, dolcissime. Come ogni trasmissione abbiamo la prima per incominciare e credo che si inizi alla grande con Brian Simpson. Lui è un pianista, compositore e produttore di grande eleganza. Riesce a creare atmosfere calde e coinvolgenti dove melodia e groove si fondono perfettamente. Just What You Need è il suo pezzo. A seguire un ritmo spezzato. Questa canzone l'abbiamo già passata. Si chiama Don't Make Me Wait. È uno dei brani contenuti nell'album Night Grooves del 2003 del chitarrista americano Kelly Minucci. Il disco è considerato uno dei lavori più rappresentativi del suo stile smooth jazz, elegante e melodico. Si chiude il primo trio di canzoni con un pezzo assolutamente di relax. Secondo lui questa canzone rappresenta perfettamente il mese di gennaio. E a suonarla è Mark Maxwell and Sax Lover. Un estratto da 33, suo disco più recente. Adesso spazio alle canzoni. Ci sentiamo dopo.

Nagy per proseguire con il jazz ai dintorni, una bella canzone ricca di ritmo e soprattutto un flauto traverso suonato dallo stesso Nagy, che ricordo essere un grandissimo sassofonista. Suona le note di Bella Vista dal suo lavoro Center of the Art, disco che ci ha riportato indietro al 2019. Dopo un pezzo spettacolare, il suono del Latin Jazz con momenti di jazz contemporaneo. Stupendo pezzo con Ray Obiedo, chitarrista raffinato di questo genere musicale. È nato a Richmond in California, è cresciuto musicalmente nell'area di San Francisco, assorbendo quindi influenze che spaziano dal jazz al funk e dal rhythm and blues alla musica latinoamericana. La canzone si intitola El Matador e con la canzone che ascolteremo dopo si entra in una parentesi fusion. Ci saranno gli Spyro, con un disco del 1980 che si intitola Carnaval, uno dei dischi più apprezzati della band americana che dal 1974 suona solo grandi successi. Questo si intitola Foxtrot. Ancora buon ascolto di jazz e dintorni.

0: La velocità aumenta il rischio di incidente. Quando rispetti i limiti di velocità, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Radio Domus Novas, la prima web radio dei volontari della Protezione Civile.
2: Jazz e dintorni.
3: Andiamo avanti ancora con il jazz e dintorni. La prossima artista suona e vive in simbiosi con il suo sax. Anche se il suo grande talento è la voce, lei si presenterà da sola. La sentiremo in questa canzone allegra e divertente che si chiama Cocoa Chocolate. Segue un'altra voce, la grande voce, quella di Eliane Elias. Eleganza brasiliana, raffinatezza jazz e atmosfere senza tempo. È una delle grandi protagoniste del Latin jazz contemporaneo. Pianista e cantante straordinaria, riesce a fondere la magia della bossa nova con l'improvvisazione jazzistica in un sound sofisticato e coinvolgente. Super famosa nella canzone che ascolteremo, Desafinado. Poi vi faccio ascoltare un altro momento di fusion. Dall'Islanda arriva una delle band originali e coinvolgenti della jazz fusion europea, i Mezzo Forte. Groove funk, grande energia e sonorità sofisticate hanno reso il loro stile immediatamente riconoscibile, trasformando brani come Garden Party in autentici classici del jazz contemporaneo degli anni Ottanta. Meno famosa, ma tanto, tanto bella, Northern Comfort.
4: Hi. Now on Jazz e Dintorni, I'm Brittany Atterbury, and here's one of my songs. Enjoy!

0: Il meglio dello smooth jazz con Marco Del Vais.
1: È una canzone che ha un grande compito, quello di far star bene il mondo. E Quasimodo con Anna alla voce in A Music Can Change the World è un grande momento di speranza. Un grandissimo ritmo in una delle canzoni più famose della band giapponese, ormai però fuori dalle scene musicali dal 2015. La penultima che ascoltiamo è di Ryan Lavalletta, artista neozelandese che si diletta tra sax, chitarra e basso. Dal suo debutto discografico nel 2022 con New Beginning, Ryan ha raggiunto ben 10 singoli al numero 1 di Billboard negli Stati Uniti come artista e produttore in soli 3 anni. Un risultato incredibile per un artista così giovane e all'inizio della sua carriera. Vi farò ascoltare No Limits, che lui sembra proprio non ne abbia. Ed infine l'ultima canzone. Calore, eleganza e tanta raffinatezza. Walter Beasley è una delle voci più autentiche dello smooth jazz americano. Con il suo sax morbido e le influenze soul and R&B, ha costruito negli anni uno stile inconfondibile che continua ad affascinare gli appassionati del contemporary jazz. Assieme a Naji, lo troveremo in Nice and Easy. Io su questa canzone vi saluto. Ci sentiamo al prossimo Jazz Dintorni, sempre con il meglio dello smooth jazz. E naturalmente altro. Ciao da parte di Marco e Del Vice.

0: siamo la tua bussola per un viaggio sicuro attraverso qualsiasi tempesta. Domus Novas, dove la sicurezza e l'intrattenimento si incontrano. Dai grandi successi contemporanei al meglio della musica di sempre, qui è dove il mondo si trasforma in suoni. Domus Novas, dove la voce e la sicurezza si fondono per offrirti il meglio, e poi programmi, rubriche che rendono la nostra radio davvero unica. E ora fai un salto nel futuro, scarica anche tu l'app Domus Novas su Android ed Apple Store. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Welcome to the new dimension of Afro House music. We enter the fantastic dimension of African dreams. New rhythms, new style.

Senti anche tu queste vibrazioni? Sono le onde di Domus Novas, il nuovo hub radiofonico che spazza via l'ordinario. Troverai qui da noi previsioni meteo, emergenze ambientali e tante informazioni utili.

Questa è Radio Domus Novas. Radio Domus Novas. Radio Domus Novas. Il meglio della musica. Il meglio della musica di oggi e di ieri lo trovi solo su Radio Domus Novas. Accendi la tua giornata con questa è. Questa è Radio Domus Novas. La tua guida sicura tra le onde radio.

0: Radio Domus Novas. La radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: From disco and new disco.
2: Ok.

E questa era la prima parte di C'è un disco e un mio disco. Rimani con noi. Il viaggio nel groove continua tra poco.

Yes.

0: Das Omen.
1: Studio. Sound you anche tu quello che sento io?
2: Sì, Olio. È Radio Domus Novus.
1: Lo sapevo. Che cosa credi, stupido?

0: is House Club Sets. Stay tuned.
1: Se c'è il pericolo di una piena, non so stare sui ponti o vicino ai fiumi. Se la tua casa è minacciata da un'alluvione, chiudi il gas, stacca la corrente e raggiungi i piani superiori. Usa il telefono solo per chiedere soccorso. E ricorda, la protezione civile

Ehi, dico a te, sì, proprio a te. Se fumi, non gettare mozziconi o fiammiferi accesi, anche se sei in macchina o nei pressi del mare. Non utilizzare a sproposito qualunque tipo di fuoco d'artificio. Le marmitte catalitiche possono incendiare facilmente l'erba secca e se ti trovi in una zona a rischio di incendio boschivo, presta attenzione all'ambiente che ti circonda. Con queste piccole e semplici regole puoi salvare la nostra splendida Sardegna. Campagna sugli incendi a cura di Radio Domus Novas e Associazione Difesa Ambiente e Volontariato Domus Novas.

Sognare. Non smettiamo mai di farlo. Ecco perché scegliamo lei. Perché sa farci sognare. In ogni suo angolo ci parla di suoni ancestrali, di storie millenarie, sapori autentici e di un'eterna bellezza. Viverla e rinascere ogni volta. Sardegna, sicuri di sognare.

È il primo allarme. Poi dopo arrivo io. Non voglio alcun vantaggio, ma non è per coraggio, è perché sono il più cattivo e mi diverte il fatto di inseguirvi. Ci provo gusto, mi piace tallonarvi. Non vi do tregua mai, perciò poveri voi, restate in guardia che sta arrivando il vostro coccodrillo. Son diplomato ed insegno ritmo ballo, sono un maestro, scappate pure.

a voi stessi e poi con gli altri. Per rabbia vi sfogate. Non è corretto.

Sei pronto a far vibrare le onde della radio con la tua voce? Domus Novas sta cercando nuovi talenti per unirsi alla nostra famiglia radiofonica. Se ami parlare, condividere storie e trasmettere emozioni, sei nel posto giusto. Domus Novas è più di una radio, è un palcoscenico per la tua creatività. Sia che tu sia appassionato di musica, un amante delle notizie locali o un esperto di argomenti intriganti, c'è spazio per te nella nostra squadra. Diventa la voce che si unisce a Domus Novas. Fai parte di una comunità che ama la radio e vuole condividere il suo spirito. Visita il nostro sito su radiodomusnovas.it e scopri come diventare uno degli speaker della nostra radio. Unisciti a noi nell'energia radiofonica che continua a crescere. Domus Novas, dove ogni voce trova il suo spazio. Entra in scena con noi e fai parte di un'avventura radiofonica davvero straordinaria.